0: Dai gladiatori, che giovedì 23 di luglio.
1: Forza, siamo già quasi al weekend. La notte finisce qui, purtroppo ci dobbiamo lasciare, ma noi torniamo alle 6 in punto.
0: Anche noi ci dobbiamo lasciare.
1: Mi dispiace, questi due giorni mi sono divertito come
0: anch'io
1: al solito.
0: Anch'io tantissimo, lo sai.
1: Ma ritroverete il nostro Daniele Greco anche martedì e mercoledì prossimo.
0: Sì, tornato fresco dalla Grecia.
1: Ah, a proposito, mi porti un po' di feta?
0: Va bene. Grazie. Buonanotte, ciao
1: a tutti.
2: Gladiatori.
3: Notte.
2: La notte.
3: Notte. La notte dei gladiatori di Dimitri.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il rit della capitale.
1: Yeah. Dimensione suono Roma. Come on.

0: Extended Version.
1: Buongiorno, è bello svegliarsi all'alba per tutta una serie di motivi, sicuramente per fare il nostro quotidiano viaggio con la dance degli anni 90, degli anni 2000. Sono Lorenzo Palma, buone giovedì a tutti. Spiller e Sofia Alex Baxter in Groove Jet dal 2000 per ripartire, e quindi siamo insomma carichi per cominciare con gli anni 2000.

0: Giovedì mattina insieme a Lorenzo Palma si viaggia fino alle 6, poi la sveglia dei gladiatori di Dimensione Sono Roma, All Around the World 1994, periodo estivo per Silvia Coleman, la ritroveremo nella prossima sequenza. Ripartiamo con Cotton Eye Joe e un progetto svedese che usciva nel 1994, Rednex.
1: Ritmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?

Dream Josh di Round and Around, estate 1995, dal 2000 invece Safe Away di I'm in Love, e ripartiamo dal 2005. Lo facciamo con Madonna, sample meraviglioso utilizzato anche in altre produzioni per Hang Up, ed era Gimme Gimme Gimme.

0: Troveremo The Concert di Mad dal 2004, anche The Bomb, Love Connection, estate 2000, capolavoro della scena dance. È tornata ultimamente a collaborare con Ugelli in Moving to the Sun. Sto parlando di Ultranate, la sua super hit del 1997. Free.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

Ecstasy, pezzo di Earth, Wind and Fire nella versione di Black Box degli anni 90. Siamo arrivati in fondo al momento di salutarci, almeno per questo giovedì mattina. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per questa sera a partire dalle 19 nel salotto estivo. Fra poco invece Geppo Rino e la sveglia dei gladiatori.

0: buon giovedì 23 luglio 2026 a tutti con voi, Geppo e Rino De Niro, eccoci.
1: Allora si è ricomposta la coppia, il nostro Rino è ritornato dopo essersi riposato due giorni.
0: No, mi sono riposato.
1: Ha dormito 48 ore attaccate, pensate.
0: Ho lavorato.
1: Da martedì si è sdraiato, si è svegliato 5 minuti fa ed è appena ritornato qui con noi.
0: Servirebbe una giornata del genere, ma non è questo il mio caso, ecco.
1: Cari amici,

0: giovedì, già nella prima ora, dopo un bel almanacco, ci sarà subito, immediatamente, una nuova puntata di Starpiccio per tutti quelli che in genere non fanno in tempo ad ascoltare il nostro sceneggiato di fantascienza. E così, a cascata fino alle 10, fra buoni amici che ci vengono a trovare, tante risate, la nostra musica e anche i nostri giochi, perché giochiamo anche oggi.
1: Io vi ricordo il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi, 393 0119 119.
2: Buongiorno esauriti, buona giornata, buon lavoro a tutti, Claudio da Roma.
1: Ciao. Fate come Claudio e mandate anche il vostro messaggino, anche perché grazie alle informazioni che ci arrivano dal meteo, questa mattina forse è la prima mattina che viviamo con la tregua dalla grande ondata di calore di questi giorni.
0: Anche stanotte, sì, va detto, sì. Stanotte è stata una notte calda, ma non come quella della settimana passata. Stanotte c'è stato un leggero freschino, niente di che, ma qualcosa è sceso, quindi per di questo dobbiamo ringraziare.
1: 23 luglio 2026, giovedì mattina, dimensione sono Roma, io direi di iniziare subito.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Un tizio è a casa della fidanzata, stanno sul divano, stanno un po' in piene effusioni, a un certo punto lui la guarda e gli fa: ma se ti do un bacio che fai? Lei fa: chiamo il nonno. E se ti tolgo la camicetta che fai? Chiamo il nonno. E se ti tolgo i pantaloncini? Chiamo il nonno. Allora gli fa: scusa, ma perché chiami sempre il nonno?
4: Perché il nonno è sordo.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 97.

0: I vostri messaggi 393 0119 119. Vai, vai.
1: Buongiorno Geppo, bentornato direttore. Buon giovedì a tutti i gladiatori e le gladiatrici. Un saluto da Zanzara. Dai, vamos.
0: Ciao Zanzara. Allora, tanti la mattina decidono di iniziare la propria giornata facendo una bella doccia, no?
2: Sì. C'è io faccio così.
0: C'è chi la fa la sera, c'è chi la fa al mattino. Tanti però al mattino decidono di farla gelida la doccia.
2: Gelida, lo che avete pure la stagione,
0: Per quale motivo? Perché il nostro corpo è progettato per adattarsi. C'è questo fenomeno che si chiama ormesi, ok?
2: Sì.
0: Quando lo stress è breve, controllato e seguito dal recupero, può stimolare il corpo ad attivare meccanismi di adattamento e riparazione.
2: Cioè, questo non funziona se mentre dormi tu moglie ti tira una secchiata d'acqua gelata a faccia.
0: No,
2: succede tutt'altro.
0: Oddio, lei farebbe volentieri il tentativo,
2: sì,
0: no?
2: Sì, però
0: farebbe
2: te non
0: volentieri
2: so
0: questo esperimento per capire
2: tu
0: come
2: funziona.
0: Tu dopo
2: sei diviso fra la sincope e la rissa, quindi che succede dopo.
0: Comunque l'idea è questa, ok? Evitare qualsiasi forma di stress non rende necessariamente il corpo più forte. A volte sono proprio i piccoli stress, nelle giuste dosi, ad allenare la nostra capacità di adattamento.
2: Vabbè, hai visto come fa Cristiano Ronaldo, no? Che si è comprato quella vasca col ghiaccio dentro, lui, Gianluca Vacchi, tutti questi
0: esatto.
2: milionari che si comprano queste vasche dove tu ti immergi con il ghiaccio, no? Per carità, nelle settimane che abbiamo passato è anche piacevole una cosa del genere. D'inverno non so come fai a entrare in una vasca ghiacciata, quello è un mistero.

0: Gladiatori.
1: Buongiorno, Gabri Ponte, sì. Che ieri si è esibito alla festa quella in Belgio, il Tomorrowland.
0: D'altronde lui è il DJ italiano più ascoltato al mondo, quindi
1: ha fatto un'esibizione veramente strepitosa, ci tenevo a ricordarlo perché è uno dei pochissimi DJ italiani che ha l'onore di esibirsi nella festa, diciamo, house più bella del mondo.
0: Ma qui a casa nostra riempie lo stadio lui, quando decide tanta di roba, andare in roba. Concerto, quindi
2: È tornato Rino De Niro,
0: ecco,
2: ma ti rendi conto? Lui viene un giorno a lavorare,
1: sì.
2: Due giorni sta a casa,
1: due giorni viene
2: a lavorare e poi va a ferie sicuramente. Buongiorno Rino, buongiorno, bentornato. Ha lasciato qua Geppo con Daniela Greco, che stanno a fare pure profumi quelli buoni. Buongiorno e un buon giovedì da Basilica.
0: Grazie.
2: Auguro a tutti i gladiatori, a tutti voi. Ciao gladiatori.
0: Ciao. Allora, ringrazio Daniele Greco che mi ha sostituito in questi due giorni.
1: No, lo ringrazio pure io perché quando c'è lui guadagno.
0: Ecco.
1: Quando c'è Sede invece no, facciamo le fatture, facciamo gli scontrini.
0: Perché voi siete due marchettari, Io vi sento che fate lo spot dei prodotti che vendete.
1: Esatto.
0: Ma ti ripeto, Basilic, io non è che vado via per che mi devo riposare. No, vado via per lavoro.
1: Pensate, l'hanno visto a Villa Borghese su una panchina sdraiato che dormiva. Pagato!
0: Cervia, in questi due giorni sono stato a Cervia.
1: Posso dirlo che stavi a fare?
0: Milano Marittima, che stavo facendo?
1: Stavo facendo la nuova edizione dei campioni.
0: Sì,
1: campioni nel cuore.
0: Al posto di Ciccio Graziani, io sono l'allenatore.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate.
5: Hey, it's Camila Cabello. This is my new single.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: questa è Dimensione Suono Roma alle 6:23, siamo in diretta e lo saremo fino alle 10.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno
2: gli
1: oggi 23 luglio, sì. Mio compleanno, oh. Compleanno di mio marito, anniversario di matrimonio, e 18 anni fa ci siamo conosciuti, quindi oggi è una giornata più che speciale per me, per Fabrizio e per il nostro matrimonio. Vorrei condividere questa gioia con voi. Un bacio, Luana.
0: Grazie, Luana.
2: Allora, Luana, tanti auguri da parte nostra e soprattutto fatta porta scena fuori stasera da tuo marito. Troppe
0: ricorrenze
2: tutte insieme.
0: Allora, c'è il suo compleanno, il compleanno di lui e l'anniversario di matrimonio. In questo giorno si sono conosciuti.
2: Minimo una cena di pesce, minimo.
3: Buongiorno, Geppo. Buongiorno, Rino. Antonio, da Restituto Corriere. Antonio. Non so se è stato detto, ma la pontina a Pomezia, direzione Roma, è bloccata. Penso saranno più di 10 km di fila, quindi se potete evitate, fate strade alternative. Buona giornata a tutti.
0: Grazie Antonio per la segnalazione, quindi lo ripetiamo, la pontina al momento risulta essere bloccata in direzione Roma.
2: E visto che Antonio è di Nettuno, ricordiamo una cosa bella.
0: Perché ormai ci siamo,
2: Ci siamo, ragazzi, il 30 luglio.
0: Giovedì prossimo,
2: io, Rino ed Eleonora Scaiola. Non c'è Eleonora, siamo solo io e te.
0: Esatto.
2: Che bella sta accoppiata. Saremo live in Piazza Nettuno. Quindi vi aspettiamo, spettacolo gratuito, Dimensione Suono Roma, la sveglia dei gladiatori live. Ci saremo noi due, tanti giochi, tanti regali e soprattutto tanta buona musica, eh?
0: Vi aspettiamo lì in Piazza Nettuno 30 luglio, giovedì prossimo.
2: Dai,
0: ora ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi perché tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
4: Go! Your Energy Music.

0: solo su Dimensione Suona Roma.
1: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Da Manhattan, per la nuova riga, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
3: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
2: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
3: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc. Grazie.

0: 100% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Sono da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Si attende un giovedì con temperature un po' più sopportabili nel Lazio, finalmente cominciano a perdere qualche grado, massimo oggi non oltre i 32-33 gradi, è già qualcosa, ci stiamo avvicinando alla norma, anche di notte temperature un pochino più sopportabili, quindi si dormirà un po' meglio. Per alcuni giorni possiamo stare abbastanza tranquilli, con anche un pochino di vento dai quadranti settentrionali che porta aria un po' più secca. Vi segnalo per finire però per domenica il ritorno di un po' di variabilità, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Anna, ah, loro.
1: Lo dicevi a noi.
0: No, no, no. Scusa, è no. Che me lo dico da solo, scusa.
1: Certo, certo lo fai.
0: O me lo faccio dire oppure mi sto zitto. Le 6.33 e ora, come promesso, facciamo accomodare l'orchestra medievale, che c'è un almanacco molto ricco. Oggi è 23 luglio 2026 ed è sì. Giovedì. Iniziamo dai santi. Oggi è Santa Brigida di Svezia.
1: Lo ricordi, Bombolo, quando voglia Brigida?
0: Brigida!
1: Brigida!
0: Santa Brigida di Svezia è la protettrice di pellegrini e viaggiatori.
1: Ah, vedi, quindi auguri pure a te, sei sempre in giro, viaggi
0: sì,
1: parecchio.
0: Sì, io viaggio tanto, quindi mi affido spesso a Santa Brigida.
1: Santa Brigida, allora, vai,
0: nati in questo giorno. Allora, iniziamo dalla musica italiana, perché oggi, nel 1946, nasceva lui.
1: Lui è uno dei cantautori storicamente più amati d'Italia.
0: Da Bagnoli con furore, lui è napoletano.
1: Bravo, bravo,
0: doc Edoardo Bennato. Oggi
1: mio papà era un grande appassionato.
0: Compie gli anni.
1: Ho tanti vinili del passato, soprattutto quelli dedicati a Peter Pan, ti ricordi? L'isola
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Non c'è, meraviglioso. Mi è sempre piaciuto anche a me. Molto
0: poi
1: bravo,
0: la dai. Sua storia personale e quella discografica ci mostrano, oltre un talento musicale non indifferente, una persona testarda.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché ci ha provato fino alla fine
1: e
0: poi
1: vera,
0: ha avuto
1: soprattutto vera.
0: Grande Edoardo Bennato. Rock and roll made in Italy. Poi andiamo avanti, perché io pensavo di meno, però soltanto 5 anni prima rispetto a Edoardo Bennato nasceva il presidente della Repubblica Italiana.
1: Cioè, aspetta, fammi capire. Grandissimo, sì. Sergio Mattarella ha 5 anni in più del Bennato?
0: È nato nel 41, oggi nel 41, Bennato è nato oggi nel 46.
1: Però non si portano uguale,
0: E direi di no.
1: Va detto questo, Vabbè.
0: Comunque, tantissimi auguri al presidente della Repubblica
1: grande
0: Italiana.
1: Sergio Mattarella.
0: Sergio Mattarella, buon lavoro soprattutto, sì, presidente. Non è un periodo semplice,
1: no,
0: quindi
1: no.
0: Ci affidiamo alla sua
1: molto
0: saggezza
1: amato.
0: E al suo buon senso.
1: È molto amato Sergio Mattarella.
0: Tantissimo,
1: amato.
0: Tantissimo.
1: Senti, prima di andare via, mi fai i compleanni, mi apri quell'altra scheda.
0: Cioè, ah, no,
1: di una
0: aspetta,
1: signora che ci tenevo.
0: Aspetta, intendi lei?
1: Sì, sì, vabbè, quella tienila per ultima.
0: La
1: dai.
0: Tengo per ultima, allora aspetta, perché ora dobbiamo anche ricordare che il 23 luglio del 1965, a proposito di musica, nasceva lui.
1: Ecco, io già 2 note ho capito di chi parli. Il mitico Slash,
0: chitarrista
1: di Guns N' Roses,
0: che qua potete ascoltare nell'assolo famosissimo di November Rain.
1: Sì, e questo è considerato uno degli assoli di chitarra più belli dell'hard rock e dell'heavy metal, eh? Beh, lui è veramente un grande, poi un vero rocker, nonostante l'età che passa. Lo incontrano per Los Angeles e ancora col suo cilindro, questi capelloni e ricci ed il chiodo e le All Star, sempre è rimasto veramente ancorato alle sue origini. Grandissimo Slash.
0: Il 23 luglio del 1945 oggi nasceva anche il cipollino Massimo Boldi.
1: Che paura.
0: E poi chiudiamo con il compleanno di una personalità che abbiamo imparato a conoscere soprattutto negli anni 90. Il 23 luglio del 1973 oggi quindi è il compleanno di Monica Lewinsky.

0: Continua il nostro giovedì mattina insieme. Questa volta siamo pronti a tornare indietro nei fantastici anni 80. Ci fermiamo, per essere precisi, nell'anno 1984.
1: Quando Madonna fece discutere il mondo con il video di questa canzone, Like a Virgin.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: the Universe.
1: Il potere di Grayskull.
0: Con il castello di Grayskull.
1: Ma che stai scherzando? È una cosa fantastica. Ancora ce l'ho, pezzo.
0: Ricordo sbloccato, Madonna, Like a Virgin 1984. La sveglia.

0: torna al mondo con la musica e la voce di Karol G e Manu Chao.
1: Manu Chao Chao.
0: Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Viaggiare è bello perché prima o poi si torna sempre a casa, no?
2: Gladiatori, buongiorno. Dai, venite sempre in giociaria. C'è stato tante sagre, tutte le sere si bagna e si beve.
1: È vero, è vero.
2: Comunque sempre un grande saluto dal Poromo Danai. Ciao ragazzi.
0: Perché tu puoi andare in Patagonia, puoi andare nelle isole più remote, più belle del mondo, ma alla fine il richiamo della ciociaria è forte.
1: Casa è casa, pure che vai al miglior posto del mondo, dopo un po' poi torna a casa, c'è poco da fare, dai.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino e buongiorno a tutti i gladiatori.
1: Ciao ciao.
3: Questa mattina un pensiero fatti a tutti i gladiatori, a tutti i gladiatori che tutte le mattine fanno la stessa routine e portano un po' di pagnotta a casa.
0: Hai capito?
3: Un abbraccio a tutti collettivo, Davide da Roma, direzione Perugia.
1: Ah dai, quelli siamo pure noi.
0: Grazie Davide, sempre al chiodo ci trovi.

0: Miami.
1: Esatto.
0: Un abbraccio circolare, via, come via, si via, diceva via. Una volta. Vai, vai.
2: Buongiorno Geppelino, io sono Moreno di Roma. Dai, che oggi è giovedì.
0: È giovedì.
2: Saluto a tutti. Ciao, ciao.
1: Ciao, Moreno.
0: Manca poco e finalmente sarà weekend.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Massimiliano da Roma.
1: Ciao, Max.
3: Sono in partenza. Ci aspetta il lavoro. Dove ne mancherete tanto. Ne mancherete tanto questi giorni perché mi fate tanto compagnia. Un abbraccio grande, a presto.
0: Massimiliano, ma è semplice, puoi scaricare la nostra applicazione, così noi ti seguiamo ovunque.
1: Con l'applicazione ci può ascoltare pure in Giappone, quindi trascaricala, tanto è gratis, che te frega. Anzi, a proposito, stamattina c'è una bella sorpresa.
0: Che succede?
1: Perché più tardi ci viene a trovare un nostro ascoltatore, non svelo niente, ma un ascoltatore speciale che ci ascolta da veramente da tanto tanto lontano. Non vi sveliamo niente, ma più tardi verso le 8:30 è qui con noi, eh?
0: Ora piccolissima pausa e poi torniamo con una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Serpeggio!
0: Restate qui!
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club!
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
5: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
5: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Gladiatori, buongiorno, all that she wants, sono le 6:55, siamo in diretta, lo saremo fino alle 10
1: e ora, si è sposta da qua? Dai, andiamo
0: come
1: avanti.
0: Promesso, siamo pronti a farvi salire a bordo della nostra navicella spaziale, c'è una nuova puntata dello sceneggiato.
2: Starpiccio!
1: 2151. Un'enorme creatura atterra davanti ai nostri eroi.
0: Oddio.
1: Alta 20 metri, 4 occhi, 6 zampe, 2 antenne.
0: Un mostro.
1: Ma una voce sottilissima.
0: Che c'entra?
3: Scusate, qualcuno ha visto il mio gatto?
0: Ma come, un mostro del genere che parla in questo modo?
1: Geppo abbassa lentamente il blaster. Il mostro piange. I due, Geppo e Rino, scoprono che il temibile divoratore di mondi è in realtà il veterinario del pianeta. Il suo gattino, lungo appena 30 metri, si è nascosto. Dov'è? Lo trovano addormentato sopra la Ducarna parcheggiata nell'orbita bassa. Geppo comunica. Rino, tutto a posto?
0: Generale, il gatto sta facendo le fusa.
1: Ci sono problemi?
0: Le fusa producono terremoti e lungo 30 metri.
1: Mentre Rino cerca di convincere il gattone a scendere sul terreno, compare un gigantesco conto alla rovescia. 10, 9, 8.
0: Generale, noi questo non l'abbiamo toccato, vero?
1: Lascia perdere.
4: Riascolta Starpiccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Anima, Giorgi, Beautiful, questa è la musica di Dimensione del Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: E quindi, se avete perso la puntata di oggi di Starpiccio, potete sempre recuperarla sul nostro sito
1: dimensionesuonoroma.it. Adesso facciamo un salto in redazione, però, eh?
0: Sì, certo, ricordavo soltanto che nella sezione podcast del nostro sito,
1: certo.
0: Trovate lì tutti i nostri contenuti. A tra poco con le news.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Eccoci con Salvatore Lordi, ora tutte le ultime news dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha avuto un malore il bambino di 5 anni che ha perso la vita mentre era in acqua nella piscina comunale di Monterotondo. Si trovava insieme ad altri coetanei che partecipavano al centro estivo. Immediati rilievi della ASL, indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Tivoli. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Indagano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il riesame ha confermato gli arresti e il metodo mafioso per i quattro campani considerati gli esecutori materiali. Gli avvocati avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi accusatoria. Piano anticaldo del Campidoglio, a Roma da oggi 2 settimane di film gratis al cinema, l'iniziativa in 11 sale climatizzate, aperte anche biblioteche e spazi culturali. Nelle sale sono previste 2 proiezioni al giorno.

0: giorno, la prima tra le 13 e le 14.45 e l'ultima entro le 18.30-18.45. È stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il difensore civico della Regione Lazio e il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio, un accordo finalizzato a rafforzare la collaborazione tra Regione e Comuni per rendere la difesa civica sempre più vicina ai cittadini. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: Buon giovedì 23 luglio 2026 a tutti. Geppe, Rino, De Niro anche oggi con voi fino alle 10.
1: Dimensione Suono Roma, buongiorno.
2: Sì.
1: Davide che sta andando in ufficio.
2: Ciao,
1: sto qui per entrare sulla puntina. E dai, sto a morire sonno, ma oggi sono troppo contento. Saluto a tutti, un bacione.
0: Ma grazie, ma che bel
2: messaggio. Non sappiamo perché, ma siamo contenti che tu sia contento.
0: È contento perché ascolta noi, te lo dico io. Ecco.

0: E poi arriva il primo momento gioco della mattinata. C'è la biga, eh?
1: La barzelletta di Geppo.
0: Il piccolo Geppino è al mare con la bella mamma. Sono in spiaggia e stanno sul bagnasciuga, così, giocando, no? A un certo punto Geppino si gira, poi guarda la mamma e fa: mamma, scusa, c'è quel signore che ti guarda in continuazione. Ma che cos'ha dentro al costume? La madre si gira in imbarazzo e fa: Geppino, c'è il portafoglio, c'è il portafoglio. E Geppino fa: allora mi sa che sto mese ha preso bene.
2: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2000.

0: costa sì, anche perché i prezzi aumentano, devi affrontare tutte le spese da solo, giustamente poi non è che hai tanto per bruciarteli così.
1: Il margine è molto ridotto, si chiama il fenomeno solo economy, ok? L'Italia dei single sta riscrivendo le regole dei consumi, considerando che quasi il 40%, quindi 4 famiglie su 10, sono composte da un solo componente.
0: E pensate che vivere da soli, secondo questa statistica, costa fino al 40% in più rispetto al co-living, al vivere in coppia, sposati o non.
1: E quindi ci sono alcuni trend che vengono presi in considerazione, perché la vita da single costa parecchio, di più.
0: Perché poi devi affrontare, se non hai casa di proprietà, devi affrontare l'affitto, le utenze, poi ci devi mettere la spesa, devi mettere ogni tanto una pizza da andare pure a mangiare, no?
1: Sì, sì.
0: Gli stipendi purtroppo sono fermi dall'anno del Signore, quindi giustamente uno da single è più difficile vivere soli, dai.
1: Però tenendo sotto controllo il budget, ci sono poi alcune cose che anche da solo puoi continuare a fare, tipo c'è il solo dining, cioè il cenare fuori da soli, che non è più associato a disagio o imbarazzo, soprattutto tra i più giovani, ma viene vissuto come un self-care date, quindi un appuntamento con se stessi per amplificare, no?
0: Certo.
1: Anche quelle che sono le nostre capacità, i nostri desideri.
0: Una volta ogni tanto ci può pure stare, è capitato anche a me qualche volta di cenare o pranzare da solo in qualche posto, però alla lunga sta cosa un po', dai, un po' deprimente, no?
1: La spesa degli italiani per bellezza e benessere è in aumento, accanto a corse e camminate in solitaria crescono anche alcune pratiche come yoga, pilates, meditazione,
0: leggevo che
1: massaggi
0: sono,
1: e trattamenti.
0: Ecco, sono saliti molto le spese per massaggi e trattamenti di bellezza anche per gli uomini. L'uomo rispetto a un decennio fa si cura molto di più, qualche punturina sa fai, i massaggi, le creme, no? E lo scrub, le zampe di gallina, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è simbolo di un cambiamento.
1: Perché va bene essere single, ma brutti
0: no,
1: mai.
0: Mai.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: che trio, eh?
1: Gladiatori, e
0: buongiorno.
1: Quindi chi vive da solo paga un prezzo più alto. In Italia ci sono quasi 9 milioni di single che sostengono di aver paura, no? Anche per un futuro, soprattutto per i costi della vita che aumentano sempre di più.
0: Trovatevi un compagno, una compagna, un partner, steccatevi le spese, sicuramente sarete più ricchi, eh?
1: No, fatelo soprattutto se c'è un sentimento forte.
0: Fate come
1: altrimenti
0: me.
1: Altrimenti non ne vale la pena, eh. Lui ha attaccato il cappello, ma è un altro discorso.
0: Fate come me, trovatevi una coi soldi.
1: Io glielo dico sempre e la moglie infatti è consapevole, ecco.
0: Io sarò l'unico. Io sarò l'unico che in caso di separazione chiede il mantenimento, io.
1: Pensa te.
2: Ciao Geppo, ciao Rino.
3: Ciao, ciao.
2: Alessandro da Colombo.
3: Ciao.
2: È vero che quando si è single si spende di più, perché poi anche quando sei in coppia devi fare, hai l'esigenza di fare lo scrub oppure il diving, o a maggior ragione hai l'esigenza fisica di fare il diving, e tutto questo si riduce a una cena o ad esempio un aperitivo in solitaria. Vi abbraccio a tutti e buona giornata. Ciao.
1: Alessandro è uno di quelli, vedi, che si nasconde dalla propria compagna e va a fare aperitivo da solo, perché c'è da dire, è bello avere un partner per condividere prospettive,
0: certo.
1: Sentimenti, anche le spese quotidiane, però quando sei con un'altra persona escono fuori spese che da solo non uscirebbero mai.
0: Allora mi è appena arrivato un messaggio di mia moglie che in ascolto sta ridendo. Comunque posso dirti una cosa, però quando si è singolo, però sai qual è la cosa più bella?
1: Qual
0: andare a fare la spesa.
1: È perché risparmi?
0: No, perché quando cammini col carrello in mezzo alle corsie trovi altre single.
1: Come in Svezia che esatto. Hanno il carrellino rosa che così riconosci l'altro single.
0: Ragazzi, vi consiglio, andate tutti al supermercato, perché al supermercato si rimorchia.
1: Senti, puoi darci una dritta anche sull'orario? Qual è l'orario più proficuo?
0: O alle 7:30 di sera, quando tutti gli impiegati e le impiegate hanno staccato.
1: Quasi in chiusura.
0: Oppure che ne so, il lunedì di mattina. Perché c'è gente che magari parte e lunedì mattina
1: ci trovi parrucchieri,
0: tante parrucchiere, tante steliste.
1: Va bene, okay.
0: Queste sono dritte così
1: per noi. Se siete single,
0: le neve voi.
1: Non ditelo in giro, ok? Se vostra moglie vi vede fare la spesa ad orari particolari, dite è colpa di Geppo.
0: Ve l'ha detto Geppo che dite.
1: Le 7:21 in questo istante, piccolissima pausa, e poi torniamo subito con il nostro Emiliano Bonini.
0: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
1: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un microtasso incredibile al 3,95%.
0: Ma non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
1: Scopri i dettagli su CarPoint.it.

0: tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
1: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
2: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
5: Sì, ma non parlano del prezzo.
4: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
5: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
4: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
11: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

0: Un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 € al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
4: Dimensione suono Roma. Meteo.
5: Si attende un giovedì con temperature un po' più sopportabili nel Lazio. Finalmente cominciano a perdere qualche grado. Massimo oggi non oltre i 32-33 gradi. È già qualcosa, ci stiamo avvicinando alla norma. Anche di notte temperature un pochino più sopportabili, quindi si dormirà un po' meglio. Per alcuni giorni possiamo stare abbastanza tranquilli, con anche un pochino di vento dai quadranti settentrionali che porta aria un po' più secca. Vi segnalo per finire però per domenica il ritorno di un po' di variabilità, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: Estate 2014, Milky Chance, Stolen Dance, Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Come promesso, ora c'è Emiliano Bonini, andiamo.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
0: Emiliano, facce ride.
3: Questa è Vox Populi.
4: Oh, raga. No, non mi stavo allenando per il Vox Populi di oggi.
0: Giusto. Perché è un Vox Populi lirico.
4: Allora, mi sono immaginato, no? Leonida Marromano, no?
3: Cioè, questa è Roma!
4: Ma vi siete mai chiesti come sarebbe stato Leonida se fosse nato a Roma?
0: Secondo me è bello coatto.
4: Ma sì.
5: Perché invece quando stava lì non era coatto.
4: Sì,
5: no?
4: Era coatto, è uguale. Vedete, cambiava niente. Solo che c'aveva il tatuaggio del pupone col Colosseo. Cioè, cambiava niente.
0: Solo a essere Roma.
4: Altro che Sparta.
5: Questo sta un tetemo, un petto.
4: Quella era la prima che si faceva. No, sotto al collo, come Damiano Davide. No, sotto al collo. Oh, questo stava a Tor Bella Monaca, sicuro. Me lo immagino proprio così. Quando arrivano i persiani non fa questa è Sparta, fa oh mandannata, avete sbagliato, uscite dal raccordo, chiudete le vostre mogli.
5: Perché?
4: Le persiane.
0: No.
5: Vabbè, andiamo. Emiliano è tornato ricco.
4: Andiamo. Io ci stavo a pensare.
0: Mi hai rovinato la giornata.
4: Ci stavo a pensare. Ho pensato troppo tardi. Vabbè, andiamo avanti, dai, dimentichiamola. E i famosi 300, sì. Secondo me non erano guerrieri. Erano 300 amici che avevano risposto su un gruppo WhatsApp. Tranquillo Leo, ci stiamo tutti. Poi il giorno della battaglia si presentano 12. Tra l'altro quindi rimangono 9. Perché tre se ne devono andare via perché hanno una comunione, quindi in 9 rimangono. Allora, il famoso scudo, ma che bronzo. Un coperchio da cardaglia preso al volo c'aveva.
5: No, all'epoca quelle erano le cose, non che potevi fare più.
4: E alla lancia, un palo da segnaletica stradale rubato mentre stai lì sui lavori sulla Colombo, no? Mentre stai a cuore. Allora, quando il messaggero persiano dice le nostre frecce oscureranno il sole, capirei, Leonida lo guarda e fa ma come? Proprio oggi che c'è la battaglia di Tor San Lorenzo e mi potevo via un po' di tintarella.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ritmi History 80.
1: Siamo pronti a ritornare di nuovo nei fantastici anni 80. Ritorniamo nel 1988 per parlare di Genitori in Blue Jeans.
2: Oddio, non ricordi Genitori in Blue Jeans?
1: La serie TV che
2: c'era
1: ai tempi
2: Belucci, no?
1: Che ai tempi spopolava.
2: In quegli anni Rick Astley, Together Forever.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: musica, uno dei giochi più amati proprio da voi. Prenotatevi adesso al 393 0119 119. Come al solito diamo la priorità a chi non ha mai giocato. Basta un semplicissimo messaggio con la parola biga, due di voi vengono qui a giocare. È un gioco di velocità, collaborazione ed abilità. Si vince in due o si perde in due.
1: Mettiamo infatti in palio due maglie, quelle ufficiali, le nostre, quella che ogni gladiatore dovrebbe avere nel suo armadio.
0: Giusto.
1: La maglia con su scritto ridi è gratis. Quindi va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale. La regola d'ingaggio è sempre la stessa: inviare un messaggio ora al 393 0119 119 con la parola biga. Restate qui perché ci prendiamo un piccolissimo break e poi torniamo con i due fortunati concorrenti di questa mattina.
0: Lavori nel settore terziario o nel commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale.
1: Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa, lavoro.
0: La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiama lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati.

0: di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su

0: Peace, Pump It su Dimensione Suono Roma, siamo pronti a giocare con voi. Forza. Andiamo!
1: La biga dei gladiatori.
2: Oggi è una sfida tutta al femminile. Le due righe di quest'oggi si chiamano Francesca e Giorgia. Ciao ragazze!
0: Benvenute!
3: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Conosciamoci, partiamo da Francesca. Da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
3: Allora, chiamo da Anzio e lavoro in un pet store di Ardea. Quindi fa contatto con gli animali.
2: Che bello, che con i quattro zampa velosetti.
0: Poi nei pet store c'è di tutto, non soltanto cani e gatti, perché poi gli animali domestici sono diversi. Andiamo da Giorgia.
2: Giorgia, vai, raccontaci qualcosa di te, dai.
3: Io faccio caffè padronato e l'estate invito un'associazione per bambini e faccio centri estivi per bambini anche con disabilità.
2: Di dove sei, Giorgia? Di che zona sei?
3: A Ponte Nuova. Ponte Nuova.
2: Tutto
0: Giorgia, ne approfittiamo per salutare tutti quelli che lavorano nei CAF. Siete
2: tutti?
0: Tantissimi all'ascolto.
2: E questo è il periodo di fuoco, non solo per il caldo.
0: Ecco, e il vostro lavoro è preziosissimo.
2: Assolutamente.
0: Quindi grazie. Io direi di spiegare il gioco e poi procedere.
2: Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo, però è un gioco di abilità e soprattutto di collaborazione, perché adesso vi chiederemo di fare una lista di 10 definizioni, avete 45 secondi di tempo. Il difficile del gioco, lo dico sempre, è la coordinazione fra di voi, perché dovrete dare una definizione a testa alternandovi fino ad arrivare a 10. Se ci riuscite, due t-shirt in palio, una a testa, tutte per voi.
0: Questa mattina dovete elencarci 10 divinità romane, non greche. Mi raccomando.
2: Romane.
0: Inizia Francesca, forza.
3: Oddio.
2: Vai, va.
0: Il più famoso.
2: Il capo di Giove.
0: Ok, vai, andiamo.
3: Nettuno.
2: Minerva.
3: Brava.
0: Siamo
3: Mercurio.
0: Siamo a 4.
3: Nettuno.
0: Già detto.
3: Apollo.
0: Vai, ce la mettiamo, Apollo.
3: Diana.

0: Diana ci sta, pure lei.
1: Bravo. Vulcano.
2: Vulcano, Vulcano, no,
0: Vulcano,
2: c'è, Vulcano, Vulcano, Vulcano non c'è, mi dispiace.
1: Giunone.
0: Giunone ci stava.
2: Mannaggia la miseria.
0: Otto.
2: Vi siete fermate ad un passo dal traguardo. Pensavo peggio, in realtà siete state bravissime. Non avete detto Saturno, il dio del tempo.
0: Bacco, quello del vino.
2: Proserpina, la regina degli inferi. E poi c'è anche
0: Plutone. La domanda è scelta di noi.
2: Mannaggia. Però ecco, siete state brave. Brave, brave. Apollo non avete detto, il dio del sole.
1: Apollo l'ho detto io.
2: L'hai detto tu. Ok, va bene.
1: Pure Saturno era stato detto.
2: Sì, sì. Ragazzi, niente da fare, dovrete riprovarci già a partire da domani. Vi daremo una seconda possibilità. Francesca e Giorgia, purtroppo oggi non riuscite a portare a casa il premio.
0: Ciao ragazzi, grazie.
1: Grazie, grazie, buona giornata. Ciao.
3: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma? Vi diamo un aggiornamento anche per quanto riguarda le sue condizioni di salute, visto che è caduta dal palco, poverina.
1: Poverina ha avuto un politrauma cranico, bacino e cervicale.
0: Ha parlato così il primario, ecco, che l'ha curata.
1: Il peggio è scongiurato, però purtroppo Noemi ha dovuto interrompere il suo tour. Noi, come al solito, gli mandiamo un grandissimo abbraccio, anche perché la conosciamo personalmente.
0: Sì, dovrà stare un mesetto completamente a riposo. No, dai, quindi Noemi, riprenditi.
1: Ci dispiace per il tour, ma siamo contenti che non si sia fatta nulla.
0: Ecco. Ricarica le batterie e tornerai più forte di prima, perché tanto lo sai, sei una leonessa.
1: Ah, grande Noemi.
0: Tra poco ritorniamo in redazione per un altro appuntamento con le news. Restate qui.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
7: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
6: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
7: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
6: Prisma Summer Festival.
7: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
6: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
8: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine, invece, non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
1: Facciamo un salto in redazione.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha perso la vita per un malore l'operaio 54enne mentre lavorava in un cantiere all'interno di un impianto fotovoltaico nei pressi di Latina. Saranno gli esami disposti dalla procura e gli accertamenti medico-legali a fare chiarezza sulle cause del decesso. Sotto accusa è il caldo delle ultime settimane. L'esplosione di Via dei Gordiani del 4 luglio dello scorso anno. La procura comunica la conclusione delle indagini, 5 gli indagati e una imminente richiesta di rinvio a giudizio da parte dell'accusa. La ricostruzione della possibile causa dell'esplosione, lo ricordiamo, in cui perse la vita un uomo e rimasero feriti diversi soccorritori. La discarica a cielo aperto in una grotta ad Arpino, nel Frusinate, a rischio uno dei tesori naturalistici della zona. La denuncia arriva dalle associazioni del territorio che parlano di un danno gravissimo, rifiuti e carcasse di animali ritrovati anche in un'altra cavità poco lontano. Visita a sorpresa ieri di Papa Leone al santuario di Valle Pietra e al monastero benedettino di Subiaco. Accoglienza calorosa per il pontefice che si è recato nei santuari per poi far rientro a Castel Gandolfo, sua residenza estiva. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: Buon giovedì a tutti, splende il sole sulla città più bella del mondo e le temperature questa mattina sono un po' più clementi rispetto ai giorni scorsi. A quanto pare la terza ondata di caldo è alle spalle. Ecco, una buona notizia subito in apertura.
1: Soprattutto stanotte siamo riusciti a dormire col climatizzatore spento, almeno io, perché
0: sì, confermo.
1: Un filo di freschezza è arrivato.
0: Che cosa stai cercando?
1: Sto cercando una cosa, voglio andare in vacanza.
0: Vuoi andare in vacanza?
1: Sì, sì.
0: Vabbè, comunque, io vi ricordo che in questa terza ora insieme tra poco ritroveremo Antonio Giuliani e poi continueremo a giocare al 393 0 119 119.
1: Esatto, perché in quest'ora, dopo un bel salto negli anni 80 per il momento nostalgia, c'è il secondo momento gioco del giovedì. Arriva l'arena,
2: la barzelletta di Geppo.
1: Siamo nella grotta di Polifemo. Di buon mattino Polifemo si sveglia, arriva in cucina, c'è la moglie, la guarda e fa così: mamma mia amore, hai sentito stanotte che callo? Non ho chiuso occhio.
3: Ti aspetta la barzelletta di Geppo.

0: cura di questo passeggero che è andato a vedere il concerto di Bad Bunny, sì. Pardon, a Varsavia, ok? Ultimamente quelli che vanno al concerto di Bad Bunny
1: sono un po' sfortunati. Dopo la grandinata qui a Milano, che è successo a Varsavia?
0: Ha dimenticato il portafoglio su un aereo a Bari, ma non lo hanno fatto salire per riprenderlo. Il mezzo è partito e lui è costretto a prendere un volo per Varsavia per riprenderlo.
1: Ammazza, ovviamente.
0: Quindi è stato molto sfortunato, poverino, questo turista. L'uomo era andato appunto al concerto di Bad Bunny a Varsavia ed era atterrato all'aeroporto Palese di Bari, ma poco dopo essere sceso dal velivolo si è accorto di aver dimenticato il portafoglio con dentro tutti i documenti, i soldi, Polazzo, lì a bordo.
1: Ma perché non hanno fatto risalire un attimo, no?
0: C'era anche la patente.
1: Che poteva risalire un attimo, no, se lo andava a prendere.
0: Ha chiesto di poter andare a riprenderlo.
1: Ma gli ha chiesto così, ammucio mannopia,
0: ti mi pregunto,
1: come la hostess non gli piace la musica reggaeton, no? L'ha fatto salire
0: perché ha detto stanno facendo le operazioni di pulizia, quindi non era possibile ritornare lì a bordo.
1: Troppo fiscali, dai.
0: Lui aveva il tracker, no? Quell'aggeggino che ti permette di capire tramite il GPS dove finiscono le chiavi di casa, il portafoglio o altro, e quindi ha scoperto che poi era finito in Polonia ed è dovuto andare lì.
1: Ti rendi conto, il portafoglio in Polonia? Ha dovuto prendere l'aereo per andare a riprendere il portafoglio.
0: Aspetta, assurda, perché la beffa non è finita qua. Il Lost and Found di Varsavia lo ha preso e l'ha tenuto con sé, ridandolo al turista.
1: Sì, andiamo bene, l'hanno mandato a Bali.
0: Che ha pagato 350 euro per tornare poi nella città polacca e riprendere.
1: Io gli lasciamo il portafoglio, scusa.
0: Se ci sono i documenti, non ti conviene fare tutte le operazioni.
1: Fai lo smarrimento e via, 350 euro più l'aereo, già rimesso.
0: Comunque, la morale è questa: se avete in programma di andare a vedere un concerto di Bad Bunny, passate prima per Lourdes.
1: Esatto, che è meglio. La sveglia dei gladiatori.

0: gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Geppo, Rino De Niro e tra poco anche Antonio Giuliani. Restate qui.
1: Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City la città dell'ibrido trovi l'usato Toyota Proved in pronta consegna.
0: Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Proved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, grazie al finanziamento valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre.
1: Scopri tutte le vetture usate e a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma in via Aurelia e via Idrovole della Magliana e a Pomezia in via del Mare.
0: Dettagli e condizioni su motorcityonline.it. Go! Your energy music.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom

0: Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
1: Da Manatta, per la tua valigia, da Manatta ti devi vestire, da Manatta, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
2: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
2: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre

0: dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Duepontisportingclub.it.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
1: Fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Baldi, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buon giovedì 23 luglio a tutti. Geppo, Rino, De Niro e ora, come promesso, anche Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio. Niente.
3: Non c'è Antonio?
0: Non c'è Antonio stamattina. Pronto? C'è Antonio?
3: Antonio?
0: No, c'è Gigi, la cremeria. C'è qualcuno lì fuori?
3: No, forse c'è un problema col collegamento.
0: Sì, dai, ora proviamo a risolvere subito e poi ci ricolleghiamo con lui.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: nostalgia, quindi vi facciamo rivivere un ricordo di quando eravate giovani e belli.
1: In quegli anni giravo con i pantaloncini corti e c'era Mike Oldfield con la sua Moonlight Shadow.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Euroma 2 si accende la notte bianca, la galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte. Negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività per i più piccoli. Potrai farti fare un ritratto omaggio, scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento. Non restare indietro, scopri il programma completo su euroma2.it e segui i canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ma che fai senza cintura?
8: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
9: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
10: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
11: Roptan autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
12: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
14: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: wanna be friends, non voglio essere amica.
1: E che
0: okay?
1: cosa vuoi, Lady Gaga?
0: Quella è un'altra cosa, però dai, il punto non è questo, il punto è che poi questa canzone è stata anche su internet, no? Ripresa in vista dei mondiali appena passati,
1: ed è
0: da I don't wanna be friends è diventata I don't wanna be French.
1: Esattamente, perché lei comunque le sue origini non le tradisce.
0: Mai, mai.
1: Come il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
0: Esatto, ci

0: Allora ragazzi, più di una volta diciamo vi ho reso partecipi di quanto io sia diciamo un cultore delle battute fatte in tempo reale, no? Dai comuni romani. Ho detto comuni perché non sono fatte o pensate, che ne so, come facciamo io e Simone, no? per il nostro lavoro quando scriviamo i testi. E siccome alcune sono veramente geniali, ho sempre dichiarato la vera fonte, perché non pensando mai di poterle fare mie queste battute, perché mentre le direi penserei insomma che il pubblico sta ridendo su una cosa che non ho scritto io. Questo quindi, perché per essere chiaro. Vabbè, per essere chiaro, questo lo sanno, è una cosa a cui tengo. Questo perché l'altro ieri mi è successo, ero stato invitato a una serata diciamo per raccogliere dei fondi per una associazione, e mentre ero lì praticamente da lontano vedo questo ragazzo che arriva e mi guarda con il sorriso. E non riuscivo a capire, poi quando mi è venuto veramente vicino, sì, ho capito perché era un amico mio d'infanzia che non vedevo veramente, dai, non si sa da quanto.
1: La carambata,
0: brava, la carambata, mamma mia, la carambata era un'anni là,
2: sentivo. Aspetta, la carambata originale prevede almeno un parente dall'Argentina.
0: Non si sa perché. Ma infatti l'Argentina sono tutti italiani. Sono tutti italiani. Allora, che cosa è successo? Che ci siamo, diciamo, rituffati nel passato, e sono quegli amici, questo è uno di quegli amici, sempre con la battuta pronta. Cioè, io per dire, mi ricordo, ci siamo ricordati, eravamo sulle panche, famose panche al campeggio, e io mi mettevo là, facevo le battute per vedere quale funzionavano e quale no. E a lui gli bastava una battuta da smontare tutte quelle che io magari avevo costruito e mi ero messo lì a scrivere, come ho detto prima, e ci siamo ricordati, cioè lui mi ha ricordato una di queste battute dove io mi sono sentito male, ma veramente male, perché camminavamo con la macchina davanti a noi, avevamo quest'altra macchina che andava pianissimo, proprio piano piano. Allora, a un certo punto io in macchina dico: ma che c'hai i pedali? Pensando di aver fatto una bella battuta. E invece questo amico mio, che posso dire anche il nome perché si chiama Alessandro, lui si chiama Sandro Medici.
2: Sandro,
0: okay?
2: Medici. Sandro nome Medici. Il cognome proprio.
0: Proprio nome, sì,
2: come
0: sì,
2: l'autore,
0: sì.
2: Come
0: l'autore, bravo, perché è giusto. A un certo punto sorpassa, andavamo piano e sorpassa, e questo amico mio Sandro abbassa il vetro, si guarda chi stava portando la macchina, a un certo punto gli strilla: au! Ma che scialova! Io mi sono sentito male. Sono svenuto dentro la macchina. Andava piano: ma che scialova! No, ma che scialova! Vabbè, dai.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: It's a Loveful, vecchia canzone dei Cardigan, ripresa
1: tanta
0: in chiave dance elettronica, dimensione suono Roma. Gladiatori, buongiorno. In questo giovedì abbiamo in studio una sorpresa.
1: Sì, una grande sorpresa, incredibile. Abbiamo uno dei nostri ascoltatori più lontani, che è in Italia per le vacanze, ma ci è venuto a trovare e a noi ci fa un grandissimo piacere.
0: Lui arriva dal Canada e si chiama Gabriele.
1: Ciao Gabriele!
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, il famoso Gabriele dal Canada.
0: Gabriele dal Canada, maledetto schifoso. Dillo.
2: Maledetto schifoso.
0: No, vabbè, ragazzi, dal vivo è tutta un'altra storia.
1: Beh, lui è romano doc come noi, solo che si è trasferito per amore, tanti ci raccontava un po' fuori onda la sua storia, vive in Canada.

0: tutte le notti, siccome lui spesso fa il turno di notte, lavori nelle poste canadesi, vero Gabri?
1: Lavoro alle poste, al centro di smistamento delle poste, quindi quando inizia la trasmissione alle 6, per me è mezzanotte, quindi
0: ecco, ci diceva che noi gli portiamo comunque la romanità lì, in quel sì, del Canada, sì, lontanissimo, veramente lontano il Canada.
2: Tanti chilometri e soprattutto un'altra temperatura, il caldo di Roma ti ha preso un po' alla sprovvista.
1: Certo, la me stava spogliata, se magari al centro stavo a fare la crema.
2: In Canada si dice proprio così, stavo a squagliare,
0: sì, sì, sì. No,
2: crema.
0: Però si dice così, facciamo crema.
2: Senti, ma il Canada però è bello, ti piace, sì, quindi sì, sei contento di questa scelta di vita che hai fatto?
1: Sì, mi sono ambientato praticamente subito, poi insomma poi inizi a fare lavoro, famiglia, di ambienti, diventa casa, insomma.
2: Gabriele ha due figli, uno lo hai chiamato, dillo tu.
1: Oh, ho due figli, c'ho una femmina, lei la Maria, e c'ho il secondo che si chiama Francesco, perché io sono da Roma, come capitano. Anzi, li voglio salutare che ci stanno ascoltando. Leila, Francesco, belli dei papà. Ciao.
2: Che bello che
0: vi salutiamo, Gabriele. Tanto anche noi.
2: Lui è Gabriele, emozionatissimo.
0: Ma sì,
2: comunque.
0: Ma emozionatissimo perché era veramente impaziente di conoscere. Com'è Rino dal vivo? Com'è Rino dal vivo? Dimmi.
1: Guarda, è bello, è un bel ragazzo ed è più magro di quello che mi aspettavo.
0: Oh! Vedi, no, perché vedi, i nostri ascoltatori ognuno hanno il suo bersaglio preferito, no? Gabriele spesso scherza con Corrino, era veramente curioso e impaziente di conoscerlo.
2: Comunque la colpa è tutta di Geppo, perché mi descrive in un modo diverso, distorto dalla realtà. Considera che ero a fare un evento al Foro Italico, mi si avvicina una signora e dice: no, io sapevo che tu eri qui oggi, sono venuta a vederti perché ero curioso di capire se fossi così grosso come dice Geppo. Quindi ormai la fama
1: così tanto, dai.
2: E anche la fame un po' mi precede. Va bene, Gabriele resterà con noi fino alla fine della puntata, poi dopo facciamo una bella colazione tutti insieme. Ritorniamo però, ecco, su questo giovedì mattina, perché al 393 0 119 119 ci sono anche i vostri messaggi per il Nuntereg più.
0: Anche perché il giovedì è sempre dedicato a quel momento in cui potete togliervi un sassolino delle scarpe. Mandateci un bel messaggio, mi raccomando, breve e trasmettibile, che si concluda con la frase: oh, Nuntereg più.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Modifiche agli orari di apertura dei PIT per il rilascio della carta d'identità elettronica d'agosto. Chiusi nei primi tre fine settimana del mese tutti i PIT. Il 22 e il 23 agosto aperti i PIT di Petruselli, Santa Maria Maggiore e Piazza delle Cinque Lune. Tutti aperti il 29 e 30 agosto. Per l'intero mese, inoltre, il punto di rilascio di via Petruselli non sarà operativo da lunedì al venerdì. Presentato un nuovo bando per la ristorazione scolastica, un appalto quadriennale di 766 milioni di euro che garantirà ogni anno quasi 24 milioni di pasti in 816 scuole e servizi educativi della città. Nel menù non ci saranno alimenti ultra processati, mentre aumentano l'offerta di frutta di stagione, prodotti del territorio, biologici e le filiere corte. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. Info su comune.roma.it.
2: Facciamo un altro salto in redazione, ora tutte le ultime dalla capitale.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Non ce l'ha fatta l'operaio 51enne precipitato all'interno di un cantiere a Pontecorvo. L'uomo stava lavorando all'ampliamento di un edificio scolastico. Indagini sono in corso. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati dalla procura per il furto delle 80 fiali di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Indagano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo per accertare anche chi fosse destinato il farmaco.

0: È stata ritrovata ad Ostia dai vigili urbani la bambina di 10 anni che si era allontanata dalla propria abitazione ad Acilia facendo perdere le proprie tracce. Dopo l'immediata denuncia di scomparsa dei genitori, la piccola è stata rintracciata nei pressi della stazione metro in buone condizioni. Piano anticaldo del Campidoglio, a Roma da oggi 2 settimane di film gratis al cinema, l'iniziativa in 11 sale climatizzate, aperte anche biblioteche e spazi culturali. Nelle sale sono previste 2 proiezioni al giorno, la prima tra le 13 e le 14:45 e l'ultima entro le 18:30-18:45. È stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il difensore civico della Regione Lazio e il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio, un accordo finalizzato a rafforzare la collaborazione tra Regione e Comuni per rendere la difesa civica sempre più vicina ai cittadini. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, pochi secondi alle 9.

0: Buongiorno! Buon giovedì 23 luglio 2026 a tutti, Gepperrino De Niro con voi fino alle 10, questa è Dimensione Suono Roma.
1: E questa che inizia è la quarta ora della sveglia dei gladiatori, l'ora che inizia con non tereg più. Stanno arrivando i messaggi di sfogo, quelli che potete mandarci al 393 0119 119. In quest'ora troveremo anche un altro intervento del nostro Romano Doc Antonio Giuliani e poi faremo un viaggio in quel di Ostia
0: con Eleonora Scaiola per Chiacchiere da Bar Summer Edition. L'argomento di oggi è proprio quello del giovedì, il classico, il non tereghe più. In vista del fine settimana ci liberiamo di tutte le scorie negative, quindi nel nostro momento catartico spazio alle vostre voci, raccontateci qual è quella cosa che vi fa dire non tereghe più.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno
2: Geppo, ma non ti sembra che questo sta a fare un po' come gli pare?
1: Sì,
2: appare,
1: sì,
2: scompare, David
1: Copperfield. Perché intanto c'è stavo scemo qui che lavora,
0: no,
1: io
0: non sono David Copperfield. Se mi sposto lo faccio per cause di forza maggiore.
1: Ti hanno visto su un'amaca ieri, infatti era forza maggiore quella.
0: Anzi, mi scuso, mi scuso perché insomma sono mancato questi due giorni.
1: Sì. Ma non c'è bisogno che ti scusi.
0: No, vi siete trovati bene. Se
1: benissimo,
0: volete,
1: guarda.
0: Tolgo il disturbo
1: a
0: del
1: quando
0: tutto,
1: la prossima?
3: Buongiorno Stefano Piccadilli.
1: Ciao,
3: pensa sei. Gabriele che io invece ho incontrato Geppo e era biondo con gli occhi azzurri.
1: Comunque l'ha detto Gabriele, ha detto quando è entrato,
0: che
1: tu stavi lavorando, ha detto comunque siete simpatici tutti e due, ma te Geppo mi ha detto sei un po' più bello.
0: Più bello di me.
1: Lo capisco,
0: oddio,
1: capisco.
0: Se mi togli la bellezza non mi resta niente. Che non sono simpatico
1: te
0: come
1: resta,
0: te.
1: Qualcosa te resta.
0: Che mi resta?
1: Il secchione dell'umido.
4: La barzelletta di Geppo.
1: C'è una coppia che si sta per lasciare, lui se la tira molto, a un certo punto guardando lei con le lacrime agli occhi e fa: dammi un solo motivo per restare. Lei fa: è tutto intestato a me. Ok, resto.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: History 94. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Questa è la nostra musica. Dimensione Suono Roma, ci sono i vostri messaggi.
1: Forza!
0: Andiamo. E inizia il Nunteregge più 393 0119 119, quindi ci siamo, vai, ascoltiamoli.
2: Emilia, di solito Nunteregge più, ma oggi ancora peggio,
1: più.
2: Visto che non hai dormito, sei assonnato, rompi le scatole ancora di più.
1: Dai, dai.
2: Oh, Nunteregge più,
0: Emiliano, fatti sentire.

0: dire, perché poi la campana...
1: tutto l'anno così, lei non lo sopporta tutto l'anno questo Emiliano, ma i giorni di meno...
2: Buongiorno gladiatori, Virginia da Roma.
1: Ciao,
2: allora, considerando che siamo arrivati a fine luglio, il mio Nutareg più di oggi è dedicato a tutti, regà, tutti. Ai gatti che mi pisciano per terra, a mi piace che si chiama, a mio marito che mi fa piede, madonna, a gente che ne è buona guida, ai prepotenti, a tutti, regà. Io non vereggo più a nessuno, oggi faccio torti a nessuno, non vereggo più tutti!
0: Grande Virginia, io oggi sono come te comunque.
1: Posso dire mie
0: testimone Geppo, Virginia, io oggi sto come te, sto
1: posso,
0: proprio...
1: Posso usare una frase fatta?
0: Vai.
1: Oh, il callo dalla testa,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, sì, è vero, lo dico. Eleonora, buongiorno, ci sei?
3: Buongiorno!
0: Ciao,
3: hello, good morning!
1: Ah, brava, fai bene a parlare inglese perché qui abbiamo un nostro amico che è dal Canada, quindi ti saluta, Eleonora.
3: È vero, ciao, ciao Gianluca! Ciao, no,
4: Gabri,
3: ma ce l'hai riportato un po' di sciroppo d'acero?
0: Sì,
3: che ci hai portato?
4: Appena fatto,
3: Madonna,
0: allora,
3: io ti voglio bene.
0: Mi hai dato un assist clamoroso perché dobbiamo ringraziare Gabriele e sua moglie.
1: La moglie, soprattutto
4: Linda, mia moglie
0: Linda.
1: Linda, che,
0: ciao Linda,
1: insieme allo sciroppo d'acero e al whisky ci hanno portato dei portachiavi fantastici con le foglie d'acero.
0: E poi, ecco. Ele, lo sciroppo d'acero, io e Geppo siamo golosissimi e anche due whisky.
3: Ma se rivendiamo tutto, grazie,
0: ma
3: tesoro!
0: Che cosa?
1: Ma quale ci vendiamo?
0: Allora,
1: io non vendo niente.
3: Ma questi sono prodotti originali, questi costano un sacco. Allora, ragazzi, buongiorno innanzitutto di nuovo a tutti. Io ho una missione questa mattina, come sempre, raggiungere Ostia. Sono quasi arrivata questa mattina, ci vediamo alla Bonaccia.
1: Lungomare
3: Amerigo Vespucci 146. Va bene?
0: Tutti
3: va bene.
0: Alla Bonaccia. Che c'è Eleonora Scaiola, i gadget di dimensione suona
1: mai
0: Roma.
1: Stabilimento fu più indicato per Eleonora, la buona,
0: senti,
1: una vera buona,
0: senti.
1: Oh, io ti faccio sempre i complimenti,
3: È vero Geppo, guarda veramente sei il mio preferito. Va bene, allora io saluto anche Rino visto che è lì,
0: scusa,
3: con te.
0: Scusa,
3: sì.
0: Ma che,
3: dimmi.
0: Che cosa stai dicendo?
1: Cosa, sei il mio preferito,
0: sei il mio preferito.
1: No, ma guarda, me l'ha detto.
3: Vabbè, ma scusa, ma
0: dillo.
3: Oggi è la
1: durante
3: giornata.
1: L'ultimo evento me l'ha detto.
3: Ma io lo sai, lo senza paura.
0: No, dillo che vorresti complimenti da parte mia, ma io sono tirchio.
3: Ma chi dispensa compra? Vabbè, fate mandare che c'è la polizia. Ciao ragazzi.
5: La sveglia dei gladiatori.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Dimensione Suono Roma continua il Nuntereg più di
1: Sentiamo?
0: Oggi.
2: Ragazzi, buongiorno Fabrizio Torbagliani, sempre il vostro stalker.
0: Ma che stalker?
2: Io il Nuntereg più è dedicato a qualcuno, l'incivile, che ogni volta parcheggia davanti al cancello che c'è scritto proprietà privata.
1: Cerca sempre.
2: Passo Carrano. E io ogni volta devo fare le discussioni che ci caga così in o se devo farcina chi mi accompagna con la macchina. Io a te non te reggo più.
0: Grande Fabrizio,
1: questo è veramente un segno grande di inciviltà.
0: Di inciviltà. Se c'è scritto che quel posto è riservato, non mettete la macchina lì parcheggiata, né tantomeno la mettete davanti al cancello, perché Fabrizio in carrozzina poi giustamente fatica e deve discutere.
1: Non imparano mai questa cosa.
3: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
3: Volevo farvi una proposta, sì, visto una proposta. Che venerdì prossimo stare dalle parti mie. Posso fare l'Eleonora di Avengiro per gli stabilimenti? Io metto anche due pezzi,
0: Amico, io non so.
1: Mandaci
0: come...
1: una foto prima col tuo
0: pezzo. No, grazie. Come se avessimo accettato, ok? Per un attimo ti ho immaginato, non ti conosco, ma preferisco vedere in due pezzi A.

0: altro, ecco. Le 9:18, piccolissimo break, tra poco ritorna Antonio Giuliani, c'è il suo
1: Non te regge più. Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company.
0: Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia e Lexus. E un usato garantito a offerte irripetibili. E in regalo per te subito il pieno per partire.
1: E non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio.
0: Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
8: Fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
12: Da Manhattan per Roma Parigi, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan cultura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan
13: fuori tutto da Manhattan con sconti del 40%, 50% e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
12: Da Manhattan per Roma Parigi, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
13: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
14: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
15: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
16: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
17: Su Dimensione Suono Roma.
18: La sveglia dei gladiatori.

0: per quadro? È il ritratto di Conan Gray?
1: No, quello è Dorian.
0: Ah, sarà il fratello.
1: Oscar Wilde, quello non c'entra niente.
0: Vediamolo uguale.
1: Le 9:28 in questo istante, come promesso, ora c'è il Nunter e Gheppiù targato Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Ragazzi, oggi il mio Nunter e Gheppiù è dedicato a tutti quelli che vengono dal Canada e portano sempre solo i gadget alla

0: art. I souvenir.
1: Ah, fatalità, ma è pure
2: e l'altri se ne vantano pure. Così la speranza è che se possano strozzare con lo sciroppo d'acero mentre stanno a cercare il portachiavi che si sono persi e il portachiavi con la foglia d'acero che stanno a cercare per inchinarsi nello strada se stanno a strozzare con lo sciroppo, così un giorno, capendo questo, vedrai che cominceranno a steccare con gli amici e tutti noi potremmo dire: ma tu i gadget che hanno portato dal Canada li hai presi? sì, io là c'ero.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Quick History 80.
1: Salite a bordo della nostra DeLorean. Questo viaggio indietro nel tempo è offerto da Dimensione Suono Roma.
2: Facciamo un salto nel 1989, quando in TV, tra i cartoni animati preferiti, c'era Ti voglio bene, bene Denver, che un po' ti assomigliava fisicamente, lo sai?
1: Roxette, quell'anno The Look.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 89. Like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter.

0: Ricordo sbloccato 1989, Roxette.
1: Gianluca, bellissima sta canzone.
0: Dimensione Suono Roma, le 9.35 in diretta anche in questo giovedì 23 luglio 2026. Tra poco torniamo con Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar.
1: Summer Edition, eh?
0: In diretta anche lei da Ostia.
1: Luglio, tempo di saldi, anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le nuove auto ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara da Ostia.
4: Bella Don Cash, Giorgio Figgi.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
6: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
7: Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.it.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
11: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
13: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al We Hybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: A Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio, grande serata con Benji e Fede.

0: ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
1: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
2: Sì, ma non parlano del prezzo.
1: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
2: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
1: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
3: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
0: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capanna.

0: chiacchiere da bar.
1: Siamo pronti a collegarci con il litorale laziale in quel, esatto, di Ostia, grazie alla nostra Eleonora Scaiola, che dovrebbe essere sempre pronta sul pezzo come al solito.
0: In collegamento dalla Bonaccia. Ele, ciao,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Ecco, se io la sento che chiacchiera,
0: la
1: sicuramente
0: sentiamo in lontananza.
1: Sta prendendo un caffè, si è distratta come al solito.
0: Eleonora?
1: Ele!
0: Niente da fare, dai, proviamo tra poco.
1: Eccola, eccola, eccola, eccola, Ele!
0: Eleonora?
2: Oddio, ragazzi!
1: Oddio, oddio. No, va bene.
2: Ragazzi, scusate!
1: Niente,
2: stavo chiacchierando e stavo facendo le mie chiacchiere da bar. Siamo già in diretta, applauso! Vai, che bel mood! Allora, dove siamo? Siamo alla Bonaccia da Ostia, lungomare Amerigo Vespucci 146, con un gruppo d'amici stupendo. Pensate che quando sono entrata mi hanno detto: ma sei la Scaiola, la matta che va in giro per i bar?
1: Dice che tu,
2: sì,
1: gli hai detto, no,
2: sono
1: la Bonaccia.
0: La
2: ho sfoggiato un tacchetto fucsia. Allora, buongiorno, nome?
3: Azzurra.
1: Ciao,
2: azzurra,
1: azzurra,
2: bellissima, con gli occhi azzurra, ma il nome fu più adatto. Cos'è che non sopporti più? Non te reggo più che?
3: Pagare bollette.
2: Ah, no, mio,
0: grande,
2: bello. Posso dire. E tu non li pagare, tu non li pagare.
0: Come fai a non pagare?
3: E manda Geppo.
2: Mandali a Rino, mandali a Rino, che è ricchissimo.
3: Pure, è una bella idea.
2: Vabbè, io mi dissocio, perché c'avevo la polizia prima poco fa vicino. Allora, azzurra, ti rubo le cuffie e vado da un'altra parte, vado da un altro tavolo. Adì.
3: Ciao ragazzi, siete,
1: ciao,
3: grandi.
1: Azzurra, grazie. Grazie mille.
2: E non paga le bollette, mandale a Ruggero Piccio, non ti preoccupare, poi ci penso io.
3: Grazie.
1: Il signore.
2: Buongiorno, io me ne vado.
1: Come diceva Baglioni, no?
0: Gabriele, io me ne vengo con te.
1: È mancato da con Gabriele,
2: no? Gianlu, Gabriele,
4: io me ne porto in Canada con me, va.
0: No.
2: Vengo pure in Canada,
1: se mi serve la Bonaccia.
0: Esatto. No,
2: allora, facciamo un altro applauso, che questo tavolo, ragazzi.

0: sì.
1: Vai, vai, vai.
2: Applausi, applausi.
0: Che roba. Buongiorno nome, Ilaria. Ciao, oh, sono tutte belle alla Bonaccia. Ah, Ilaria, tu cos'è che non sopporti più?
3: La gente che si lamenta senza trovare soluzione.
0: D'accordo, sono d'accordo. I lamentosi, le vittime.
3: Mamma mia, non se ne può più. La vita è tanto bella, non potete rompere prima mattina.
2: Hai ragione, hai ragione.
0: Sono d'accordo. Senti, tra l'altro, io vedo che le ragazze qui sono vestite tutte uguali. Avete una maglietta, che c'è scritto?
3: Teniamoci per mano Ollus, siamo un'associazione di clown terapia e qui grazie allo stabilimento La Bonaccia facciamo fino a fine mese un progetto spiagge senza barriere, quindi con i ragazzi disabili e inclusione con i ragazzi e i bambini che stanno qui in spiaggia, quindi giochiamo, facciamo il bagno, cantiamo e
1: è una bellissima iniziativa, guarda, veramente.
0: Bello,
1: complimenti,
2: allora esatto, lo diciamo, visto, sì. Teniamoci per mano Onlus, loro portano clown terapia e sorrisi nei reparti pediatrici di tutta Italia, quindi è importante anche nel caso sostenerli e supportarli economicamente, quindi
1: mi raccomando che queste sono iniziative che a noi piacciono molto.
2: Teniamoci per mano Onlus.
0: Grazie.
3: Grazie ragazzi, siete speciali. Grazie della vostra compagnia.
2: Voi
0: grazie, grazie Ilaria, Alessandra, grazie a tutte le ragazze. Teniamoci per mano Onlus. Chiacchiere da bar, torna domani ovviamente sempre in diretta da Ostia. Ciao ragazzi.
2: Ciao Ele, a domani. Salutaci tutti e viva Ostia.

0: ecco, Nettuno per noi lo è da sempre. E giovedì 30 luglio siamo in Piazza Battisti.
1: Oh, per l'estate nettunese 2026 ci sarò io, ci sarà Rino, ci sarà lo show di Don Cash, una serata gratuita, lo ripeto, gratuita per tutti, buona musica, tante risate e tanti amici. Noi vi aspettiamo, eh?
0: Giovedì 30 luglio Piazza Battisti, con noi due si ride, si gioca con Don Cash, si canta e si balla.
1: E portate quindi anche i bambini, perché ci saranno tanti giochi anche per loro, eh?
0: Ne approfittiamo per ringraziare e salutare la città di Nettuno che ci ospiterà come sempre alla grandissima. Non vediamo l'ora settimana prossima di abbracciarvi tutti voi. Quindi siamo arrivati al momento dei saluti,
1: esatto,
0: finali.
1: Ci dobbiamo salutare prima di andare via e ricordarvi i prossimi appuntamenti a mezzanotte, la notte dei gladiatori, e domani mattina alle 6 in punto torniamo con la sveglia. Salutiamo il nostro Gabriele dal Canada che è stato qui con noi e adesso lo portiamo a fare una bella colazione.
0: Grazie Gabriele per tutti i regali.
2: Ciao ragazzi, grazie dell'opportunità, me ne hai fatto un bellissimo regalo e grazie ancora di cuore.
0: Salutiamo i tuoi due figli e anche tua moglie Linda,
2: sì,
0: eh.
2: Ciao amore mio Linda, ciao Linda, ciao Leila, Francesco, mamma, papà, grazie.
1: E spero che porterai in Canada un bel ricordo di questa mattinata passata qui con noi, eh? Grazie Gabriele, grazie ancora.
0: C'è Gianmarco Callari che scalpita, Geppellino De Niro vi augurano un buon giovedì ancora una volta, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao, ciao.

0: Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
2: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Operazione antiriciclaggio dei carabinieri a Ponte Galeri a Roma, sequestrati 21 container con moto e pezzi di ricambio rubati e pronti per le esportazioni fuori dall'Europa. 3 le persone fermate, 2 quelli denunciati. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Caserta e Frosinone una fabbrica clandestina di sigarette, sequestrate circa 18 tonnellate di tabacco pronte per essere commercializzate. Il valore di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Una persona arrestata, 14 quelle denunciate. Continuano senza sosta i lavori per il ponte sul Tevere della ferrovia Roma-Viterbo. Si lavora anche di notte per ristrutturare la costruzione che si trova tra Saxarubra e Acqua Acetosa, circa 25 operai per turno. Il viadotto ferroviario risale agli anni 30. Discarica a cielo aperto in una grotta ad Arpino nel Frosinate. La denuncia arriva dalle associazioni del territorio che parlano di un danno gravissimo. Rifiuti ritrovati in un'altra cavità poco lontano. Borse, apertura in netto calo per le piazze europee. La borsa di Francoforte la peggiore. A Milano il FTSE MIB cede lo 0,48%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Le 10:01.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Però ho capito, dai, oggi è torno a Torino, però siamo abbastanza puntuali, se mi sente. Mi uccide, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Da Gianmarco si apre la seconda parte della mattinata in questo giovedì 23 luglio. Fino alle 13 saremo insieme con un sacco di musica, questo lo sapete. C'è un successo del 2000 di Spiller, Sophie Ellis Bexler. Si chiama il Groove Jack.
5: Rhythmic History 2000.

Madonna, come dice lei, è Sabrina Carpenter, Bring Your Love nel giovedì mattina di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, 23 luglio. E allora ancora buongiorno a tutti, ben arrivati. Inizia la nostra pausa caffè di metà mattinata, fino alle 13 saremo qua. Caldo, sì, continua. Oggi forse leggermente meno, no? Intanto, comunque, più o meno arriva a contrastare le ondate di calore nella nostra città il grande freddo, che non è in realtà nessuna minaccia, quindi tranquilli, né potrebbe sembrare, ma non lo è, un titolo di un film magari candidato ai premi Oscar. È semplicemente un piano presentato ieri in Campidoglio, apre le porte di 11 cinema.

11 biblioteche, spazi culturali, li trasforma in rifugi climatici. Quindi, che ne so, fa caldo, dove andare? Si va in questi posti qua che offrono, per esempio, nel caso del cinema, delle proiezioni gratuite che partono proprio oggi, e poi anche spazi culturali coinvolti nel piano contro il caldo infernale. E in più

Sheeran nella giovedì mattina di Dimensione. Suono Roma al ritmo della capitale. Come va lì fuori? Per caso sei un'azienda del settore terziario del commercio? Ebit Lazio, allora ti dico che è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi oppure che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte. All for you.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
7: Due? Viene a pranzo da me?
6: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
8: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
9: Fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
14: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
15: Fermi lì che siete nel posto giusto. Anche perché adesso arrivano le nostre quattro hit senza interruzioni.

Questa è proprio una chicca, eh? Chiudere le quattro hit senza interruzioni, ritmi history dal 1999, su Dimensione Sono Roma, The Riddle, il lato B, B-side di Gigi D'Agostino.

0: piaga su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Noi ci siamo quasi, pronti a scoprire un luogo misterioso di Roma, pronti quindi a giocare Ando Stamo. Il 25 luglio, quindi dopodomani, Euroma 2 si accende la notte bianca. La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte. Negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile con street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività per i più piccoli. Potrai farti fare un ritratto omaggio oppure scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento. Non restare indietro, scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
2: Fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre

0: dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. DuePontiSportingClub.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Buongiorno, buon giovedì a tutti da Gianmarco. Pronti a giocare a
1: Dostamo?
0: Dovrete dirmelo voi con i vostri messaggi, mi raccomando, audio, messaggi vocali. Il numero è il 393 0119 119. L'obiettivo è quello di individuare un luogo misterioso di Roma, un luogo che potrebbe essere una piazza, un quartiere, una via, un monumento, può essere davvero qualsiasi cosa. Dovrete essere bravi voi ad indovinarlo attraverso quattro indizi. Quindi partiamo col primo. Qui, prima delle automobili, un tempo ci si poteva fermare, riposare e a cambiare cavalli. Per un pellegrino diretto a Roma, questo non era solo un luogo di periferia, ma era una tappa fissa. Fin qua, ragazzi. Prima di avere il nome con cui la conosciamo oggi, questa zona, questa zona aveva un soprannome molto poco rassicurante: Malpasso. Ultimo indizio, il suo nome sembra raccontare una strada che cambia direzione. 393 0 119 119, secondo voi, ditemelo, dove stiamo oggi? Facciamo un recap degli indizi. Qui, prima delle automobili, un tempo ci si poteva fermare a riposare e a cambiare cavalli. Per un pellegrino diretto a Roma non era solo un luogo di periferia, ma era una tappa fissa. Prima di avere il nome con cui la conosciamo oggi, questa zona aveva un soprannome poco rassicurante, quindi Malpasso, e oggi il suo nome sembra raccontare una strada che cambia direzione. Ditemelo, primi tentativi potete farli, mi raccomando, tramite audio WhatsApp, messaggio vocale, dite.

0: 2005 su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. In questo giovedì mattina noi stiamo giocando a Indostamo.
1: Indostamo.
0: L'ho detto io, Indostamo. Quindi attraverso quattro indizi forniti poco fa dovrete essere bravi voi a dimostrare, insomma, che avete capito di quale luogo della nostra città si tratta. Intanto sentiamo qualche risposta, va?
2: L'infernetto.
0: L'infernetto, risposta sbagliata.
3: Buongiorno da Paolo.
0: Buongiorno Paolo.
3: Piazza Navona.
0: Piazza Navona, come ci sei arrivato a Piazza Navona? Fammi capire. No, risposta sbagliata. Ancora.
4: Ciao Cristiana da Roma.
0: Ciao Cristiana.
4: Il posto è via Giulia, perché una volta da lì ci si passava, perché andavano in carcere, i detenuti facevano quella strada per andare in carcere. Quindi
5: buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Forse il vico del Malpasso, dove c'erano le carceri, quindi
0: un'altra.
5: Via dei Banchi Vecchia.
0: Sentiamo un po', doppio errore, quindi anche per il messaggio di prima. Ancora.
6: Siamo al muro torto.
0: Risposta sbagliata. Allora

A questo punto facciamo un recap degli indizi, diamo una bella rinfrescata. Qui prima delle automobili un tempo ci si poteva fermare, riposare, a cambiare i cavalli. Per un pellegrino diretto a Roma questo non era solo un luogo di periferia ma era una tappa fissa. Prima di avere il nome con cui la conosciamo oggi, questa zona aveva un soprannome molto poco rassicurante: Malpasso. E poi oggi invece il suo nome sembra raccontare una strada che cambia direzione. Ecco, io mi focalizzerei soprattutto su quest'ultimo indizio.

0: La storta come zona?
1: La storta.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Per me è la storta.
1: Perché?
2: Che a mia zia mi ricordo che mi raccontava questa cosa, quindi mi sembra la storta.
1: Hai capito, la zia che t'ha detto giusto, t'ha fatto vincere. Il Dostavo di oggi, beh, bravi tutti, bravi anche altri che insomma hanno indovinato.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
8: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperon Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
7: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
8: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
7: Prisma Summer Festival.
8: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
7: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
1: Andiamo in redazione per tutte le news dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi, operazione antiriciclaggio dei carabinieri a Ponte Galeria a Roma, sequestrati 21 container con moto e pezzi di ricambio rubati e pronti per l'esportazione fuori dall'Europa. 3 le persone fermate, altri 2 denunciati. Eseguito dalla Guardia di Finanza di Roma un nuovo sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro, individuati altri beni riconducibili a 2 imprenditori romani ritenuti socialmente pericolosi, già destinatari di un sequestro di oltre 50 milioni di euro. CGIL, CISL e UIL hanno organizzato per domani uno sciopero di 8 ore nel settore edile e un presidio in Piazza della Libertà davanti alla prefettura Latina dopo le 2 morti nel capoluogo pontino di 2 operai in 24 ore colti da malore per il caldo. Visita a sorpresa ieri di Papa Leone al santuario di Valle Pietra.

0: al monastero benedettino di Subiaco. Accoglienza calorosa per il pontefice che si è recato nei santuari per poi far rientro a Castel Gandolfo, sua residenza estiva. È stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il difensore civico della Regione Lazio e il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio, un accordo finalizzato a rafforzare la collaborazione tra Regione e Comuni per rendere la difesa civica sempre più vicina ai cittadini. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Siamo in un finale di stagione, ce ne rendiamo conto, praticamente anche la politica, quella più tonitruante all'ombrellone sotto braccio, pronta cioè a una pausa che mai, come in questo caso, viene giudicata salutare da tutti, anche da noi osservatori, perché si parla soltanto di contrapposizioni sempre più tese, violente e dure, e in ogni 100 secondi praticamente ce n'è traccia. E la scena internazionale non è migliore, come sappiamo, per le due guerre che si sono incistate anche nelle nostre coscienze, nel senso che continuiamo a conviverci come se fosse una tragica doppia fatalità per l'Ucraina e per il Medio Oriente. Ma tutto questo non porta evidentemente a una prospettiva. Quest'estate vedremo, quest'agosto vedremo che cosa succederà sulla scena internazionale. C'è qualcosa che si muove dietro le quinte della diplomazia, c'è una necessità per tutti che le guerre, soprattutto quella medio orientale, abbiano una fine. Dico soprattutto quella medio orientale per le ricadute pesantissime che ci sono sull'economia e sulla vita internazionale. Ma è chiaro ed evidente, anche per quello che succede a Kiev, che è comunque un sussulto di democrazia, ma mette in difficoltà Zelensky, che anche l'altra guerra ha bisogno di uno sbocco, anche perché sono tanti gli indicatori nella meno democratica Russia a far capire che anche per Putin non è facile andare avanti così. Ma ripeto, sono i segnali di fine stagione, in attesa di un agosto che forse sarà chiarificatore, sicuramente ci permetterà di staccare su alcune delle nequizie di cui parliamo tutti i giorni.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Le 11 e un minuto.
4: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
3: Rieccoci a vivere ancora questo giovedì mattina 23 luglio, le 11:02.

0: nostra musica, grande salvezza, grande fortuna. Ripartiamo infatti dalle 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2001.

Siska, parliamo di Francesco Gabbani con Summer Funk su Dimensione. Suona Roma, il ritmo della capitale, insieme a Justy, Jack Style di Turn the Lights Off. Buona domenica di Safe, in apertura Alcazar, Crying at the Discotheque, Sick, proprio il nostro disco Rhythmic History, che ci ha riportati nel 2001.

0: richiesta a Marie su Dimensione Suono Roma al ritmo della capitale. Cerchi un usato sicuro e senza attese. Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, infatti, grazie al finanziamento valore Toyota inizi a pagare direttamente ad ottobre. Scopri tutte le vetture usate e a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, ma anche a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Ira Star, Woman. Justin, Sam Harper, Just a Little.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
9: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

0: Roma.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
2: Sì, ma non parlano del prezzo.
1: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.

0: moto.
1: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
0: Aurali Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
2: Da Manhattan, per un uomo a Parigi. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
3: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
2: Da Manhattan, per un uomo a Parigi. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan.
3: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
0: Missione Minions: trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
4: Banana!
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Sole, musica, estate.
9: L'energia della tua

tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora. Ma insomma dobbiamo vivere l'estate grazie a una combinazione perfetta che potrebbe essere vitamine di giorno, stelle di notte. Allora partiamo dal giorno e per farlo andiamo a fondi, quindi nel sud della nostra regione, in provincia di Latina, dove torna il Fruit Summer, tre appuntamenti direttamente in spiaggia dedicati al benessere, alla sana alimentazione, a cui sempre più persone sono attente, e alla valorizzazione dell'ortofrutta del territorio. Domani 24 luglio prima data, e poi a seguire 31 luglio e 7 agosto, tre date tra Tintarella, mare, frutta fresca, chilometro zero. Ma quando poi il sole cala lì cambia il mood totalmente, e sempre da domani fino al 16 agosto in questo caso scatta ufficialmente Calici di Stelle 2026. Che roba, eh? Beh, diciamo innanzitutto che dal tramonto fino a notte fonda le cantine associate, i borghi, le piazze più suggestive d'Italia, anche della nostra regione, apriranno le porte per un mix imbattibile: degustazioni, cultura e osservazioni astronomiche sotto il cielo dell'estate 2026. Era una

0: Beautiful di Anima su Dimensione Suono Roma. Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? E allora passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica: scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E in regalo per te subito il piano per partire. Non è tutto, infatti al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina.

0: Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: novità.
1: E tra le novità musicali di questa settimana scelte dai nostri programmatori, spoiler che trovate in anteprima sul sito oppure sull'app, c'è quella di Madonna che l'abbiamo vista esibirsi durante l'intervallo della finale dei mondiali di calcio. Dance Teria.
2: Dimissione Suono Roma, novità.

Settimana Madonna protagonista in Dance Terria, tra l'altro si avvicina il suo compleanno, 16 agosto, lei ama sempre, da sempre festeggiare in Italia e chissà allora quale meta sceglierà quest'estate.

Ho visto il periodo di ferie ufficialmente che è entrato nel vivo. Caro Giovanni, ciao, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, viajando por el mundo. Tra l'altro il 24 luglio 2027 sarà in Italia, a Milano, per l'unica data del viajando por el mundo.

0: tornare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
0: Di nuovo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno da Valentina Lorusso. Caso Pamela Mastropietro, Innocente Segale condannato all'ergastolo per aver violentato e ucciso la 18enne romana che si allontanò da una comunità di Corridonia e disponibile ad incontrare per una seconda volta la mamma della ragazza, Alessandra Verni, come gli ha chiesto lei stessa, facendogli recapitare una lettera in carcere. Tragedia in piscina a Monterotondo, si indaga sull'animatore dei bambini, il trentenne potrebbe essere sentito già oggi, la vasca comunale è stata sequestrata dai carabinieri, da capire se il giovane fosse abilitato per seguire 15 bambini da solo e quando di preciso si è accorto che il piccolo si era sentito male. Intanto la cittadina alle porte di Roma è ancora sotto shock. Operazione antiriciclaggio dei carabinieri a Ponte Galeria, sequestrati 21 container con moto e pezzi di ricambio rubati, pronti per l'esportazione fuori dall'Europa, delle persone fermate e altri due denunciati. Oltre 5.000 euro di sanzioni sono state contestate dai carabinieri forestali e dal servizio veterinario della ASL Roma 5 al titolare di un'azienda agricola controllata nelle campagne di

0: velivoli particolarmente rilevanti sotto il profilo sanitario e della sicurezza alimentare. Siamo al calcio verso la nomina del nuovo allenatore della nazionale italiana, ma non sarà oggi il giorno tanto atteso, ha confessato il presidente della FIGC Malagò in occasione ieri sera della finale della Coppa Canottieri Sibille, in cui ha indossato la maglia del canottieri Aniene proprio in squadra con Roberto Mancini, autore di 5 gol che hanno portato il Circolo Aniene a vincere la Coppa nella categoria over 60. Al canottieri Lazio, tribune gremite per l'ultima giornata del prestigioso torneo di calcetto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Mezzogiorno.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Amici miei, buongiorno a tutti, buon giovedì 23 luglio da Gianmarco. Questa è l'ultima oretta insieme. Cercheremo di risolvere il problema di una delle scene più comuni.

Con Moving to the Sun, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi in su Dimensione Sono Roma, uno dei dischi dell'estate sicuramente. Mentre una delle scene più comuni in questo periodo, quando si va al supermercato nel reparto ortofrutta di Roma, è la signora che bussa sulle angurie, anzi sul cocomero, diciamo. Toc toc. Ecco, per capire, no, se è buono quel cocomero oppure no. Poi a caso scopriamo che in realtà non sa di niente uguale, quindi bad choice. Ma un gruppo di ricercatori cinesi ci propongono una svolta, infatti ci risparmierà tante scene inutili del genere nei supermercati mentre facciamo la spesa, perché ha sviluppato un sistema basato sull'intelligenza artificiale che riesce a capire se quel cocomero è buono senza bisogno di tagliarlo. Si tratta di scienza pura. Allora, è un sistema che combina l'analisi delle vibrazioni e dei segnali acustici con un algoritmo di machine learning che ha un 92% di accuratezza nel valutare dolcezza, maturazione e consistenza interna del frutto. Ragazzi, è tutto vero. Non parliamo di fuffa, non sono fake news, è la realtà. E ci mette questo algoritmo 1,4 secondi per evitare sprechi e delusioni, e direi pure figuracce in caso di ospiti a casa.

0: Point arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: For you. Le hit più ritmate da

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
4: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
5: Due? Vieni a pranzo da me?
4: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
6: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
12: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
14: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. concessionariafiori.it.
15: Ognuno attende il proprio pranzo in questo giovedì e noi proponiamo il nostro menù proprio scelto accuratamente. Sono le 4 hit senza interruzioni, partiamo con Another Talk to You.

0: Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Luglio è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride, GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, perché i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oh, niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, regà, non

0: perda la speranza, vedi che è la verità.
1: Bravo, bravo. Bravo.
2: È meglio, meglio così.
0: Continuo a entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo dei bottigliette dell'acqua.
3: La notte dei gladiatori.
4: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
9: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Cavallelle, Roma.
10: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
11: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati, tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
14: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su

0: vero.
1: Veramente dicevo Dua Lipa. Ciao Xenia.
0: Ciao Gianni.
1: Sto scherzando, eri tu,
0: Sono io la più bella, ecco. lo so. La mia
1: sera. Era per presentarti, buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno Callino.
1: Prima c'era Ed Sheeran con Shivers. E Sheeran è uno che ha collaborato qualche anno fa, te lo ricorderai sicuramente, in South of the Border, insieme tra l'altro a Cardi B.
0: Hey.
1: Perché nominiamo Cardi B?
0: Cardi.
1: La famosa Cardi B, famosa e formosa anche.
0: Famosa e formosa, ma sta benissimo.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Sta molto bene. Parliamo di lei perché ha rilasciato delle dichiarazioni, allora, un po' ironiche. Però sai, quando si fa ironia su certi temi c'è anche un po' di verità.
0: Puoi minare,
1: Che non sono piaciute a tutti queste dichiarazioni.

0: se vedeste Xenia in questo momento, altro che anello al dito.
1: No, ma che...
0: ma mia nonna, sì.
1: Guarda, sei cattivo.
0: Ma no,
1: sembra
0: no.
1: Mia nonna. Ho un ventaglio.
0: Ma sto giocando, sai che lo faccio perché insomma posso permettermelo con te. Confidenza, ti voglio bene. Si parla della signorina Cardi B, cioè lei, quella che...

0: collaborò tra gli altri con i Maroon 5. Beh, bravissima lei, no? Ecco, da un punto di vista professionale non si discute. Sulle dichiarazioni non sono piaciute a un po' di persone. Lei ha detto: io non cucinerò mai per un uomo. Ha detto, cioè, un po' scherzava, un po' ha detto la verità, ha detto di non voler più cucinare per gli uomini, non se lo meritano. Se qualcuno ha fame, esistono sempre alternative come i rider che arrivano a casa tua col cibo pronto. Allora, scommetto che pagano loro, pagano gli uomini.
1: Pagano, sì.
0: Del suo discorso,
1: sì,
0: sono sicuro al 100%.
1: Anche se ha talmente tanti soldi che
0: ma non vuol dire niente.
1: Non vuol dire niente. Vabbè.

0: Il famoso, quella, quella famosa auto, sì, sì, sì, assolutamente. Allora, questo per dire, quindi, Cardi B, che approvi?
1: Secondo me, no, secondo me è semplicemente una questione per fare polemica. Lei vuole dire, evitiamo, no, le differenze di genere anche in questo caso, cioè che una donna debba necessariamente cucinare per un uomo, perché non è più così, siamo nel 2026, chi può cucinare, chi vuole cucinare e voglia di farlo, lo faccia.
0: Sono d'accordo,
1: dal genere.
0: Sono d'accordo, c'è da dire che in tanti contesti, in tante famiglie, esistono delle donne che proprio vogliono,
1: sì,
0: cucinare loro e basta. Non ti azzardare,
1: perché magari...
0: a entrare nella mia cucina, non toccare pentoli, pentole, mestoli, quello che ti fa, non ti azzardare.
1: Sono d'accordo, anche perché cucinare è un grande gesto d'amore, quindi potrebbe essere un modo per far vedere agli altri membri della famiglia di prendersi,
0: certo,
1: cura di loro.
0: Ma sì, di saperci fare. Disse quella che insomma non fa neanche
1: mai
0: una pizza,
1: non è vero,
0: e
1: dai,
0: da buona napoletana
1: anche
0: prende quella,
1: no,
0: congelata.
1: Anche questo
0: io,
1: no,
0: ti disconosco.

0: Francis.
1: No, dico, ecco qua, qua io ammetto le cose, altri no, però.
0: Ieri stavo parlando con una persona e mi ha detto: allora te lo dico subito, io sono disco alcolica.
1: Ah,
0: mi ricordi qualcuno, ha detto. Vi lascio in compagnia della conduttrice con le scarpe più belle della radio, Xenia.
1: Grazie.
0: Per le prossime tre ore ritorno stasera con lo special.
1: Ciao Gallino!
0: Ciao!
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.

pistola durante una lite in un bar ed ha sparato. I contorni della vicenda ancora da chiarire. La dinamica ricostruita finora parla di una tragedia sfiorata. Intorno alle 10 di questa mattina, davanti al Kimo Lounge Bar di via Caselina, altezza zona Torpignatara, si è verificata una discussione tra più persone, poi degenerata. Durante lo scontro uno dei partecipanti ha estratto un'arma da fuoco, ha esploso un colpo, il proiettile ha centrato e danneggiato la vetrina del locale commerciale, scatenando il panico tra i presenti. Al momento, per fortuna, non si registrano feriti. Mario Adinolfi non potrà essere presente all'udienza.

0: udienza davanti al tribunale del riesame. A denunciarlo sono i suoi difensori, che parlano di una compressione dei diritti del loro assistito agli arresti da settimane nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato con le accuse di truffa aggravata e continuata, evasione fiscale, esercizio abusivo della raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Nuovo assetto per la viabilità e gli accessi all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove sono terminati i lavori di riqualificazione. L'intervento realizzato in circa 40 giorni dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, con un investimento di fondi di circa 300.000 euro, ha interessato via del Gianicolo e passeggiata del Gianicolo per un'estensione complessiva di circa 1,5 chilometri e piazza di Sant'Onofrio. E ancora, la Giunta Capitolina ha approvato la delibera per la nascita di Roma Sport, la nuova azienda speciale del Campidoglio dedicata alla gestione degli impianti sportivi comunali e alla promozione della pratica sportiva. Il provvedimento passerà ora all'Assemblea Capitolina, che dovrà approvarlo in via definitiva. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 13 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.

Questa sera così Noemi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, è lei che ha ufficialmente dichiarato di stare bene, ha detto la testa dura, questo perché? Perché lo scorso 19 luglio durante la sua esibizione dal vivo a San Salvo Marina ha avuto un piccolo, neanche tanto piccolo perché c'è stato tanto spavento, comunque un piccolo incidente, è caduta dal palco neanche propriamente basso, quindi ha preso una bella bottarella, le hanno messo chiaramente il collarino, l'hanno bloccata, tutte le precauzioni varie ed eventuali, ma comunque sta bene, lo ha fatto sapere subito a tutti i suoi fan e tra l'altro è stata anche ufficializzata la nuova data per l'attesissimo concerto a

0: Riccione, che è stato riprogrammato e reinserito all'interno del cartellone di Riccione Music City. Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company, solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E in regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, a rientro, quando ritirerai la tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old.

0: cose.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata

0: papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Duepontisportingclub.it.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

0: Campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
2: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio, stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day, a soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana, il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca B&B Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
6: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
7: Dimensione Suono Roma.

avremo poi anche il nostro Emiliano Cantagallo, ma step by step. Siamo in piena pausa pranzo, buon pranzo a tutti quelli che stanno pranzando in questo momento. In barba alla prova costume, dopo un bel pranzo ci vorrebbe un bel dolce, ed è proprio lui il protagonista della storia vera che sto per raccontarti e che arriva dritta dritta da Seul. Se ne sta parlando proprio in queste ore, è diventato addirittura un caso mondiale. A Seul il proprietario di un ristorante da addirittura 2 stelle Michelin, quindi non il primo arrivato, questo chef proprietario rischia 1 anno di carcere per aver servito ai clienti un sorbetto guarnito con formiche essiccate. Lo so, fa un po' impressione, però adesso cerchiamo di capire un po' la situazione. Questo ristorante avrebbe importato circa 49.000 formiche dagli Stati Uniti e dalla Thailandia e le avrebbe utilizzate per circa 4 anni. Il punto è che, secondo la legge sudcoreana, le formiche non rientrano tra le specie di insetti autorizzate per il consumo umano, e durante i controlli alcuni campioni avrebbero mostrato livelli di metalli pesanti fino a 55 volte superiori rispetto ad altri insetti commestibili. Il ristorante chiaramente si è difeso spiegando che la formica era soltanto un ingrediente opzionale, solo il 60% dei clienti avrebbe scelto di assaggiarla, mentre agli altri venivano proposte alternative come aceto fermentato oppure fiori edibili. Direi fiori edibili meglio, cioè se a me mi ponessero davanti a una scelta, di fronte a una scelta tra formica essiccata e un fiore edibile, ma proprio non avrei alcun dubbio. Il proprietario ha anche sottolineato che in paesi come Australia e Danimarca le formiche vengono utilizzate regolarmente in cucina, ma qui siamo in Corea, perciò se è vietato è vietato. E quindi la domanda è: innovazione gastronomica o violazione delle regole sanitarie? La procura comunque ha chiesto 1 anno di carcere e anche una multa da 20 milioni di won per la società, e adesso capiremo come andrà, perché la sentenza è attesa per il 2 settembre.

0: lì in Corea. Ma i migliori chef stellati del mondo amano stupire, creando vere e proprie illusioni gastronomiche e anche piatti provocatori. Tra poco scopriamo insieme le invenzioni più estreme e bizzarre che siano state mai proposte e chiaramente mangiate. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio? Prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ciao Don, indovina chi te saluta! Chiara d'Aosta!
3: Bella Don Cash, Giorgio Gigi!
4: Ciao Don, buon pomeriggio! Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino!
5: Ciao Mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco!
6: Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash!
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live ai

0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
6: Sì, ma non parlano del prezzo.
5: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
6: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
5: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
7: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
8: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Cavallelle, Roma.

0: Che arriva direttamente dalla Corea. Sto parlando di Peggy Gou. Tra l'altro c'è un po' di gossip che ha a che fare con il nostro Berrettini. La nuova si chiama Woman.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

linea sottile di cui io sono una grande estimatrice. Sto parlando di Peggy Goo, che chiaramente mostra, no, le sue braccia, perché muove i dischi dietro la sua console. Woman, Peggy Goo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di chef stellati e si tratta, no, di chef di altissimo calibro che però amano stupire i clienti con pietanze, illusioni gastronomiche e anche piatti provocatori. Siamo partiti da Seul con questo chef che è sotto accusa per aver servito un dolce con all'interno delle formiche essiccate, ma non è l'unico che ha fatto cose strane di questo tipo. Per esempio, al ristorante Alchemist a Copenaghen, si tratta sempre di 2 stelle Michelin, lo chef Rasmus Munk serve cubi di medusa cruda immersi in un brodo di erbe asiatiche, questo per sensibilizzare sull'inquinamento marino. Non ho capito in quale modo voglia sensibilizzare sull'inquinamento marino, ma comunque questa è la sua proposta culinaria. Poi ancora, l'uovo di seppia, lo chef Pino Cuttaia alla Madia Alicata, 2 stelle Michelin, ha inventato una ricetta in cui il bianco dell'uovo è in realtà una seppia frullata e ricomposta che cela al suo interno un tuorlo fluido. Neanche tanto particolare, questa dovrebbe essere anche buona. La plastica edibile. Nello stesso menù di Alchemist, il merluzzo viene servito avvolto in una pellicola commestibile a base di alghe. È un'opera d'arte concettuale che richiama il problema delle microplastiche negli oceani. Insomma, non vai a mangiare, ma vai a fare un'esperienza, questo l'abbiamo capito. Ma l'esperienza poi la vedi dopo, anche con il conto salato che ti si presenta davanti. La cosa più strana sta per arrivare. Il baco da seta e le farfalle, piatti provocatori includono insetti commestibili o bachi da seta. Ma eccola la cosa che mi ha stupito di più: la cotoletta nel piatto da baciare. Sempre a Copenaghen, in alcune portate gli ospiti vengono invitati a mangiare da supporti in silicone che replicano le sembianze di una lingua umana.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
3: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperon Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
2: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
3: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
2: Prisma Summer Festival.
3: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
2: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
4: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Tragedia ieri pomeriggio all'Euro. Una donna di 71 anni è morta dopo essere precipitata da un terrazzo del centro commerciale Roma 2. Sul posto i sanitari del 118 per la donna non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Maxi blitz della Polizia di Stato nei quartieri Prenestino e San Basilio a Roma. 16 gli arresti, 4 kg di droga sequestrati, sgomberi e controlli straordinari. È il bilancio della vasta operazione scattata nelle ultime ore nella periferia est della capitale, organizzata dalla Questura di Roma, sulla base degli esposti presentati dai cittadini per denunciare situazioni di degrado, occupazioni abusive e criminalità diffusa. Particolare attenzione è riservata ai quartieri caratterizzati dalla presenza di persone con precedenti. Mattinata di terrore a Torpignattara, lite e spari in pieno giorno fuori da un bar, vetrina infranta da un colpo di proiettile sul posto i carabinieri. Durante lo scontro uno dei partecipanti ha estratto un'arma da fuoco, è esploso un colpo, il proiettile ha danneggiato la vetrina del locale scatenando il panico tra i presenti. Caso Pamela Mastropietro, Innocente Osegale, condannato all'ergastolo per aver violentato e ucciso Pamela, è disponibile ad incontrare per una seconda volta la mamma della ragazza, Alessandra Verni, come gli ha chiesto lei stessa facendogli recapitare una lettera in carcere. È disponibile ad incontrarla anche al di fuori della giustizia riparativa, ha detto l'avvocato di Osegale. In chiusura, l'arte alle scuderie del Quirinale a

Roma dal 9 ottobre al 7 febbraio, la prima grande mostra monografica dedicata a Pontormo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 14

partiranno con l'auto, allora la domanda è questa qui: caricare troppo l'auto influisce su stabilità, spazi di frenata e consumi? È un'affermazione vera o falsa? 3930 119 119, pronti a partire.

0: guarda, io non mi stupisco del fatto che possano inventare i piatti.
1: Chi c'è? No, non è questo. Pronto, ecco.
2: Sì, è vero, caricare troppo l'auto influisce sui consumi.
1: Ok, ci siamo, dai, su questo. Pronto?
3: È vero, perché
1: non si sente niente, raga, pronto?
3: Fabio da Roma, anche se in questo momento sto leggermente fuori.
1: E vabbè, Fabio, la prossima volta registra bene, pronto?
2: Comunque mi chiamo Marco e chiamo da Latina.
1: Sì, è quello
2: sì,
1: che
2: sì, è vero, caricare troppo l'auto influisce sui consumi.
1: Sì ragazzi, ma perché? Pronto?
4: Ciao ragazzi, vi ascolto sempre, anche oggi che sto andando a lavoro sono qui con voi. Ho sentito la domanda e per me la risposta è vera, perché mi ricordo che comunque se la macchina viene caricata troppo, prima di tutto influisce sul fatto che la macchina consuma molto più carburante della norma e poi soprattutto fa molta più difficoltà a frenare e ha bisogno di più spazio di frenatura.
1: Ecco,

anche oggi a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenialetica. Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui. Grazie al finanziamento Valore Toyota inizi a pagare direttamente ad ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi di Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.

0: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
1: Da Manatta, per l'Europa, da Manatta ti devi vestire. Da Manatta, cattura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manatta,
2: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manatta, per l'Europa, da Manatta ti devi vestire. Da Manatta,
2: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
3: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
4: Sì, ma non parlano del prezzo.
3: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
4: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
3: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
5: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
6: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
7: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Se da un lato carichiamo le nostre auto piene di bagagli, dall'altro carichiamo noi stessi di energia e emozioni positive con 4 hit senza alcuna interruzione.

le sue dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale, ed è così anche per la nostra notte che al 23 ha a che fare, no? Con uno special party tutto ritmato e da ballare in nostra compagnia. Il 25 luglio a Euroma 2 si accende la notte bianca. La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte. Negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica.

0: vuoi farti fare un ritratto omaggio o scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento. Non restare indietro. Scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo può, e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
5: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
10: Iazzoni!
11: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Cavallelle, Roma.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tan fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria

0: Dimensione Suono Roma, Moppedà.
1: E se noi con questo caldo siamo ridotti in cenere, lui è fresco come una rosa, Emiliano Cantagallo.
2: Io sono fresco perché stamattina sai quanti gradi faceva qui?
1: Non lo voglio sapere. Oh,
2: 12.
1: 12 gradi, perché ricordiamo
2: stamattina
1: dove sei.
2: 12 gradi. Beh, io sono a 25 km dall'Austria, sulle Alpi, un po' di romanità portata qua su da un bel po' di tempo, capito?
1: Sì,
2: e non solo con me.
1: La quota romana non è soltanto legata a te, mio caro Emiliano Cantagallo. Chi c'è con te?
2: Perché? No, con me. Beh, ormai ha fatto il Giro d'Italia questa cosa, ma anche se lei è amica mia da 10 anni, perché io, Anna, la mamma di ultimo.
1: La mamma di ultimo!

0: che lei è romana.
1: La faceva soffrire.
0: No, lei ha fatto, mi dà tanti pensieri. E io ho fatto, ma quali pensieri? Che pensieri? Gli piace la musica da quando è ragazzino, ma secondo te sto fio, ma la musica gli può dar pane?
1: E poi gli ha dato, e come, non gli ha dato solo il pane.
0: Dopodiché,
1: e
0: io ho il piacere, bravissimo, ho il piacere di conoscere la persona che praticamente ha sparato la più grande stupidaggine del mondo, però era una persona che era consapevole del genio che aveva come figlio, perché ne parlava con tanta paura, la madre voleva, insomma, lo poteva proteggere, aveva paura che magari non potesse avere un futuro. Invece siamo qui oggi, ho fatto un post sui social, ha fatto il disastro,
1: sì, dopo 10 anni, insomma, un talento incredibile, con una mamma che pedala e lo fa,
0: che pedala tantissimo. Pedala tantissimo, lei ha già fatto 3 volte il Monte Zoncolan, che è la montagna più difficile d'Italia, ed è una donna carica di positività e ha degli occhi dolcissimi.
1: Magari qualche
0: e credo
1: volta
0: che il figlio
1: potrebbe pedalare insieme a Nicolò, sarebbe carino poi poterlo fare anche insieme a noi.
0: E che ne sa, quello sarebbe una cosa bellissima. Per adesso la proteggiamo e sta qui in mezzo alle Alpi Carniche, e quindi a 20 km dall'Austria, al fresco. L'ho portata al fresco e gli voglio un bene dell'anima, quindi.
1: Allora,
0: è bellissimo
1: stare per questa testimonianza preziosa. Salutaci Anna, salutaci la Carnia e porta Dimensione Suono Roma al fresco con te.
0: Sempre con me, è sempre con me, anche tu.
1: Ciao Emiliano, alla
0: ciao,
1: prossima.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Riascolta Mo Pedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

condizionata e la musica di Dimensione Suono Roma, Dive Into Me, così Alok e Khalid rallegrano questo giovedì 23 luglio, 14:58, è tempo di andare in redazione.

0: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Mattarella compie 85 anni, dai presidenti di Camera e Senato ai ministri l'affetto del mondo politico al capo dello Stato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato oggi a Mattarella per porgergli a titolo personale a nome dell'intero governo i più sinceri auguri in occasione del suo compleanno. La cronaca: ha strappato con violenza una collana d'oro dal collo di una turista croata di 70 anni, poi ha tentato la fuga a bordo di un monopattino ma è stato bloccato dai carabinieri e è caduto oggi a Roma nella centralissima via del Corso. Arrestato un 48enne romano senza occupazione, già noto alle forze dell'ordine. Prende forma una nuova fase di sviluppo della linea C della metropolitana di Roma, destinata ad estendere il tracciato verso il quadrante nord-ovest della capitale, grazie all'avvio dei cantieri delle prossime stazioni Auditorium e Farnesina. Lo riferiscono Roma Capitale, Roma Metropolitana e Metro C in una nota. Inaugurata questa mattina la presenza del presidente della regione Rocca, la nuova casa di comunità Bufalotta in via Paolo Monelli. Con questo taglio del nastro si conclude ufficialmente il percorso di apertura delle 19 case della comunità e dell'ospedale di comunità previsti per il territorio dell'ASL Roma 1. In chiusura il calcio: verso la nomina del nuovo CT della Nazionale abbiamo parlato anche con Ancelotti, ha confessato Maldini. L'ideale sarebbe nominare il CT entro questa settimana, ma ancora di più aspettare la persona che realmente vogliamo, così il direttore tecnico della Nazionale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. 15 ed un minuto.
3: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
2: Giovedì 20.

ritmo della capitale, lavori o hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? La bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti ad Abit Lazio e per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing ed una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Abit Lazio è presente in tutte le province.

0: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
0: Justy, Sam Harper, Just a Little. Peggy Gou and Ira Star, Woman.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
4: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti.

0: www.polloniGhetti.com.
1: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
0: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori, si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario. Mariafiori.it.
10: Late, più ritorno.

0: Music I Like dal 1998 a chiudere questa Four for You su Dimensione Suono Roma. È luglio ed è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride GPL per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare, con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia

0: campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna ai BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte.

0: incredibile estate.
1: Da Manhattan, per la tua parire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, il tuo abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
2: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, per la tua parire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
2: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
3: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?

proposte da noi. Artisti del momento, artisti del passato. Oggi 23 luglio, Edoardo Bennato, che è stato proprio qui al Circo Massimo qualche giorno fa ed ha fatto un concerto incredibile, oggi spegne ben 80 candeline, devo dire portate alla grande. Metterai la firma. Il cantautore è nato il 23 luglio del 1946 nel quartiere di Bagnoli a Napoli, è cresciuto in una famiglia profondamente legata alla musica e alla cultura, e tant'è che suo fratello anche si dedica alla musica ormai da qualche anno, parecchi anni, ed è stato, diciamo, uno dei pionieri del rock and roll americano portato in Italia, influenzato anche dalle trasmissioni radiofoniche, e quindi ci abbiamo messo il nostro con la radio nella musica di Edoardo Bennato e non solo. Oggi è il compleanno di Mattarella, che possiamo definire coetaneo, perché se Edoardo Bennato da un lato ne compie 80, il nostro Super Sergio oggi spegne ben 85 candeline, e anche per lui, insomma, una vita piena. Tra l'altro avremmo potuto mandarlo a casa, invece il nostro presidente è molto molto importante e fondamentale. Katy Perry in arrivo per noi con I Fuochi d'Artificio.

0: Regia, facciamo una prova.
1: Pronto?
0: Se mi sente meglio così.
1: Oddio, troppo basso, poi troppo va bene così.
0: È vero, lei è troppo basso, è troppo, troppo alto, è troppo lungo, è troppo corto. Ma allora, ma mi si accontenta mai, signorina Xenia?
1: Il lungo, il pacioccone.
0: Il pacioccone. Allora, senta, io sono ritornato ieri, sono ritornato da Taranto, ho avuto una giornata meravigliosa, ho visto il mare, ho visto delle parti costiere italiane meravigliose che non mi aspettavo e non conoscevo ancora. Ma lei, una regione che ama al di là chiaramente di Roma e al di là chiaramente della sua terra napoletana.
1: Sì.
0: Qual è un'altra regione che la affascina particolarmente?
1: Allora, sicuramente la Puglia, ma dato che la Puglia l'hai citata tu, la Toscana non mi dispiace, per andare un po' diversa da, cioè, sia mare che entroterra, quindi
0: è vero, perché se vai dal lato di Capalbio, comunque di quelle parti lì di Cecina, insomma c'è un bel mare, sono dei posti belli. Se vai dal lato delle campagne pure, devi sapere che la Toscana c'ha una diatriba con l'Umbria.
1: Ah!
0: Ma bellissima! E l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, l'Umbria ha fatto una pubblicità sulla regione dove si vedevano delle terre bellissime. E alla fine
1: la Toscana.
0: No, sì. E alla fine c'era scritto: Umbria è come la Toscana, ma senza i toscani.
1: No,
0: sì,
1: ti giuro. Ma così è cattiveria. No,
0: credo sia stata una delle pubblicità comparative più belle della mia vita. Mi ha fatto ridere, tipo Coca-Cola con Pepsi o McDonald's con Burger King. Ha fatto troppo ridere.
1: Devo dire che a proposito di questo, non farò nomi, ma per quanto riguarda i trasporti su rotaie, una delle due principali compagnie dei treni che conosciamo bene ha fatto una pubblicità proprio di recente, da capo a capo, quindi da luogo a luogo, mettendo in grafica una cosa che ho

0: tenuto davvero molto brutta. Il lungomare di Catanzaro,
1: sì,
0: con Piazza del Campo a Siena, ma con un fotomontaggio che nemmeno un bambino di 5 anni avrebbe saputo far peggio.
1: Ecco, così,
0: veramente
1: se,
0: brutto.
1: Se guidate i treni come fate i fotomontaggi, ragazzi, siete in ritardo di sicuro. Esatto. Cioè, uno basta saperlo dall'inizio. Va bene, comunque voglio conoscere quali sono i vostri spostamenti di quest'estate, verso quale terra ve ne andrete, qual è la vostra regione amata, soprattutto in Italia, oppure magari anche all'estero, perché c'è qualcuno che dice: guarda, io tutto quello che vuoi, ma in estate me ne devo andare.
0: Me ne devo andare all'estero, sono d'accordo, sono d'accordo. Quindi diteci il posto del cuore, la regione che amate in Italia o anche all'estero, con il vostro nome, non dimenticate, mi raccomando, al 393 0 119 119.
2: Oh yeah. Che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: con qualcun altro. Ci siamo noi, io e il Mollicone su Dimensione Suono Roma. Questa è Electricity appena ascoltata. Le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale dritto dritto che arriva da Taranto, e parleremo chiaramente di varie regioni d'Italia, le più belle, le vostre preferite. Con me ci sentiamo domani.
1: Se vuoi sentirti male, ieri Taranto, oggi sono a Roma, domani sono a Rimini, ma in compenso ritorno a Rieti.
0: Ah, perfetto.
1: Sabato ci vediamo
0: è
1: a Rieti.
0: Giusto. Così. E poi faremo piano piano il calendario tutti insieme e mettiamo il punto.
1: C'ho sonno.
0: Ci credo. Io vado, ci sentiamo domani in pausa pranzo.

0: dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È tempo di volare in redazione per scoprire quali sono le ultime news dalla nostra capitale.
4: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo per la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale di Monterotondo durante le attività di un centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. I carabinieri, coordinati dalla procura, stanno compiendo tutti gli accertamenti e rilievi necessari per ricostruire l'accaduto. Ci spostiamo a Colleferro. Nella tarda serata di ieri ad Artena, i carabinieri hanno arrestato 2 cittadini albanesi di 20 e 40 anni gravemente indiziati in concorso tra loro del reato di tentato omicidio accaduto in via Gramsci. Un albanese di 29 anni sarebbe stato aggredito dai 2 indagati, apparentemente per futili motivi, che l'avrebbero colpito al capo con una chiave, svita a bulloni e successivamente raggiunto con 2 pendenti alla schiena inferti con un coltello. Sono in corso da alcune ore le ricerche in mare di un pescatore di circa 60 anni, presunto disperso a largo di Focena e sul litorale di Fiumicino. L'uomo, a quanto si è appreso, era uscito in barca all'alba. Nuovo assetto per la viabilità e gli accessi all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove sono terminati i lavori di riqualificazione eseguiti da Roma Capitale. L'intervento, con un investimento di fondi di circa 300.000 euro, ha interessato via del Gianicolo e passeggiata del Gianicolo. Trasporti, la metro C via libera a 2 nuovi cantieri per le stazioni Auditorium e Farnesina della metro C. Si tratta delle 2 fermate del quartiere Flaminio, poste rispettivamente in piazza Apollodoro e nella zona del Foro Italico. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
3: Sono le 16 in punto.

0: Welcome back to the drive time. 33 secondi trascorsi dopo le 16. Ho detto 33 trascorsi insieme. Mi mancavano soltanto i 33 trentini che entrarono a Trento, tutti 3333 trotterellando. E giovedì 23 luglio inizia qui il nostro pomeriggio insieme. Gerdai e Zia con te.
1: Che senso?
0: Ma in che senso? È il nome della trasmissione.
2: Però col servizio percorribili da strade?
0: No, non è il servizio percorribili da strade. Questo è il pomeriggio su Dimensione Sono Roma. Io sono Don Cash e voi siete gli ascoltatori più belli del mondo. Già la prima domanda ve l'abbiamo sparata su. L'abbiamo già raccontata con la nostra sorellina Xenia, cioè qual è la vostra regione preferita, e ci sono già tante regioni che mi avete citato al nostro numero, il 393 0119 119. E la seconda domanda di quest'oggi, che attraverseremo più tardi, è: dove è nata la vostra amicizia? Avrete un miglior amico, una migliore amica? Me lo auguro per voi, se non ce l'avete di sicuro, però avete un amico, un'amica nel cuore del vostro passato. E la domanda è: dove è nata la vostra amicizia? Sui banchi di scuola, al centro commerciale, in palestra, in estate, sulla riva della spiaggia? Perché le amicizie sono delle cose che, come la radio, ti porti dietro per sempre. E a proposito di radio, come Dimensione Sono Roma che con te da sempre, vi accompagno per il primo brano al 1992, le note meravigliose dei Black Machine e la loro AUG.
3: Drive time! Che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 92.

la voce di Immanuel Angel, gli Ultranate e poi Hugo, che ha avuto l'intuizione di far mettere insieme questa combo di personaggi su questa traccia che già esisteva, con la voce di Immanuel creata con l'intelligenza artificiale, e dopodiché sono riusciti a scalare tutte le classifiche, tant'è che in questo momento Moving to the Sun è la canzone più ascoltata nelle chart di tutto il mondo. Questa è Dimensione Suonoroma con lo zio Don Cash, benvenuti in casa nostra, benvenuti in casa Dimensione Suono, dove siete voi i nostri veri protagonisti. Allora, la domanda di quest'oggi, la prima domanda per la nostra family: qual è la vostra regione preferita? Proviamo a sentire o leggere qualcuno dei vostri messaggi. Subito mi scrive, aspetta un attimino, la regione, la nostra amica Francesca, la regione che amo più dell'Italia è l'Abruzzo, di preciso si chiama Cese di Preturo, frazione dell'Aquila, è un paese in cui sono nati i miei nonni paterni e dove ho trascorso la gran parte della mia infanzia e dell'adolescenza. Ancora oggi, quando posso, ci ritorno molto volentieri, anche se purtroppo quella terra porta le cicatrici del terremoto del 2009. Ha ragione Francesca, purtroppo il fatto che ancora in Italia ci siano posti come la Sicilia, come l'Aquila, dove ci sono state tragedie naturali e non ce ne prendiamo cura, mi fa venire i brividi, mi ricorda sempre che l'Italia purtroppo è molto più bella di quello che dovrebbe e potrebbe essere ancora più bella se facessimo per lei quello che si merita. Ciao!

0: pomeriggio, Don Cascio, Massimiliano. Ciao, Massimo. Io romano e romanista da 8 generazioni.
1: Ok, però immagino che anche un romano doc come te ce l'avrà un'altra regione da cui è affascinato.
0: Amo la Sicilia.
1: Ah,
0: la mia. Come posso spiegare? Ho affittato un furgone, campo base a Messina, e l'ho tagliata tutta fino a San Vito Capo.
1: Wow,
0: bella.
1: Hai fatto un cost to cost come quelle che si fa in America. Ok, allora avete capito, stiamo parlando della regione. Per il momento la tua regione preferita, la tua regione del cuore, al di là della nostra splendida regione, il Lazio, che ha già dentro di sé tutto, dalle montagne al mare. Voglio sapere la tua regione preferita d'Italia, oltre alla nostra, al 393 0119 119, e fra un attimo anche la vostra amicizia. Ne parliamo fra poco. Subito questi tre. Due di loro sono molto amici, Ernie e Bresh. L'altro è un po' il padre della cultura hip hop italiana. Parliamo di Fabri Fibra e queste Parafulmini. Drive time.

0: Harris insieme a Ed Sheeran, Repeat It, perché le cose belle in questa vita le dovremmo ripetere, ripetere, ripetere, rivivere così, a ripetizione. Allora, la vostra terra preferita, la vostra regione preferita, il nostro numero di telefono, e poi più tardi parleremo della vostra amicizia.
1: Ciao, sono Patrizia da Roma.
0: Ciao.
1: E per me la regione più bella è la Sardegna.
0: Intanto guarda, credo che tu sia a mare perché si sentono le onde, si sentono anche i bambini. Mamma.
1: E al di là della Costa Smeralda conosciuta, la Gallura, eccetera, nel suo interno un cuore che batte, pieno di posti selvaggi, di boschi, di cascate, di canyon, e il resto della costa, dal centro fino al sud, che è meravigliosa. Comunque è tutta bella quella Sardegna che ho nel cuore.
0: Si sente?
1: Ciao.
0: Signora, si sente che ce l'ha nel cuore, per come ha detto. Posso dire che secondo me lei mi ricordava pure un po' Chetti da Fiumicino nel suo modo di... Che se ti stai domandando chi è Chetti da Fiumicino,
2: in che senso?
0: È uno dei nostri personaggi, una delle persone della nostra family che tutti i giorni esprime il suo parere. Se più tardi la riesco a sentire, vi renderete conto della similianza, della somiglianza, della del paragone vocale. Comunque 393 0119 119, se si parla di regioni oltre il Lazio, la tua regione preferita qual è?
3: Drive Time, che il Daje sia con te.
0: E lascia di dare un consiglio, vieni con noi a luglio da CarPoint, arrivano per te i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le nuove auto, quelle usate, ibride, GPL, che ti permettono di risparmiare al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri anche tu tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 chilometri te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia, 3 tagli anni in omaggio. Ma che cosa aspetti? Vieni da noi, perché i saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Se vuoi saperne di più, digita qui, carpoint.it.
4: All for you. Late purity.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
2: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
3: Due? Viene a pranzo da me?
2: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
4: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi a soli 2,99 €. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6 a 6,99 €. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: C'è un po'.

0: tanta energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
1: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
2: Sì, ma non parlano del prezzo.
1: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
2: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
1: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: È tempo di musica, di hit, 4 hit senza alcuna interruzione, quelle che partono in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. La chiamiamo così, Fur For You. Mentre continuate a mandare i vostri messaggi al nostro numero parlando della regione che preferite oltre il Lazio, nella nostra splendida Italia.

0: E vado a Courmayeur. ATC, a Touch of Class Around the World, il giro del mondo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Sono le 16.31 e giovedì 23 luglio, bentornati in casa Dimensione, suona Roma con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, stiamo parlando di regione, la vostra regione preferita in Italia, e adesso invece, a proposito di regioni, vi ho spoilerato quali sono gli appuntamenti delle prossime settimane, anzi dei prossimi giorni. Ieri era Taranto, domani sarò a Rimini, ma ritorno nel nostro splendido Lazio perché sto girando tutta l'Italia per il tour, perché ci vediamo a Rieti, Borgo Rose, questo sabato, quindi sabato venite a ballare con me e con noi di Dimensione Suono Roma. Mentre invece la settimana prossima ritornerò in Emilia Romagna per il weekend, ma giovedì si parte in anticipo con la festa, perché giovedì ci vediamo a Nettuno. Mi raccomando, ci vediamo in Piazza Centrale a Rieti questo sabato, e giovedì prossimo invece ci vediamo a Nettuno con Dimensione Suono Roma e sempre lo zio Don Cash che viene a farvi ballare. Beccatevi lo spettacolo, tutto il nostro intrattenimento, la nostra musica, i nostri gadget, i nostri amici, i nostri DJ, insomma veniteci a trovare. Ma adesso, visto che noi siamo una famiglia, iniziamo a parlare di amicizia. E sì, ragazzi, vi racconto la storia di Rob. Direte, ma chi è Rob? Proprio
1: in che senso?
0: Non è che Rob sia il nome comune più italiano più comune al mondo. Lui, Rob, è un signore italo-africano, sì, scusatemi, afroamericano, che vive e fa il Uber, cioè lui guida le macchine. È stato protagonista di una storia un po' tipo Una notte da leoni, perché questi tre ragazzi impaccati dei sordi lo hanno preso come Uber, coincidenza vuole, ma si sono invaghiti di questa persona molto simpatica di oltre 60 anni, si sono messi a ridere insieme. Quando sono arrivati a destinazione hanno deciso di portarlo con sé, quindi lo hanno invitato a salire a casa, hanno iniziato a bere, hanno fatto un festone, sono andati in ristorante, hanno mangiato, sono andati in discoteca, si sono divertiti, sono ritornati a casa, si sono tuffati in piscina, si sono fatti il festone in piscina, e quindi ragazzi sono diventati amici. Ora è passato qualche settimana,

0: questa storia è diventata virale, tutto il mondo l'ha vista e continuano a sentirsi, cioè Rob e questi ragazzi di età totalmente diverse, che i ragazzi hanno 20 anni, lui invece ne ha 60, continuano a sentirsi e probabilmente diventeranno amici, magari rimarranno amici a vita, che ne sai. E allora voglio sapere dove eravate quando è nata la vostra amicizia, perché l'amicizia è una di quelle cose che, come la radio, le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono spesso e volentieri, ma la radio, come Dimensione Suono Roma, e i rapporti di amicizia, quelli a volte sono eterni. E allora voglio sapere dove eravate quando è nata la vostra amicizia. Eravate in spiaggia, eravate a mare, eravate sul posto di lavoro, eravate sui banchi di scuola, in palestra. Dove è nata la vostra amicizia? Fai mente locale, pensa al tuo migliore amico, alla tua migliore amica, la prima volta che vi siete incontrati, dove eravate?
1: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Jebausa, Magnetic, in casa Dimensione, suona Roma, rilassatevi, pensate al vostro migliore amico, alla vostra migliore amica, all'amico, all'amica che è stato con voi per più tempo negli anni passati e ricordatevi dove è nata la vostra amicizia, sui banchi di scuola, mentre eravate in vacanza, dove è nata, dove vi siete incontrati per la prima volta.
1: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: E vieni con noi a luglio da CarPoint. Sono arrivati per te i saldi estivi. Super sconti, promozioni speciali su tutte le auto, nuove, usate, ibride, GPL, che ti faranno risparmiare anche sul carburante. Vuoi un esempio? La nuova Volkswagen T-Roc Hybrid può essere tua a soli 219 euro al mese. E in più, solo da CarPoint, hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Non aspettare, vieni da noi. I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Se vuoi saperne di più, digita qui, carpoint.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
3: Mi diverto, voda.

0: su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il

0: Ibrido Toyota. Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Scegli
3: la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
10: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

0: E ben ritornati nello studio 1 in casa Dimensione Suono Roma, ragazzi, mentre stiamo facendo le prove. Nel frattempo che parlava, che andava il brano che abbiamo appena ascoltato, ero al telefono con Daniele Ranieri, con cui stiamo facendo i sound check sul palco di Rimini per lo spettacolo di domani. Non avete idea, questi sono giorni allucinanti, tra treni, aerei, elicotteri da prendere per fare su e giù in Italia. Raga, veramente ci stiamo muovendo tra le regioni, motivo per il quale prima parlavamo della tua regione preferita nella nostra splendida Italia. Adesso invece stiamo parlando di amicizia. Vi ho chiesto dove eravate quando è nata la vostra amicizia. Allora, durante l'anno integrativo del liceo artistico, donne, sono passati ormai 20 anni e ancora tra me e lui c'è una bella amicizia, rispetto reciproco e tantissima sincerità. Ciao!
1: Ciao Don Cash, Katie da Fiumicino.
0: Ciao Katie.
1: Si sente tra l'altro.
0: Attenzione, che l'amica di prima, Patrizia, parlava che sembrava Dio. Ho detto, Patrizia, il tuo tono di voce mi ricorda Katie.
2: Ciao, sono Patrizia da Roma e per me la regione più bella è la Sardegna, che al di là della Costa Smeralda conosciuta, la Gallura.
0: Vedi, questo era il tono dell'amica Patrizia, qui ha detto mi ricordi che ti da Fiumicino. Guarda un po'.
1: Il mio migliore amico Marco l'ho conosciuto perché mi ascoltava in radio, era lontano 2015.
0: Sì.
1: E così ci siamo conosciuti, io sono per lui sua sorella, lui per me mio fratello e io sono ufficialmente la zia dei suoi figli.
0: Che bello. Questa è una cosa meravigliosa, quindi abbiamo anche sfatato il mito che l'amicizia tra uomo e donna non possa esistere, quindi esiste, mi auguro almeno che sia un'amicizia vera, perché di solito le amicizie vere diventano vere dopo che si è... altrimenti prima rimane comunque quel certo qual alone di mistero che potrebbe inficiare, perché una delle due parti si dice che si innamori sempre. Comunque al di là di questo, ragazzi, vedi, amicizia che è nata perché lui l'ascoltava in radio, quindi lei era un po' l'idola e lui poi alla fine è andato a treno dietro di lei. La nostra amica Patrizia invece la voce mi ricordava quella di Katie, incredibilmente, ma che Katie è arrivata. Dove avete conosciuto il vostro compagno,

0: Black Eyed Peas, Mask and Nada con Sergio Mendes. Ragazzi, e pensare che erano gli anni 60 quando, scusate, gli anni 40 quando il signor Sergio Mendes ha scritto questa melodia meravigliosa, che ancora oggi comunque ci fa ballare, ci tiene tanta compagnia, e quando la musica è fatta con buon gusto, evidentemente non invecchia ma migliora con il tempo. Dove eravate quando avete incontrato il vostro miglior amico o la vostra migliore amica?
1: Don Cash. Si chiama Simona.
0: Simona.
1: 25 anni fa era seduta al tavolino esterno del bar. Stavo organizzando un viaggio ad Amsterdam per lei e il suo ragazzo.
0: Il suo ragazzo.
1: Era un mio amico. Oh. E tuttora siamo grandissimi amici, ma lei proprio, cioè, è una sorella. Ciao Simo, ti voglio bene.
0: Ma che bello, ragazzi, questo è il secondo messaggio che testimonia che tra uomo e donna possa esistere un'amicizia vera e sincera al di là dell'istinto sessuale. Che bello. Ciao.
2: Ciao a tutti, sono Elisa da Fiumicino.
0: Ciao Elisa.
2: E io ho la mia migliore amica, ci siamo conosciuti, Barbara, che la saluto.
0: Okay.
2: E ci siamo conosciute 36 anni fa sui banchi di scuola del primo anno di superiori, e tuttora siamo migliori amiche, e tra l'altro anche le nostre figlie sono amiche per la pelle.
0: Che figo!
2: È una cosa bellissima. Grazie, un saluto a tutti.
0: No, che bello, cioè che tu e lei siete amiche da una vita intera, perché 36 anni di amicizia più i primi anni della vostra vita, giusto perché eravate a scuola all'elementario o alle medie, e le vostre figlie sono amiche per la vita pure loro, è bellissimo. Cioè, una di quelle robe da film, quelle cose che si vedono soltanto nei film hollywoodiani che ci guardiamo nel periodo di Natale sulla 8. 393 0119 119, la tua amicizia più lunga, quella che hai con il tuo miglior amico o la tua migliore amica, dove è nata, dove vi trovavate quando vi siete incontrati per la prima volta.
3: Drive Time, che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma, il tuo mondo musicale a portata di mano.
4: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
5: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
3: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
5: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
3: Prisma Summer Festival.
5: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
3: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: È tempo di informazione. Voliamo in redazione per le ultime news dalla capitale.
8: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Un maxi incendio sta minacciando le case tra la zona di Valle Galeria, Ponte Galeria e Muratella. Il rogo, scoppiato intorno alle 14 a causa del vento, ha preso piede e si è sviluppato a ridosso della linea ferroviaria per poi propagarsi rapidamente, travolgendo anche una zona industriale. I soccorritori e i residenti hanno udito diverse esplosioni, forse causate da bombole di gas. Il rogo ha colpito anche diversi capannoni. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile. A 24 ore dalla tragedia ci sono i primi tre indagati per la morte di Alessandro, il bambino di 5 anni scomparso ieri mentre era al centro estivo e faceva il bagno insieme ad altri 15.

0: coetanei nella piscina scoperta allo stadio del nuoto di Monterotondo. I PM di Tivoli hanno iscritto nel registro degli indagati i nomi di 3 persone ora accusate di omicidio colposo. E allarme trassata severa a Santa Marinella per la banda delle Viglie al Mare. Furti in casa mentre i proprietari dormono. 2 i casi denunciati nell'ultimo periodo: nel mirino dei Predoni, le ville del litorale nord. Ingenti bottini, oro, gioielli, orologi di lusso e le chiavi degli appartamenti romani dei proprietari. Andrea Bocelli canterà per il Papa il 29 luglio al Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo. Bocelli sarà accompagnato nel Cantico della Pace per gli 800 anni dalla morte di San Francesco da circa 170 giovani coristi tra i 6 e i 18 anni che partecipano all'evento globale ABF Voices Off. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono arrivate le 17, buon giovedì 23 luglio.
2: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Oggi ragazzi si parla di regioni che avete nel cuore e di amicizia. Dove eravate quando è nata la vostra amicizia con il tuo miglior amico o la tua migliore amica? Sui banchi di scuola, in palestra, in vacanza? Continuate a dirmi, si parla di amicizia che è uno dei sentimenti più belli del mondo. E mentre vi raccontate al nostro numero, il 393 0119 119, vi riporto all'estate del 1997. Le prossime 4 partono con quel gruppo folgorato, dove arrivò questa copia di Ken, il marito di Barbie, però senza capelli, totalmente pelato, che negli anni 90 non si usava, e ci spiegavano che la vita in plastica poteva essere fantastica. Avete già capito, c'è Barbie Girl.
3: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 97.
5: Hiya Barbie.
6: Hi Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure Ken.
5: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Four for you. Quattro hit senza interruzioni. Senza pausa. Dimensione Suono Roma. Can we stay for one?

0: Beautiful Anime Joji in casa Dimensione Suono Roma. E di sicuro beautiful, meravigliosa è l'amicizia. L'amicizia è un sentimento di quelli, ragazzi, che riempie la vita delle persone. Forse delle volte essendo disinteressato quando l'amicizia è vera, a volte anche più dell'amore. Ma allora sentiamo dove eravate quando è nato il vostro rapporto di amicizia, quello più lungo, con il miglior amico o la migliore amica.
1: Ciao a tutti, sono Elisa da Fiumicino e io ho la mia migliore amica, ci siamo conosciute, Barbara, che la saluto, e ci siamo conosciute 36 anni fa sui banchi di scuola, del primo anno di superiori, e tuttora siamo migliori amiche.
0: E la cosa più bella, l'abbiamo sentito prima, è che le figlie di queste due signore, di queste due ormai ragazze diversamente giovani, le figlie sono diventate amiche per la pelle pure loro, quindi questa è un'amicizia familiare al cubo. Ciao!
2: Don Cash, Mariella da Roma.
0: Ciao Mari.
2: La moglie di Lucianino, come lo chiami tu.
0: Okay.
2: La mia migliore amica,
0: sì,
2: è Anna.
0: Okay.
2: Ed è un'amicizia nata nel 1973. Noi siamo grandi.
0: No.
2: Vittorino da Feltre.
0: Sì. Cos'è, a scuola?
2: A scuola.
0: Ok.
2: Perciò sono 53 anni.
0: Ammazza!
2: Un abbraccio, un bacione.
0: Ammazza!
2: A te sei sempre il meglio, Don Cash.
0: Grazie.
2: Ciao ciao.
0: Grazie, ma non è possibile che io sia il meglio per il semplice fatto che il meglio siete assolutamente sempre e solo voi. Ma detto questo, voi continuate a dirmi dove eravate quando è nata la vostra più grande amicizia, cioè quella con il miglior amico o la migliore amica, il posto fisico in cui vi siete incontrati, i banchi di scuola. E riuscire a essere amici delle persone con cui eravate a scuola vuol dire che quell'amicizia è vera e ne vale la pena. Lei ha trovato una persona, è diventato il suo miglior amico, si sono innamorati, non ha detto niente a nessuno e la settimana scorsa si sono sposati. Dopo il matrimonio ha messo le foto su tutti i social e ha detto: "Pepe, mi sono sposata".
3: Hi, Don Cash.

0: Starlights of in a Giant. Farò un attimo di nuovo le vostre storie, le vostre amicizie, la storia della vostra amicizia lunga, dove eravate, quando è nata, quando vi siete incontrati per la prima volta. Perché si fa presto sempre solo a parlare d'amore, però devo dire che l'amicizia è uno di quei sentimenti che è importante tanto quanto l'amore. Anzi, delle volte quando l'amore finisce, quello che ti rimane vicino sono la musica, la radio e spesso e volentieri gli amici veri.
1: Drive Time.
2: Che Erdaglie sia con te.
0: E fidati di noi, il 25 luglio Euroma 2 si accende per te con la Notte Bianca. La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte, negozi aperti per lo shopping, saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile grazie alle street band, gli spettacoli circensi, i trampolieri, le installazioni LED, tanta musica live e attività anche per i piccini. Potrai infatti farti fare in omaggio il ritratto, ti potrai scatenare con la scuola di danza latina, insomma troverà spazio ogni tipo di divertimento all'interno di Euroma 2. Non restare indietro, vieni a scoprire anche l'intero programma completo, lo trovi qui digitando euroma2.it. Segui anche i loro canali social e ricordati che Euroma 2 ti aspetta.
3: Novità!
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana. Cristi Sarà.

0: paese.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota.

0: toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
2: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Da Manatta per una parina. Da Manatta ti devi vestire. Da Manatta tuo abbigliamento e articoli sportivi. Da Manatta.
4: Fuori tutto da Manhattan con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
3: Da Manatta per una parina. Da Manatta ti devi vestire. Da Manatta.
4: Da Manatta. È iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
5: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Sono da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
8: Sì, ma non parlano del prezzo.
7: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
8: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
7: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
9: fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario mariafiori.it.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire

0: anche con I Feel It Coming, il brano remix. Peraltro in questo momento la versione che sentiamo, il Cosmic Down, ha fatto il remix di questo mega hit del 2017. Allora ragazzi, viaggiamo tra le vostre amicizie, le storie delle vostre amicizie, miglior amico, miglior amica che sia, oppure amicizia importante della tua vita, ma dove vi siete conosciuti?
1: Ciao, ciao Don. L'amicizia con la mia migliore amica, che ormai non c'è più. Non c'è più perché
0: è andata via,
1: è volata in cielo. È nata esattamente 30 anni fa. 30 anni fa per puro caso, perché avevamo un'amica in comune, lei aveva un'edicola e ci incontravamo a questa edicola per spettacolare del più e del meno, dall'altra parte. La nostra amica in comune è tuttora ancora una mia amica, però il rapporto che c'era fra me e Alessandra era una cosa meravigliosa. E credimi, da quando non c'è più lei, io ho amicizie, sì, però mai come quella che c'era con lei.
0: Ah, quindi era la tua anima gemella, ragazzi, perché comunque alla fine le anime gemelle si nascondono non solo dentro il partner che poi diventa il tuo compagno o la tua compagna di vita, ma anche dentro persone che poi ti affiancano come amici, come amiche, amici di una vita, perché le anime gemelle, quando sono affini, si sentono. Ci sono delle vibrazioni, perché siamo tutto quello, sono vibrazioni che percepisci. Nel momento in cui tu vibri a una frequenza, la persona che è di fianco a te, se vibra un'altra frequenza, ti rendi conto che si sposta. Se invece vibra la tua stessa frequenza, ti camminerà di fianco. Ne parlavo proprio ieri al ritorno da Taranto, mentre ero in macchina con Ivan, con Gallarello, Mattarello, Tardello, che è il nostro DJ, nonché uno dei miei amici di questo momento, in cui mi sto rendendo conto di quanto le vibrazioni portino ad essere affine. Mi auguro che i cammini che facciamo insieme possano essere lunghi quanto la strada per il mondo. A tal proposito

0: Se lo continuate a parlarvi di amicizia, dove eravate quando è nata la vostra, e Viaggiando per il mondo è il titolo della prossima hit, firmata Manu Chao e Karol G.
1: Drive Time.
2: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ma quanto è bello, Ralphy Rosario, Donna Blake, e un brano che ci riporta dietro nel tempo sulle ali della musica. Dove eravate quando è nata la vostra amicizia? Il nostro numero di telefono al 393 0119 119. Proviamo a sentire, ciao.
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
1: Beh, io forse andrò controcorrente, ma non ho un amico per la pelle, un amico per la vita. Forse, non lo so, anche, è stata anche colpa mia, non lo so. Però come tutte le cose, forse la colpa sta al 50%.
0: Beh, dicevano i latini, in media sta virtus, sicuramente sì.
1: Quindi non ho amici per la pelle. Tanti amici, ma nessun amico per la pelle. Ciao grandi.
0: Qui Roberto mi vengono in mente due strade. Uno, potresti non aver trovato la persona esatta per essere la tua anima gemella amicale, no? Quindi quella persona che può condividere tutto. Due, potresti quindi essere stato sfortunato. Due, probabilmente essendo sfortunato non ti sei neanche aperto del tutto. Quindi magari quelle persone con cui ti confidi e che ami in un certo senso tra virgolette, riesci a darti e donarti e affidarti al 50, al 60, al 70%, ma non del tutto. E quello le porta a essere amiche, buoni amici, però mai l'amico della vita. E allora lo arrivo a capire. Comunque fa parte anche della personalità, non tutti siamo fatti nella stessa maniera, non tutti accogliamo nello stesso modo e ci diamo nello stesso modo. Ma non c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata, esiste la tua vera risposta. Il numero è sempre lo stesso, il 393 0119 119. In quale posto hai conosciuto il tuo amico o la tua amica?
2: Drive Time.
3: Che erdaglie sia con te.
0: E se quella a cui pensi è cambiare auto, ma le vacanze ormai sono alle porte, fai così, passa da Auto Royal Company. Solo a luglio troverai un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus, usato garantito e le offerte imperdibili, e il regalo per te c'è il pieno per poter partire. Ma non è tutto, perché al rientro, quando tornerai con la tua nuova auto, riceverai anche un voucher con il primo tagliando di manutenzione gratis. Scopri qual è la sede più vicina a te, trovi tutto qui, autoroyalcompany.it.
4: Sveglia, gladiatori!
5: Buongiorno Renato da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il Bibitaro, pure no?
6: Gliel'avremmo fatta passare.
7: No, però Bibitaro inizia con la E.
6: No.
7: Erbibitaro.
6: Ah, Erbibitaro.
8: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: È un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
16: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
17: Ma che fai senza cintura?
18: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte. Iazzoni!

0: Sassoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
1: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi, show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
2: Che Rai sia con te.
3: Summer.
1: Estate.
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: O Daddy Yankee in casa dimensione, sono Roma, ragazzi, sicuramente quando senti Limbo e la musica di Daddy Yankee fa tanto estate. Era il 2013, ma ora voliamo ai giorni nostri.
1: Novità!
0: Dalla musica di ieri passiamo alla musica domani senza ricordarci la musica del passato. Eh sì, perché la musica del futuro riprende una melodia degli anni Ottanta. La voce che la interpreta è Sam Harper, la produzione è quella invece di Justy. Il brano si chiama Just a Little, mentre continuate a parlarmi del vostro miglior amico o migliore amica al nostro numero.
1: Dimensione suono Roma, novità!

0: I Just a Little, Sam Harper, Justin, insieme a noi, la nostra novità. E si parla di amicizia. Dove eravate quando è nata la vostra amicizia? Quindi la storia d'amore però amicale col tuo migliore amico o migliore amica. Sentiamo.
1: Buonasera Don Cash e Barbara da Frascati. A me è capitata una cosa bellissima, strana ma bella, un po' come capita per le storie d'amore, soltanto che è una storia d'amicizia.
0: Okay.
1: Tantissimi anni fa, con il mio ragazzo di allora, andavamo sempre a uno stabilimento a Torbaianica. Questo stabilimento, insomma, era frequentato anche da ragazzi. Capitavamo sempre con davanti delle ragazzette che praticamente erano sempre piene di ragazzi, delle due belle ragazze more, abbronzatissime. Beh, insomma, qualche anno dopo io ero già lasciata, era il 2015, già mi ero fatta 17 anni di storia e andavo in palestra a Frascati. Andavo in palestra a Frascati, ho conosciuto dei ragazzi e una mi pareva proprio da conoscere. Chi è, chi non è, era una delle due ragazze. Beh, io me lo sono ricordato solo molto più tardi, ho associato solo molto più tardi, quando ho incontrato la sua amica che era l'altra morona, e praticamente ho ricollegato tutta la storia con diciamo 10 anni di scarto, anche di più, e noi ci siamo ritrovate e adesso sono più di 10 anni che siamo migliori amiche.
0: Vedi, che vuol dire che eravate già destinate a essere amiche. Dio te l'aveva messa nella tua strada davanti tutte le mattine a mare, ma tu eri gelosa per il fidanzato dei fianco e quindi non ti sei accorta. Però meno male che...

0: però me lo sento sempre vicino a me.
1: Bravo,
0: sempre,
1: esatto.
0: Sempre, sempre.
1: E così è.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao Don Cash.
1: Ciao però.
2: Ciao Don Cash, Sandro da Roma.
1: Ciao Sandrino.
2: Io ho un'amica per la pelle.
1: Un'amica?
2: Più di 30 anni che ci conosciamo e gli voglio un bene nella miseria.
1: Che bello.
2: Grande partizia, ti voglio bene.
1: Bello, mi piace. La amicizia tra uomo e donna poi mi piace ancora di più. Se è vero,
3: ciao,
1: sono
3: Don Cash.
1: Ciao.
3: Gli amici per la vita,
1: sì,
3: li ho conosciuti fuori scuola.
1: Fuori scuola,
3: 35 anni che siamo amici.
1: Che cosa meravigliosa. E adesso ragazzi iniziamo a cantare, però una di quelle cose che inizia qui, da questo periodo, con questa canzone, è il momento del le parole non servono a niente. Loro sono le Spice Girl, il pezzo è Wanna Be, che è quello che fa if you wanna rewind. Voi la potete cantare come volete, qui le parole non hanno alcuna importanza, l'importante è alzare il volume e divertirsi.
4: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma. Yo!

0: speaker ti parla col Don. Io lo speaker lo spacco quando lo spengo e ti dico come on. Qui suona Anna, questo qui che fa il cuore di panna. White girl wasted, quindi tu l'hai perso, wasted. Dimensione suona, don't cash. Come dici, ve l'ho detto in freestyle, White girl wasted di Anna. 17:55 minuti in questo momento. Si parla di amicizia, dove eravate quando è nata la vostra?
1: Ciao Don Cash. Ciao. Ti volevamo salutare, Carlo ti voleva salutare.
0: Ciao.
2: Ciao con Don Cash.
0: Ciao piccolo Carlo.
1: Ti salutiamo.
0: Sì.
1: Vabbè, la storia del migliore amico, migliore amica sarebbe un po' lunga per noi.
0: Ok.
1: Comunque ecco solo questo. Cristina e Carlo da Torlupara.
0: Che carini, un bacione a Cristina e Carlo da Torlupara. Mua, mega bacione.
3: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera.
3: Max da Roma.
0: Sì, sì.
3: Io ce l'ho l'amico del cuore, quello con cui ho condiviso praticamente tutto.
0: Che bello.
3: Lui è Manu.
0: Manu.
3: Però non è purtroppo vicino a me, lui è Manu di La Dispoli.
0: Che bello, l'hai detto con entusiasmo.
4: Time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: amici, anche perché Justin se lo merita, si merita tutta l'amicizia e l'amore del mondo, e secondo me anche il Sheeran è un gran patatone e insieme si possono fare del bene. Qual era la cornice in cui vi siete incontrati tu e il tuo miglior amico o tu e la tua migliore amica? Al nostro numero di telefono 393 0119 119.
1: Drive Time,
2: che Erdaie sia con te.
3: Decidi la colonna sonora di Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Dimensione suono Roma.
6: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
7: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime della capitale.
8: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo per la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma durante l'attività di un centro estivo. La struttura interessata è stata posta sotto sequestro. Intanto continuano le indagini per ricostruire l'accaduto. Tragedia ieri pomeriggio all'Euro, dove una donna di 71 anni è morta dopo essere precipitata da un terrazzo del centro commerciale Euroma 2. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul luogo anche il personale della polizia scientifica per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Roma, approvate le norme tecniche attuative del piano regolatore. La delibera ha ottenuto 31 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti. Il sindaco Gualtieri dichiara: è una giornata storica, una riforma che darà un nuovo e fortissimo impulso al processo di trasformazione intrapreso dalla città, orientato da alcuni grandi principi che questa città ha abbracciato: la giustizia sociale, il diritto di tutti a vivere in quartieri dignitosi con un sistema di servizi vicini e accessibili. Così Gualtieri. La grande danza arriva al Circo Massimo il 24 e 25 luglio con il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, diretto da Eleonora Bagnato, protagonista di Romeo e Giulietta di John Cranco, sulle musiche di Sergei Prokofiev, ispirato alla tragedia di Shakespeare. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono arrivate le 18 e un minuto. Buongiovedì, 23 luglio.

0: e di regioni. Più tardi parleremo della regione, quella che vi fa impazzire in Italia, ma per il momento parliamo e continuiamo a parlare di amicizia, la cornice, il posto in cui vi trovavate quando è nata la vostra. Intanto vi riporto al 1999, anno in cui ho incontrato il mio migliore amico, che però oggi non è più neanche un mio lontano conoscente. Perché delle volte le strade si incrociano, delle volte ti imbaghisci di una persona quando ti innamori, e anche di un amico o di un'amica, e poi capisci che invece non eravate fatti l'uno per l'altro. Però dicevo, era il 99 e ballavamo tutti con Paul Johnson, Get Down.
1: Drive Time. Che dai, esce con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 99.

0: Ultra, I talk to you, 8 minuti trascorsi dopo le 18, le 18 e 8. Allora ragazzi, giovedonna si parla di amicizia, dove è nata la vostra?
1: Anna d'Aprilia.
0: Ciao Anna.
1: Allora, io penso di essere una persona molto molto molto fortunata perché ne ho due di amiche veramente sulle quali so che posso contare in ogni situazione.
0: Che bello.
1: La prima, siamo amiche, ma non per ordine di importanza, solamente perché è più tempo che la conosco. Okay. E siamo amiche da circa, adesso abbiamo 54 anni, da quando ne avevo 8, credo.
0: Wow.
1: Ci siamo conosciute al parco comunale della mia, del mio paese, poi vabbè, scuole insieme, un piccolo paesino, quindi alla fine ti ribecchi, come si dice, e quindi niente, siamo amiche da allora. E poi un'altra che ho conosciuto quando il mio primo figlio aveva 3 anni, adesso considera che ne ha 23, siamo amiche da 20 anni ed è stata subito una bellissima amicizia. E quindi ecco, sono una persona fortunata. Ciao ciao, Anna d'Aprilia.
0: Anna d'Aprilia, hai detto una grandissima verità, perché come ha detto l'amico prima, non tutti abbiamo la stessa fortuna, non tutti abbiamo la stessa predisposizione, non tutti riusciamo ad avere tanti amici. Riuscire ad averne uno vero, importante, lungo e duraturo è difficile, riuscire ad averne due vuol dire essere molto ricco.
2: Buon pomeriggio, Jacopo da Roma. Una riflessione per poter dare il massimo e poter condividere veramente la propria persona, la propria identità, il proprio io. Con un amico bisogna stare bene con se stessi, questo è fondamentale.
0: Verissimo.
2: Perché altrimenti si entra in una fase forse di opportunismo, interesse, anche di nutrimento nei confronti dell'amico, che credo che non sia giusto. Quindi prima di essere amico degli altri cerchiamo di stare bene con noi stessi.
0: È vero.
2: Siamo amici di noi stessi.
0: Bravo.
2: Questo è importante.
0: Sono le persone già comunque a posto con la propria coscienza, con la propria anima, il proprio lavoro, riescono a darsi totalmente, anche perché sennò, come dice lui, può essere una cosa convenientistica. Nel mio mondo show business, tutte le persone con cui sono stato amico in un certo qual modo poi o volevano essere me, o volevano avere la mia carriera, o volevano qualcosa da me, o volevano passaggi radiofonici. Quindi lo arriva a capire cosa dici, sennò diventa una questione di interesse. Ciao.
3: Ciao Don Cash, buon pomeriggio. Fiorella da Roma.
0: Ciao Fiore.
3: Io non ho solo un'amica.
0: Bravo.
3: Anzi, ho una collega che sono 30 anni che lavoriamo insieme. E non è solo una collega, è un'amica, una sorella, è un po' tutto.
0: E questa è una cosa
3: quando
0: bella.
3: Serve una mano a lei, vado io, e quando serve una mano a me, viene lei.
0: Che bello.
3: Ci diamo una mano una con l'altra. Grazie, buona serata a tutti.
0: È una cosa meravigliosa, anche perché quando riesci a incrociare sul posto di lavoro, te vi è meglio e te via bene pure andartene al lavoro, perché diciamo che c'è il tuo migliore amico che ti aspetta, quindi lo arrivo a capire.
4: Drive time.
5: Che il Dai sia con te.

0: proprio DNA, Gabri Ponte Giovanotti, alle 18 e 16, quindi le 6 e 16 minuti in questo momento. Giovedì 23 luglio si parla di amicizia. Dove eravate quando è nata la vostra amicizia? Se avete un migliore amico.
1: Ciao amici di Dimensione, sono Roma, sono Camilla da Civitavecchia.
0: Ciao Camilla.
1: E io e il mio migliore amico ci siamo incontrati ad una scuola di hip hop che attualmente non frequentiamo più.
0: Okay.
1: E vorrei salutarlo. Si chiama Gabriele, anche lui ascolta sempre. Ciao.
0: Mi sta simpatico di più.
2: Ciao, ma guarda, io posso dire sei indorse di amicizie. Uno che credevo dare, con cui ho condiviso amicizia da scuola, eccetera. Terzo per nuove compagnie che sei più importanti della mia. Non ho mai capito il motivo reale. Viceversa, persona con cui andavo semplicemente a scuola, ma solo con l'autobus, quindi banchi separati perché classi diverse, è ancora amico e compagno di avventure in età adulta molto più importante. Quindi, non so come giudicare, però portate a avercene almeno uno di più amico, giusto?
0: Sai che cosa? Che nella vita poi si cresce, ci si sviluppa e sviluppiamo le nostre personalità. Magari tu eri più affine, visto che mi hai scritto che ambedue si chiamano Alessandro, eri più affine a un Alessandro quando eri ai tempi della scuola, poi sei maturato e sei diventato più affine all'altro, perché le strade ci portano a essere diversi. Ma come dici tu, l'importante è comunque avere almeno una persona con cui volersi bene al di fuori della proprio, del proprio partner.
3: Ciao, ciao family.
0: Ciao.
3: Io mando un messaggio un po' controcorrente rispetto al tema. Io invece non ho amici. Ci ho provato tante volte, ma non lo so, non sono capace ad attirare persone adatte al mio carattere, a non saprei. Però sono felicemente accompagnata con due bimbi, tre gatti, faccio la cat sitter e proprio adesso sto andando da una famiglia di sei pelosi. E sono felice così.
0: Beh,
3: ciao a tutti, baci, baci.
0: Allora io qua non mi permetto, perché nella vita non si sa mai, può essere che ancora il tuo migliore amico, la tua migliore amica, tu lo debba incontrare, la debba incontrare, quindi questa è una questione di fatalità. Oppure sei una persona difficile, ti fidi poco ed è difficile fidarsi, quindi lo arrivo a capire. Oppure semplicemente sei fatto in un determinato modo, come lo sono anch'io. Anch'io da piccolo tanti amici, poi meno amici, poi pochi amici, adesso zero amici, ho tantissimi invece gatti e cani. Quindi...
4: Ciao Don Cash, Roberto Dozzi.
0: Non c'è niente di male.
4: Il mio migliore amico Fabio.
0: Sì?
4: Fratello,
0: okay.
4: L'ho conosciuto, pensa, ci siamo pistati di botte all'età di 20 anni per una ragazza, poi abbiamo capito che ci stava a prendere tutte e due in giro.

0: siamo diventati veramente, no, amici, fratelli. Lui è il mio testimone di nozze, io sono il suo. Tutto d'amore e d'accordo da 40 anni.
1: Prima regola scritta dell'amicizia vera tra un uomo e un altro uomo: mai litigare per una donna.
2: Drive Time. Che Erdaglie sia con te.
1: Ed è Bit Lazio, l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del commercio e del terziario e anche ai loro figli. Per le attività sportive, i libri scolastici, le tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico, e Bit Lazio è un tuo diritto contrattuale, ma è soprattutto un'opportunità. Aderisci se vuoi saperne di più, c'è il sito ebitlazio.it o il numero 06 68 33707, perché Bit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: All for you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
15: Da Manhattan per Europa lì, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan duro abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
16: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
15: Da Manhattan per Europa lì, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
16: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
17: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
19: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, con ampie zone di sereno e temperature un pochino più sopportabili rispetto ai giorni scorsi, anche se le massime riescono ancora a toccare i 33-34 gradi. Domani però, venerdì, arriva parecchio vento dai quadranti settentrionali. porterà aria più secca, quindi caldo in attenuazione. Per

0: vi annuncio per domenica il ritorno di qualche nuvola e di qualche possibile piovasco. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Partono 4 hit senza alcuna interruzione. In casa dimensione suona Roma con Don Cash. È arrivata la nostra unica, sola, meravigliosa Love for You, 4 scelte per te. Mentre mi racconti qual è la regione preferita in Italia oltre il Lazio, al nostro numero di telefono. Let's go.

0: Backstreet Undercover, brano meraviglioso. In casa Dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. Oggi si parla di regioni, ragazzi. Eh sì, perché sono sbattutissimo tra i viaggi tra le regioni. Ieri di ritorno da Taranto per lo spettacolo con RDS. Domani insieme a RDS sul palco di Rimini, insieme a Dimensione sono Roma. E ritorno per lo spettacolo di Dimensione sono Roma a Rieti questo sabato. Ma oltre alla nostra splendida regione, qual è quella che preferisci di più al nostro numero di telefono? Proviamo a sentire.
1: Buon pomeriggio Don Cash, Massimiliano. Ciao, Massimo. Io romano e romanista da 4 generazioni.
0: Sì, però
1: amo la Sicilia. Ciao, come lo sappiamo, ho affittato un furgone, campo base a Messina, e l'ho tagliata tutta fino a San Vito Capo. Bella.
0: Già, è vero, la Sicilia, ragazzi, poi ci sono anche nato, è uno dei posti più belli del mondo. La cosa brutta della Sicilia purtroppo è la questione lavoro, la questione mafia e tutto il resto, ma del resto ogni posto ha i suoi pregi e i suoi difetti. Noi viviamo nel posto più bello del pianeta Terra, che si chiama Roma, e quindi è complesso. Ma c'è una regione oltre la nostra che vi piace particolarmente?
2: Drive Time. Che Irdaie sia con te.
0: E lasciati guidare, in tutti i sensi, verso un buon consiglio. Se quello che cerchi è un usato sicuro e senza attese, vieni da Motor City, la città dell'ibrido. Troverai l'usato Toyota Approved per te in pronta consegna. Solo a luglio avrai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold, ben 2 tagliandi inclusi. E non finisce qui, perché grazie al finanziamento valore Toyota inizierai a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate chilometro zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia, via Idrovere della Magliana e anche a Pomezia, in via del Mare. Dettagli e condizioni le trovi qui, motorcityonline.it.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su Valmontone.

0: www.radioticino.com.
1: Oh, ma che fai senza cintura?
2: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
0: Cazzo! Segnala data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
3: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
4: Due? Vieni a pranzo da me?
3: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
5: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
8: Che radio sia con te.
9: Summer.
10: Estate.
9: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

Allora ragazzi, regione preferita oltre al nostro splendido vivere a Roma, nel Lazio. Francesca dice: la regione donne che amo di più è l'Abruzzo. Di preciso il posto si chiama Cese.

0: Pretura, frazione dell'Aquila. È il paese in cui sono nati i miei nonni paterni, in cui ho passato gran parte della mia infanzia e adolescenza. Ci ritorno volentieri ogni volta che ho la possibilità, anche se devo dire mi si spezza il cuore, perché quella terra ancora porta le cicatrici del terremoto del 2009 nell'Aquila. Eh sì ragazzi, questa è una cosa veramente triste, purtroppo che in Italia non ci prendiamo affatto cura dell'Italia. Ok ragazzi, adesso invece iniziamo a parlare di amicizia. Vi racconto la storia di Rob, che è un autista driver dei Uber, che in America è diventato molto amico subito in una serata di questi tre ragazzi. Hanno vissuto una serata rocambolesca dove se lo sono portati, dovevano soltanto prendere la corsa. 11 minuti dopo diventano amici, se lo portano a cena fuori, lo portano in piscina, lo portano a casa loro, lo portano in discoteca, insomma fanno le foto e i video. Diventa una di quelle notti tipo una notte da leone. Quindi diventò un loro carissimo amico. E allora voglio sapere dove eravate, in quale posto vi trovavate nel momento in cui avete conosciuto il vostro migliore amico.
1: Ciao, sono Patrizia da Roma.
0: Ciao Patrizia.
1: E per me la regione più bella è la Sardegna.
0: Sardegna.
1: Che al di là della Costa Smeralda conosciuta, la Gallura, eccetera, ha nel suo interno un cuore che batte, pieno di posti selvaggi, di boschi, di cascate, di canyon. E il resto della costa, dal centro fino al sud, che è meravigliosa.
0: Che bello.
1: Comunque è tutta bella quella Sardegna,
0: sì,
1: che ho nel cuore.
0: Si sente, madame, si è anche un po' commossa con questa voce che ha nel cuore, ma mi si è sciolto il cuore. Beh, di Sicilia, Sardegna, ma del resto, ragazzi, l'Italia è tutta quanta bella. Noi viviamo nel posto più bello del mondo. Mi dispiace per gli altri. Sorry, babbi.
2: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Dragon Edward, It's a Vag, in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Dove è nata la vostra amicizia? Dove eravate quando vi siete incrociati? Ciao!
1: Ciao Don Cash, che tira Fiumicino. Si sente tra l'altro,
0: eh?
1: Il mio migliore amico Marco, sì? L'ho conosciuto perché mi ascoltava in radio, era lontano 2015, sì? E così ci siamo conosciuti, io sono per lui sua sorella, lui per me mio fratello e io sono ufficialmente la zia dei suoi figli.
2: Don Cash, un saluto da Cristina. Il mio migliore amico che fa nel tempo è diventato anche il mio compare, ci conosciamo da una vita e ci conosciamo da quando eravamo a scuola.
0: Che bello,
2: una bellezza di più di 30 anni.
0: C'è di più, senti qua.
3: Ciao a tutti, sono Elisa da Fiumicino e io con la mia migliore amica ci siamo conosciuti, Barbara, che la saluto, e siamo conosciute 36 anni fa sui banchi di scuola, cioè del primo anno di superiori, e tuttora siamo migliori amiche e tra l'altro anche le nostre figlie sono amiche della Belle, quindi
0: che bello.
3: È una cosa bellissima. Grazie, un saluto a tutti.
0: Cioè, amicizia al cubo, meraviglioso.
4: Don Cash, Mariella da Roma.
0: Ciao Mariella.
4: La moglie di Lucianino, come lo chiami tu.
0: Sì.
4: La mia migliore amica è Anna ed è un'amicizia nata nel 1973. Noi siamo grandi, Vittorino da Feltre, a scuola, perciò sono 53 anni.
0: Meraviglia.
4: Un abbraccio, un bacione a te, sei sempre il meglio Don Cash.
0: Grazie.
4: Ciao ciao.
0: No, non è possibile perché il meglio siete voi. Arriva November X.

0: David Guetta, Bebe Rexha con Sad Girl in Casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Siamo realmente arrivati alla fine. Grazie ragazzi, è stato un piacere, un onore trascorrere come sempre in vostra compagnia questa giornata meravigliosa. Noi ci risentiamo domani per l'ultimo episodio del Cardai e Sia con te dalle 16 alle 19. Ma vi ricordo che poi ci vediamo se siete in zona a Rimini domani sera per ballare con RDS Dimensione Sono Roma, e se invece siete qui nel Lazio ci vediamo a Rieti, Borgo Rose, sabato sera, a partire dalle 9. Ci saremo noi con la musica di Dimensione Sono Roma e verrà anche Don Cash a farvi ballare. Quindi noi, Rieti, Borgo Rose, ci vediamo sabato. Per il momento da parte mia è tutto. Mi raccomando, alto il volume dei sogni nel cuore, basso quello dei problemi. Da Don Cash. Peace out e buon weekend on.
1: Cardaie sia con te.
2: Drive time. Cardaie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione Suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
2: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Modifiche agli orari di apertura dei PIT per il rilascio della carta d'identità elettronica ad agosto. Chiusi nei primi tre fine settimana del mese tutti i PIT. Il 22 e il 23 agosto aperti i PIT di Petruselli, Santa Maria Maggiore e Piazza delle Cinque Lune. Tutti aperti il 29 e 30 agosto. Per l'intero mese inoltre il punto di rilascio di via Petruselli non sarà operativo da lunedì al venerdì. Presentato un nuovo bando per la ristorazione scolastica, un appalto quadriennale di 766 milioni di euro che garantirà ogni anno quasi 24 milioni di pasti in 816 scuole e servizi educativi della città. Nel menù non ci saranno alimenti ultra processati, mentre aumentano l'offerta di frutta di stagione, prodotti del territorio, biologici e le filiere corte. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. Info su comune.roma.it.
8: Andiamo subito in redazione, c'è Andrea Soprani, le notizie dalla capitale.
9: Bentrovati da Andrea Soprani. Strage di Fidene, sono state pubblicate le motivazioni dei giudici della prima corte d'assise che hanno confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, che nel dicembre 2022 aprì il fuoco durante una riunione del consorzio Valle Verde in un gazebo di via Monte Giberto a Roma, uccidendo quattro donne. Campiti è stato freddo e lucido con un elevato grado di pianificazione, hanno detto i giudici. L'Assemblea Capitolina ha approvato le nuove norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. L'aggiornamento, si legge in una nota diffusa dal Comune di Roma, avviene dopo circa 18 anni dell'approvazione del piano, su proposta dell'assessorato all'urbanistica, con l'obiettivo di adeguare le norme all'evoluzione della città, alle nuove esigenze del territorio e al quadro normativo nazionale e regionale, nel frattempo profondamente modificato, mantenendo al contempo saldi i principi ispiratori del PRG, così la nota. Roma, operazione legalità della Polizia di Stato nei quartieri Prenestino e San Basilio. Sgomberati due stabili occupati, 16 gli arresti, 8 persone accompagnate all'ufficio immigrazione e 3 collocate al CPR. Sequestrate inoltre sigarette elettroniche cariche di resina di hashish. Calcio, quando è arrivata la proposta della Lazio ho pensato fosse perfetta per me e per le mie caratteristiche. Sono contento di essere qui, questo è un grande club, il mio obiettivo è quello di mantenere la porta inviolata e possibilmente di fare anche qualche gol. Sono queste le parole di Danilo Doechi, neo difensore biancoceleste, nella conferenza stampa di presentazione. Dobbiamo sempre pensare di fare il massimo, io penso di adattarmi bene sia in questa squadra che in Serie A e mi aspetto di farlo subito, prosegue il centrale. E ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico.

0: Mentana.
1: Chi ci segue sa che non l'abbiamo mai mandata a dire al presidente degli Stati Uniti. La guerra che Trump porta avanti insieme a Netanyahu contro l'Iran dall'ultimo giorno di febbraio è stata devastante non solo per i risultati, ma lo sappiamo bene anche per gli effetti collaterali. E qui non mi riferisco soltanto a quelli energetici, il caro benzina, tutte le cose che ben sappiamo, ma anche il fatto di averci in qualche modo fatto familiarizzare con la guerra tutti i giorni, come se le notizie di bombardamenti, di ritorsioni, di minacce facessero parte della quotidianità. Invece è un'orribile eccezione, lo è stata per 80 anni. E oggi, ancora oggi, noi siamo alle prese con le notizie che riguardano Trump che minaccia, gli iraniani che a loro volta controminacciano. Ma c'è qualcosa di nuovo, perché la Camera dei rappresentanti americana ha votato una risoluzione che va contro la guerra, che fa sapere a Trump che non è in nome dei rappresentanti, non è in nome della Camera e verosimilmente neanche del Senato che voterà nei prossimi giorni ciò che sta compiendo l'amministrazione americana, ciò che la Casa Bianca ha voluto e il Dipartimento della Guerra, come non a caso l'ha ribattezzato Trump, il Dipartimento alla Difesa, sta mettendo in atto. 214 voti a favore, 208 contrari nella votazione dei deputati, con alcuni repubblicani, anche alcuni esponenti del partito di Trump che hanno votato insieme ai democratici. Questo vuol dire evidentemente una cosa, che Trump in questo è sempre più solo, nel volere una guerra che è costata 600 miliardi di dollari già, perché le guerre sono anche costose oltre a tutto il resto, e di cui qualcuno al momento delle elezioni chiederà conto alla Casa Bianca.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
2: You know what time it is. Un minuto dopo le 19.
3: Adesso, now, subito.
0: Senza interruzioni.
2: For you. Che bello fare la radio così un po' a porte aperte. D'altra parte siamo sul rooftop, il nostro salotto estivo. Siamo in cima allo stabilimento della radio dalla quale trasmettiamo, puntuali con la nostra terrazza con vista sulla città. Solo Lorenzo Palma insieme fino alle 22. Un tema da affrontare insieme che sveleremo.

Sono Roma, il ritmo della capitale, 19:13, questo è il nostro salotto estivo, il rooftop, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Abbiamo un tema, noi partiamo da un tema legato allo sport, in qualche modo, perché ricorderete lo scrittore Nick Hornsby raccontava nel suo Febbre a 90, per i veri tifosi del calcio il tempo non si scandisce da gennaio a dicembre, lo sappiamo, ma da agosto a maggio, quindi giugno e luglio sono due mesi un po' così sospesi, una lunga parentesi in cui il calcio si ferma o si aspetta solo che ricominci, a rendere l'attesa un po' meno lunga, un filino, in alcune stati e i tornei delle nazionali, i mondiali, poi insomma dipende se la tua nazione è presente, sta di fatto che poi quando finisco

escono, anche quelli i tifosi hanno delle reazioni, poi vedremo quali, ecco, perché vivere senza il calcio per molti è una sofferenza. Questa sera parliamo proprio di questo. Durante il periodo estivo ci sono delle cose che per noi non possono assolutamente mancare. Lanciamo il tema, poi andiamo ad approfondire sul tema tifosi di calcio. D'estate non posso assolutamente fare a meno di, può essere qualsiasi cosa, a parte l'aria condizionata in queste ultime estati, ma molto altro. 393 0119 119.

il calcio, vedremo cosa dice la psicologia sportiva fra poco. Il tema della sera è proprio questo: d'estate non posso assolutamente fare a meno di cosa. Saluto Paolo che scrive: è della mia casa Fregene, tutti i giorni è un viaggio che faccio con molto piacere. Sì, perché magari ti fai quel chilometro, però poi arrivi, c'è il mare, comunque c'è un'atmosfera sicuramente molto più vacanziera che non restare in città. A luglio da Carpoint arrivano anche i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio: scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da 75 euro al mese, in più i primi 5.000 chilometri te li regalano.

0: alla Hyundai e solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Peggy Gou and Ira Star. Woman. Justin. Sam Harper. Just a little.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
1: Banana!
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
12: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
13: Sì, ma non parlano del prezzo.
12: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
13: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
12: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
14: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salvo approvazioni Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. concessionariafiori.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
17: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, con ampie zone di sereno e temperature un pochino più sopportabili rispetto ai giorni scorsi, anche se le massime riescono ancora a toccare i 33-34 gradi. Domani però, venerdì, arriva parecchio vento dai quadranti settentrionali, porterà aria più secca, quindi caldo in attenuazione. Per finire vi annuncio per domenica ritorno di qualche nuvola e di qualche possibile piovasco. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Alan Walker, Faded della strada di dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Allora, stavamo ascoltando un po' di messaggi a proposito del tema della sera, che riguarda le cose che non possono assolutamente mancare, di cui non possiamo assolutamente fare a meno proprio durante il periodo estivo, perché abbiamo visto che i tifosi senza il calcio vanno un po' in crisi, e ovviamente arrivano anche le risposte da parte della psicologia nell'ambito sportivo. D'estate non posso assolutamente fare a meno di il tema, c'è Sara che ci fa sapere la mia insalata pomodoro, mozzarella e basilico, cetrioli e il gaspaccio, ma anche la settimana in Trentino, insomma cose che non possono mancare nella tua estate. I vostri messaggi vocali, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, quello che non deve mancare è il frequentare luoghi che siano il meno affollati, e poi quello che non può mancare è ascoltare Dimensione Suono Roma. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Tema della sera 393 0119 119, d'estate, perché ci sono delle cose particolari che facciamo in quel periodo, dei sapori meravigliosi che ci gustiamo proprio in quel periodo, poi vanno in qualche modo a mancare, svaniscono. D'estate non posso assolutamente fare a meno di 393 0119 119.

0: con i Boy e Girl 1999 d'estate, non può assolutamente mancare cosa.
1: Buonasera, posso fare meno di belle spasette di tonno e pomodori. Ecco, io ho chiamato anche la discesa mia prima, gli ho detto preparami una bella spasetta di tonno, pomodori e basilico.
0: Capisci? La stagionalità. La stagionalità è fondamentale, ma poi soprattutto ci sono delle cose che assaporiamo solo d'estate e poi non ci sono più d'estate. Non posso fare assolutamente a meno di che cosa. 393 0119 119. Lavori nel settore terziario, nel commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale, grazie alle misure di welfare, in grado di offrire a te e i tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto.

0: diritto contrattuale. Abit Lazio è presente in tutte le province della regione, puoi scoprire di più su abitlazio.it oppure puoi chiamare lo 06 68 33 707. Abit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
12: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
13: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Il ritmo della capitale. Il ritmo della capitale.
16: Dimensione Suono Roma.

0: yacht di casa sua a Londra per mostrare gli oggetti ai quali è più affezionata Madonna, e devo dire è un impianto hi-fi di tutto rispetto, molta molta invidia per quell'impianto lì. La sentiamo con il nuovo singolo, si chiama Dance Eteria.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: vivo della sera il rooftop insieme a Lorenzo Palma per scoprire quello che non può mancare per te d'estate. Cioè, d'estate non posso assolutamente fare a meno di cosa?
1: Ciao, buonasera. Lorenzo, buonasera, Monica la vigilessa.
0: Buonasera, Monica.
1: Io d'estate non posso fare a meno di dell'aria condizionata.
0: Quello sì.
1: In macchina,
0: sì,
1: in ufficio, a casa, a letto soprattutto.
0: Sì.
1: Non mi togliete l'aria condizionata, che già la menopausa mi sta mandando in crisi. Quindi non voglio sentire storie. Fa male.
2: Confermo.
1: Se fa male, voglio star male.
0: Bene.
1: Punto, basta, non si discute.
0: Beh, l'aria condizionata ovviamente era prevedibile, ma c'è molto altro.

solo per i veri tifosi, il tempo non si scandisce da gennaio a dicembre, ma lo sapevo benissimo, da agosto a maggio, quindi giugno e luglio diventano così un momento sospeso. Come fanno giustamente i tifosi a gestire questo periodo? Per molti si tratta di una leggera noia estiva, per altri diventa difficile. La psicologia dello sport suggerisce qualcosa, che intanto l'assenza improvvisa del calcio può essere percepita addirittura come una fonte di stress psicologico, soprattutto per chi vive il tifo come parte importante della propria routine. Per far fronte a questo disagio molte persone mettono in atto strategie di adattamento focalizzate sulle emozioni e sul disimpegno, cercando di compensare la mancanza di eventi sportivi dedicandosi ad altri passatempi o spostando la conversazione sui social. Un grande classico parlare di calcio anche quando il calcio non si gioca, insomma, per i veri tifosi. Fra poco ritorniamo sul tema della sera, che è d'estate, non posso assolutamente fare a meno di che cosa. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
1: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
0: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
1: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
0: Prisma Summer Festival.
1: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
0: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramiche.

0: Bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: Andiamo in redazione, ci aspetta Andrea Soprani, le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Andrea Soprani. Piano regolatore fumata bianca. Dopo 18 anni il Campidoglio approva le norme tecniche. Dal 2008 infatti le regole che definiscono l'attuazione del PRG non erano mai state aggiornate. La delibera ha ottenuto 31 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti. Il sindaco Gualtieri dichiara: è una giornata storica, una riforma che darà un nuovo e fortissimo impulso al processo di trasformazione intrapreso dalla città, orientato da alcuni grandi principi che questa città ha abbracciato: la giustizia sociale, il diritto di tutti a vivere in quartieri dignitosi con un sistema di servizi vicini e accessibili. Così Gualtieri. Metro C, via i lavori per le fermate Farnesina e Auditorium. Sono previste chiusure e divieti nelle aree di cantiere. La fermata Farnesina diventerà il nuovo capolinea della Metro C, collegandosi fino alla futura archeostazione di Piazza Venezia. Ispezione dei carabinieri del NAS di Latina in una comunità alloggio per anziani nella provincia pontina. L'intervento ha portato alla luce gravi e diffuse irregolarità sia nella gestione degli ospiti sia nella manutenzione dei locali, con gravi carenze igienico-sanitarie, culminando nell'immediata sospensione della struttura e nella ricollocazione dei 14 ospiti presenti. Calcio, Pep Guardiola è l'obiettivo dichiarato, con la novità Ancelotti contattato e la possibilità che da qui ai prossimi giorni spuntino anche altri nomi per completare il gruppo. C'è fretta ma non troppa per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, non solo, l'importante è trovare le figure giuste. È quanto emerso dalla prima uscita ufficiale del neo presidente della FIGC Malagò, del direttore tecnico e presidente del Club Italia Maldini e dell'advisor Leonardo, che hanno presentato in assemblea alle società di Serie A la nuova idea di assetto del Club Italia e il piano di ristrutturazione tecnica del calcio italiano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 22 minuti.

0: estate, d'estate non posso assolutamente fare a meno di qualcuno magari dire a calcio o sport, insomma ci sono tanti piatti buoni che mangiamo in estate, poi ciao, ma anche tante pratiche, cose che portiamo avanti solo durante il periodo estivo. 393 0119 119, intanto FL65
1: Rhythmic History 99.

0: posso assolutamente fare a meno di cosa?
1: Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera
1: Arianna.
0: Ciao
1: che
0: Arianna.
1: Cosa non può mancare per me in estate?
0: Fondamentale.
1: Che finisca. Cioè io non la sopporto. Odio il caldo, odio il sole, odio il mare, amo il freddo, l'inverno, la copertina, la neve, la cioccolata calda.
0: Certo, certo, certo.
1: Quindi per me ogni anno è una sofferenza.
0: E?
1: Tra parentesi, odio anche l'aria condizionata, ma ci devo vivere, purtroppo, sì, è questione di sopravvivenza.
0: Certo, quello sicuramente.
1: Non vedo l'ora che arrivi il 20 agosto per andarmene in montagna, al fresco.
0: Sì, sì,
1: un abbraccio Lorenzo, buona serata.
0: Questa mi piace molto, 393-0119-119 per i vostri messaggi vocali WhatsApp e raccontateci, insomma, quello di cui non potete fare a meno d'estate.

proprio ogni giovedì. E intanto il 25 luglio a Roma 2 si accende la Notte Bianca, la galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte, negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile, street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività per i più piccoli. Potrai farti fare anche un ritratto omaggio o scatenarti con la scuola di danza latina, c'è spazio per ogni tipo di divertimento. Non restare indietro, scopri il programma completo su Roma 2.it oppure sui canali social.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
3: Fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Da Manatta, per un guaparino, da Manatta ti devi vestire, da Manatta, tuo abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
7: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.

0: da Manhattan. È iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
1: Signora, oggi si raddoppia. Ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6 a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18, al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazioni Stellantis Financial Services.
10: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. concessionariafiori.it.
11: Dimensioni suono Roma, meteo.
12: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, con ampie zone di sereno e temperature un pochino più sopportabili rispetto ai giorni scorsi, anche se le massime riescono ancora a toccare i 33-34 gradi. Domani però, venerdì, arriva parecchio vento dai quadranti settentrionali. Porterà aria più secca, quindi caldo in attenuazione. Per finire vi annuncio per domenica il ritorno di qualche nuvola e di qualche possibile piovasco. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Let the vibration take you down. Loro ci sono e sono puntuali ogni ora. Sono le hit del 4 for you, da risentire Disturbed, ma subito Ugel, Email Angel e Ultra Natale.

hit più ritmate da 90 ad oggi sul rooftop di Dimensione Sono Roma, Children dal 1995, insieme a Lorenzo Palma. Stiamo parlando di estate, ma soprattutto d'estate non posso fare a meno di cosa o di chi anche.

0: Buonasera,
1: buonasera, Dimensione Suono Roma, Cinzia da Subiaco.
0: Ciao,
1: di
0: Cinzia.
1: Cosa non posso fare a meno? Del sole, può fare anche 100 gradi.
0: Certo. Infatti dicevamo 100 gradi.
1: Buonasera,
0: però...
1: Subiaco, di cosa non posso fare a meno?
0: Ritorniamo.
1: Del sole, può fare anche 100 gradi.
0: Fondamentale.
1: Del sole, di una
0: ragazzi.
1: Bella passeggiata rigenerante.
0: Brava, brava.
1: Musica.
0: Sì.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Sì.
1: E tanto movimento, tanta allegria, tanto sport, nonostante in questo periodo abbia un ginocchio un po' malandato.
0: Ok.
1: Ma questo è quello che amo di più. Sole. Beh. Per una persona nata a Ferragosto. È ovvio, un bacione.
0: L'estate è quella. Ma a proposito di estate, c'è anche Francesco Gabbani. Il suono è quello di Summer Funk, titolo della sua

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna solo a luglio. Fra l'altro hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con a ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui: grazie al finanziamento Valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
3: Massimiliano D'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
4: Grande Don Cash, Cristian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
5: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio.

0: di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
2: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Sono da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
6: Sì, ma non parlano del prezzo.
5: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
6: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
5: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
7: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
8: Iazzoni!
9: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.

0: Ancora buon giovedì 23 luglio in piena estate, d'estate, insomma amiamo fare tutta una serie di cose e non possiamo fare assolutamente a meno di alcune cose. Io per esempio d'estate non posso fare assolutamente a meno della dance.
1: Il ritmo della capitale, dimensione suono Roma.
0: Radio Dance Chart. Come on. Insieme a Lorenzo Palma la classifica dance di dimensione suono Roma, che incorpora poi la programmazione più ampia del settore radio. Ci sono le prime 10 dance proprio più suonate negli ultimi 7 giorni con un'interessante nuova entrata. Intanto alla 10 scende di uno Martin Garrix con Ed Sheeran di Repeat It, ma anche Bob Sinclair si sposta di un posto alla 9 con I Can Wait, mentre ne perde 4 Lady Gaga con Runaway e quindi scende alla 8.

sorprese su sorprese, ma sono soprattutto gli spostamenti questa settimana a caratterizzare la Radio Dance Chart, con ovviamente una novità che troviamo proprio qui e che in qualche modo ci riporta a Roma, perché Matteo Berrettini, il tennista romano, è stato avvistato a un party recente di Peggy Gou a Ibiza, proprio vicino a lei, quindi si vocifera che ci possa essere anche del tenero. Intanto la troviamo qui con Ayra Starr.

tornata Peggy Gou con il nuovo singolo Woman, realizzato insieme ad Aira Star, che è una star nigeriana dell'Afrobeats. È un invito alla pista da ballo che va oltre ogni distinzione di genere. Ne sa qualcosa Gugel, che troviamo qui alla 6 nella stessa posizione di settimana scorsa con Moving to the Sun. Vi dicevo prima, molti spostamenti, e in effetti ne troviamo uno significativo alla 5, giù dalla 2 di settimana scorsa i The Bowser con Magnetic, ma subito dopo in fila uno all'altro, praticamente ci sono due pezzi del Confession on a Dance Floor, proprio come all'interno dell'album. Madonna con Bring Your Love alla 4 con Sabrina Carpenter, in discesa di 1, e Dance Eteria alla 3, in salita di ben 4 posti.

fate quello che volete, lei è la regina dell'intervallo ai mondiali di calcio vinti dalla Spagna, lì con Ronaldo e Ronaldinho. E qui con il terzo singolo dal nuovo album prodotto da Stuart Price, Confession 2, sale di 4 posti Danceteria, e adesso arriva una nuova sfida, un nuovo duello. Questa volta a duello italo-olandese fra Gabri Ponte e Jovanotti con ADNA. Settimana scorsa erano già inserite alla 5, questa volta si trovano qui o alla 2 oppure ancora più in alto nel caso fossero riusciti a spodestare gli olandesi Another, che ormai da qualche settimana a questa parte occupano la posizione numero 1.

0: 2010, quindi siamo ritornati in quel periodo estivo lì con un video tra l'altro anche molto bello per due grandi figure della scena pop e della scena dance insieme. Stiamo parlando delle cose belle dell'estate. D'estate non possono assolutamente mancare alcune cose, e quindi d'estate non posso assolutamente fare a meno di che cosa? Ecco.
1: D'estate non può mai mancare il ghiaccio nel freezer,
0: giusto,
1: ma soprattutto
0: giusto.
1: Se fatto a cubetti a forma di cuore. Ho trovato le formine, sono bellissime e quindi quando rientro dal caldo, magari con le buste della spesa dal supermercato, so che mi aspetta una bevanda fresca, anche se calda, perché ci metterò dentro un po' di cuore.
0: Giusto, è carina come idea.
2: Ciao Lorenzo, Sara.
0: Buonasera.
2: Da Roma.
0: Ciao Sara.
2: D'estate non posso fare a meno dell'acqua gym. Però mi hanno chiuso il circolo, perciò dovrò trovare altro perché sì. Non ne posso fare a meno. Buona serata a tutti.
0: Io adesso ho la fissa della palestra, per due settimane resterà chiusa la palestra, però insomma ritornerò a fare la solita e classica corsa, magari del nuoto. Ci sono comunque le alternative valide anche d'estate. Intanto Madame.

0: piccolo. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Andiamo in redazione, ci sono le notizie dalla capitale. Buonasera da Andrea Soprani. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo per la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monterotondo, le porte di Roma, durante le attività di un centro estivo. La struttura interessata è stata posta sotto sequestro. Intanto continuano le indagini per ricostruire l'accaduto. Roma, dopo 18 anni, ha approvato le norme tecniche attuative dal piano regolatore. La delibera ha ottenuto 31 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti. Il sindaco Gualtieri dichiara: è una giornata storica. Una riforma che darà un nuovo e fortissimo impulso al processo di trasformazione intrapreso dalla città, orientato da alcuni grandi principi che questa città ha abbracciato: la giustizia sociale, il diritto di tutti a vivere in quartieri dignitosi con un sistema di servizi vicini e accessibili. Così Gualtieri. Metro C, via i lavori per le fermate Farnesina e Auditorium. La fermata Farnesina diventerà il nuovo capolinea della Metro C, collegandosi fino alla futura archeostazione di Piazza Venezia. Sono previste chiusure e divieti nelle aree di cantiere. L'estensione della linea C migliorerà concretamente la mobilità di migliaia di cittadine e cittadini, collegando in modo sempre più rapido aree centrali e strategiche della capitale, creando le condizioni per i futuri prolungamenti della linea, così il sindaco. Calcio, la Lazio e Alessio Romagnoli si ritrovano. Il difensore biancocelesti, dopo i test fisici della mattina, nel pomeriggio è sceso in campo insieme al resto del gruppo agli ordini di mister Gattuso. Casa Roma, parla Cristante, dopo l'amichevole vinta contro il Trastevere: vogliamo crescere e fare un'altra grande stagione come l'anno scorso. Quest'anno c'è anche la Champions, che è più difficile, sarà tosta anche nella fase iniziale. Porsi degli obiettivi adesso è difficile, così Cristante. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. Dai, siamo puntuali alle 21.
3: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
2: Un'altra ora di Rooftop insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Abbiamo snocciolato per benino il tema della sera, che abbiamo affrontato anche con i vostri messaggi. A proposito di estate, abbiamo parlato delle cose che non possono assolutamente mancare. E beh, le valigie non possono mancare, perché con le valigie si parte. Fra poco parleremo anche di questo argomento con un'esperta sulla questione delle valigie.
4: Ritmo su dimensione suona Roma.
3: Rhythmic History 98.

appena sentita il loro modo di proporre musica con un piglio bello positivo. Si parlava d'estate prima e soprattutto d'estate non possono assolutamente mancare alcune cose, non possiamo fare a meno delle valigie, per esempio. Quanto manca alla partenza per le vacanze? Salutiamo intanto chi ci ha portato in vacanza e ci ascolta dall'applicazione, però diciamo questo è il periodo carico di partenze, perché da qui in poi, dal prossimo weekend in poi, tutto il mese di agosto è sicuramente un periodo in cui noi che restiamo a Roma ci possiamo godere la città. Pian piano la città si svuota ed è fondamentale preparare la valigia. Bisogna osservare alcuni dettagli, un procedimento che va rispettato. Ogni anno affrontiamo l'argomento e lo faremo tra poco con un'amica al telefono, perché ogni anno

Nel salotto estivo di Dimensione Sono Roma, quindi sul nostro rooftop, pronti a fare le valigie. Fra poco affronteremo questo argomento, perché d'estate è bello preparare la valigia, ma bisogna organizzarla per benino. Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica: scegli la tua nuova vettura fra Toyota, Kia e Lexus e un usato garantito.

0: Garantito ha offerte imperdibili, veramente irripetibili, e in regalo per te subito un pieno per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai anche un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autorealcompany.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Day.

0: for new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: top di dimensione sonoro, ma estate vuol dire vacanza, parliamo di valigie e soprattutto di quantità, lo facciamo con una professional organizer che è Francesca Pansadoro, affidabilissima. Buonasera.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, intanto diciamo, in base alla vacanza uno poi decide come gestire la propria valigia.
1: Assolutamente, è importante capire dove atterriamo, chiaramente non solo in relazione alla montagna o al mare, ma se non vogliamo stracaricare la nostra valigia, per esempio ragionare se si possono effettuare dei lavaggi dove arriviamo, e quindi magari possiamo portare meno cose pensando appunto di lavarle.
0: Perfetto.
1: È un pensiero basico, ma non neanche troppo, per non sovraccaricare la nostra valigia.
0: Quindi facciamo attenzione ai tessuti che portiamo, che ci diano la possibilità di lavarli senza complicazioni poi dopo.
1: Sì, ci sono tessuti oggi che li puoi appendere appunto su una stampella e si stirano automaticamente, no? Quindi avere una certa flessibilità anche nello scegliere il capo giusto.
0: E poi il beauty, per esempio, delle donne che è sempre pieno di prodotti.
1: Tendenzialmente sì, la donna tende a mettere tanti prodotti del beauty, quindi sappiamo per esempio che se prendiamo un aereo non possiamo superare i 100 ml del prodotto che porteremo, quindi anche quello, viaggiamo in macchina, viaggiamo in treno, viaggiamo in aereo, quindi già quello è sicuramente un'attenzione da avere. Però anche capire, magari portare dei prodotti che sono un po' più limitati nel numero,
0: che hanno più funzioni magari, no? Che possono essere utili per più cose.
1: Esatto, creme che si possono adattare in vario modo.
0: Ok, e poi i maschietti, visto che noi tendiamo a utilizzare meno la crema solare, portiamola invece, perché quella deve essere utilizzata, ecco, magari quei 100 ml sono sufficienti, diciamo, per qualche giorno almeno all'inizio.
1: Crema solare sono d'accordo, ma non credere che i maschietti non usino molti prodotti.
0: No, lo so. Io non faccio parte della categoria, però so che insomma, la vanità è che fa estate, fa sempre, non solo estate. Va bene, Francesca, io ti auguro

0: ovviamente una buona estate, buone vacanze e ci sentiamo.
1: Buone valigie a tutti, quindi.
0: Buona valigia anche a te.
1: Grazie. Ciao. Ciao. You make me feel alive again.

Sono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato di valigia, dai, da adesso in poi c'è un mese intenso in cui ci si ferma un attimo, poi finite le vacanze arriva anche una bella stagione dal punto di vista dell'intrattenimento, quindi cercheremo di capire un po' la programmazione dei vari teatri. Ci sono diversi musical interessanti sicuramente da andare a vedere proprio l'anno prossimo. Intanto ritorna Jennifer Lopez qui con David Guetta.

0: basata molto sulla dance qui con David Guetta, ma collabora anche con Alok, per esempio c'è un nuovo pezzo, Save Me Tonight, Jennifer Lopez nella sera di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Intanto insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, lo sapete che potete interagire con noi attraverso il 393 0119 119, anche per raccontarci un po' i programmini della vostra serata. Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company, solo a luglio c'è un'iniziativa. Scegli la tua nuova autovettura fra Toyota, Kia e Lexus, è un usato garantito, offerte irripetibili. E regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, a rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri di più e soprattutto la sede più vicina sul sito autoroyalcompany.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Anno 2151. La nave Dugarna riapparve in un posto completamente bianco, nel reparto oggetti smarriti dell'universo. Emiliano trovò perfino i capelli del generale Geppo.
3: No, vabbè ragazzi.
2: E quando stavano, fa una cosa, rimettili dove stanno e lasciali lì, io mi piaccio pelato.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
6: Da Manhattan per Roma Parigi, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan tutto abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan
7: fuori tutto, da Manhattan con sconti del 40%, 50% e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
6: Da Manhattan per Roma Parigi, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
7: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.

0: pensiamo a Lorenzo Palma, gli appuntamenti da vivere in città, abbiamo parlato di estate, ma pensiamo alla stagione un po' più fredda, quando sicuramente le temperature scaleranno. 10 febbraio 2027 al Teatro Brancaccio, dando un'occhiata alla prossima stagione, da quelle parti arriva un musical imperdibile che è Raffaella il Musical, il progetto artistico di Valeria Arzenton per la regia di Luciano Cannito, e quindi parliamo di un tributo pazzesco, un'esplosione di musica, di colori, ovviamente riferito a un'icona senza tempo, una rivoluzione sotto diversi punti di vista, perché è il primo biographical musical, per essere proprio tecnici, dedicato a una figura così importante, alla carriera di Raffaella Carrà, simbolo intramontabile della cultura pop italiana ma anche internazionale. Infatti lo spettacolo ripercorre sia la sua storia personale artistica, quindi gli esordi in Italia, ma il vero successo in Spagna, perché ha avuto un successo veramente strepitoso attraverso i suoi più grandi pezzi musicali, quindi uno show che va a celebrare l'artista ma anche il coraggio di una donna assolutamente libera e rivoluzionaria che ha segnato intere generazioni. Quindi sarà un viaggio fra musica, danza, storie d'amore, televisione, libertà d'espressione, e poi il cast è qualcosa di veramente pazzesco, e questo a febbraio a partire dal 10 al Brancaccio.
1: Dimensione Suono Roma.

molto micico, per avvicinarci alla fine del rooftop, la nostra terrazza con vista sulla città. Abbiamo parlato di eventi poco fa, intanto per chiudere c'è Dua Lipa, questa è Physical.

0: varie storie, quindi ritornare indietro negli anni 90 e negli anni 2000.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
4: Sì, ma non parlano del prezzo.
3: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
4: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
3: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
5: Rhythmic History Extended Version.
6: Pronti con la storia del ritmo come ogni sera fra le 22 e le 23 insieme a Lorenzo Palma. Ancora buon giovedì, Safe Away di I'm In Love, ma anche The Concert per Mad dal 2004. Apriamo invece con il 2000, Gigi D'Agostino, con un capolavoro di album, e questa era sicuramente la mia preferita. Apriamo con La Passione.

0: lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
1: Rhythmic History Extended Version,
2: un pezzo del 1993 degli Everything But The Girl, Tracy Thorn e Ben Watt, rifatto poi nel 1998 da Karen Ramirez. Risentiremo Looking For Love nella prossima sequenza. Apriamo con una hit originaria di Sylvie Winwood, da cui ha preso spunto Eric Prydz per realizzare Call On Me nel 2004.

degli anni 2000, che estate meravigliosa, 1993, dedicato ad un locale di Valencia, Baracca Destroy di Steel System, progetto italianissimo con il supporto di Sigrid. Ritorna Jordi di Gabri Ponte, apriamo invece

0: avanti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
1: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al We Hybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
2: Signora, oggi si raddoppia. Ne prenda due.
3: Due? Vieni a pranzo da me?
2: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
4: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6 a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Rhythmic History Extended Version.
6: È un po' la sequenza del follow up, il secondo singolo che arrivava immediatamente dopo il primo successo di un grande artista come Do What You Like dei French Affair dal 2000. Risentiremo anche Corona con Baby Baby, apriamo invece con un progetto che arriva dalla Danimarca, loro sono i Safri Duo e ripartiamo proprio da Play the Live the Bongo Song.

0: fatti e curiosità da Roma.
1: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
2: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
1: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
2: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
1: Prisma Summer Festival.
2: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
1: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: L'evoluzione della dance dalla disco music di Sylvester, quindi sto parlando di un capolavoro sicuramente, che è poi quello di Barry Singer che sentiremo noi, Make Me Feel Mighty Real, ma c'era anche la versione di Jimmy Somerville. Siamo arrivati al momento di salute, almeno per questa sera. Fra poco Gianmarco Callari con una special party. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me e per domattina alle 5.

0: adesso. Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Giovedì 23 luglio, l'ultima serata della settimana insieme alle hit più ritmate del momento, quindi

0: vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

0: Campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.

entusiasmati del momento che ascolteremo da qua a mezzanotte, c'è il disco di Joel Corry che continua ad essere super prolifico. L'ultimo singolo si chiama Devotion e arriva dopo Elton John.

0: te. Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara d'Aostia.
1: Bella Don Cash, Giorgio Cicci.
2: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
3: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
4: Drive Time. Erdoglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family.
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Oh, ma che fai senza cintura?
8: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
9: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazioni Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
6: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
6: Special Party.
5: Lei c'è, presentissima, è la sua stagione, lo sappiamo da sempre. Parliamo di Jennifer Lopez. La ritroviamo nella prossima sequenza di Special Party, la nostra festa. In questo giovedì 23 luglio la ritroviamo in particolar modo in compagnia del DJ brasiliano Alok. Prima però c'è Kungs. Special.

L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Geppo e Rino De Niro con voi anche durante la notte. Subito vi portiamo una buona notizia, è venerdì!
2: Sui gomiti, ma siamo arrivati anche questo venerdì, eh! E inizia un nuovo fantastico weekend.
1: Hai detto benissimo, sui gomiti, questa è l'immagine che vi restituiamo.
2: Naturalmente, in queste tre ore troverete tutta la nostra buona musica, i nostri contenuti inediti, e poi andremo a riascoltare gli highlights dei giochi del mattino e soprattutto il mio nuovo ed entusiasmante romanzo.
1: Il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte. Iniziamo subito, 24 luglio 2026, inizia nuovo giorno insieme, conta la rovescia e ci siamo.
2: 3, 2, 1, andiamo!

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio è a casa della fidanzata, stanno sul divano, stanno un po' in piene effusioni. A un certo punto lui la guarda e gli fa: ma se ti do un bacio che fai? Lei fa: chiamo il nonno. E se ti tolgo la camicetta che fai? Chiamo il nonno. E se ti tolgo i pantaloncini? Chiamo il nonno. Allora lui fa: scusa, ma perché chiami sempre tuo nonno? Perché il nonno è sordo.
0: La notte

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Eccolo. Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, non ci ho capito niente della spiegazione, diciamo.
2: Allora, la canzone dice I don't wanna be friends.
1: Non voglio essere un'amica.
2: Ok, poi
3: ecco,
2: c'è.
3: E questo già mi piace perché insomma non mi collego con voi. Poi.
2: E suona come I don't wanna be French, cioè non voglio essere francese.
3: Okay.
2: Quindi durante il mondiale, se c'era una squadra che sfidava la Francia, c'è un po' di rivalità e partiva lo sfottò con
3: ci ha preso, diciamo, questa canzone.
2: Ha fatto quarta la Francia.
3: Apposta, dico. Allora, ragazzi, più di una volta, diciamo, vi ho reso partecipi di quanto io sia, diciamo, un cultore delle battute fatte in tempo reale, no? Dai comuni romani.
1: Certo.
3: Ho detto comuni perché non sono fatte o pensate, che ne so, come facciamo io e Simone, no? Per il nostro lavoro, quando scriviamo i testi. E siccome alcune sono veramente geniali, ho sempre dichiarato la vera fonte, perché non pensando mai di poterle fare mie queste battute, perché mentre le direi penserei, insomma, che il pubblico sta ridendo su una cosa che non ho scritto io. Questo
2: quindi,
3: perché per essere chiaro.
2: Questo,
3: no, vabbè, per essere chiaro, questo lo sanno, è una cosa a cui tengo. Questo perché l'altro ieri mi è successo, ero stato invitato a una serata, diciamo, per accogliere dei fondi per un'associazione, e mentre ero lì, praticamente da lontano vedo questo ragazzo che arriva e mi guarda con il sorriso. E non riuscivo a capire, poi quando mi è venuto veramente vicino, ho capito perché era un amico mio di infanzia che non vedevo veramente, non si sa da quanto.
1: Era una carambata.
3: Era una carambata, brava, una carambata, mamma mia, la carambata era un'anni, era
2: aspetta, la carambata originale prevede almeno un parente dall'Argentina.
3: Sì, non si sa perché, ma infatti l'Argentina sono tutti italiani. Sono tutti italiani. Allora, che cosa è successo? Che ci siamo, diciamo, rituffati nel passato, e sono quegli amici, questo è uno di quegli amici sempre con la battuta pronta, cioè io per dire, mi ricordo, ci siamo ricordati, eravamo sulle panche, famose panche al campeggio, e io mi mettevo là, facevo le battute per vedere quale funzionavano e quale no. E a lui gli abbastava una battuta da smontare tutte quelle che io magari avevo costruito e mi ero messo lì a scrivere, come ho detto prima, e ci siamo ricordati, cioè lui mi ha ricordato una di queste battute dove io mi sono sentito male, ma veramente male, perché camminavamo con la macchina davanti a noi e avevamo quest'altra macchina che andava pianissimo, proprio piano piano. Allora, a un certo punto io in macchina dico: ma che c'hai i pedali? Pensando di aver fatto una bella battuta. E invece questo amico mio, che posso dire anche il nome perché veramente si chiama lui si chiama Sandro Medici.
2: Sandro,
3: okay?
2: Medici. Sandro nome Medici. Cognome proprio.
3: Nome, sì,
2: come
3: sì,
2: l'autore,
3: sì.
2: Come l'autore,
3: bravo, perché è giusto. A un certo punto sorpassa, andavamo piano e sorpassa, e questo amico mio Sandro abbassa il vetro, si guarda chi stava portando la macchina, a un certo punto gli strilla.

ma che scialova! Io mi sono sentito male. Mi sono svenuto dentro la macchina. Andava piano, ma che scialova! No, ma che scialova! Vabbè, dai.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, facce ride.
3: Questa è Vox Populi.
4: Oh, raga. No, mi stavo allenando per il Vox Populi di oggi.
5: Giusto. Perché è un Vox Populi lirico.
4: Allora, mi sono immaginato, no? Leonida Marromano, no?
3: Cioè, questa è Roma!
4: Ma vi siete mai chiesti come sarebbe stato Leonida se fosse nato a Roma?
5: Secondo me è bello coatto.
4: Ma sì.
6: Perché invece quando stava lì ne era coatto.
4: Era coatto, è uguale. Vedete, cambiava niente, solo che c'aveva il tatuaggio.

0: del pupone col Colosseo, cioè cambiava niente.
1: Solo a essere Roma.
0: Altro che Sparta.
2: Questo sta un tetemo, un petto.
0: Quella era la prima che si faceva. No, sotto al collo, come Damiano Davide, no, sotto al collo. Oh, questo stava a Tor Bella Monaca, sicuro, me lo immagino proprio così. Quando arrivano i persiani non fa, questa è Sparta, fa, oh, mandannata, avete sbagliato, uscite dal raccordo, chiudete le vostre mogli.
2: Perché?
0: Le persiane.
3: No.
2: Vabbè, andiamo. Emiliano è tornato lì.
0: Andiamo, andiamo. Io ci stavo a pensare.
3: Mi hai rovinato la giornata. No,
0: ci stavo a pensare, ho pensato troppo tardi. Vabbè, andiamo avanti, dai, dimentichiamola. E i famosi 300, sì, secondo me non erano guerrieri. Erano 300 amici che avevano risposto su un gruppo WhatsApp. Tranquillo Leo, ci stiamo tutti. Poi il giorno della battaglia si presentano 12. Tra l'altro tre, quindi rimangono in 9. Perché tre se ne devono andare via perché hanno una comunione, quindi in 9 rimangono. Allora, il famoso scudo, ma che bronzo. Un coperchio da cardaglia preso al volo c'aveva.
2: No, all'epoca quelle erano le cose, non che potevi far più.
0: E alla lancia, un palo da segnaletica stradale rubato mentre stai lì sui lavori sulla Colombo, no? Mentre stai a core. Allora, quando il messaggero persiano dice le nostre frecce oscureranno il sole, capirei, Leonida lo guarda e fa, ma come? Proprio oggi che c'è la battaglia di Tor San Lorenzo e mi potevo via un po' di tintarella.

0: Edizione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il piccolo Geppino è al mare con la bella mamma. Sono in spiaggia e stanno sul bagnasciuga, così, giocando, no? A un certo punto Geppino si gira, poi guarda la mamma e fa: mamma, scusa, c'è quel signore che ti guarda in continuazione. Ma che cosa ha dentro al costume? La madre si gira in imbarazzo e fa: Geppino, c'è il portafoglio, c'è il portafoglio. E Geppino fa: allora mi sa che sto mese ha preso bene.

0: La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, oggi il mio non te regge più è dedicato a tutti quelli che vengono dal Canada e portano sempre solo i gadget all'art.
4: I souvenir. Ah,
3: e l'altri se ne vantano pure. Così la speranza è che se possano strozzare con lo sciroppo d'acero mentre stanno a cercare il portachiavi che si sono persi e il portachiavi con la foglia d'acero che stanno a cercare per inchinarsi nello strada se stanno a strozzare con lo sciroppo, così un giorno, capendo questo, vedrai che cominceranno a steccare con gli amici e tutti noi potremmo dire: ma tu i gadget che hanno portato dal Canada li hai presi? Sì, io là c'ero.

0: Canale Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo nella grotta di Polifemo. Di buon mattino Polifemo si sveglia, arriva in cucina, c'è la moglie, la guarda e fa così: mamma mia, amore, hai sentito stanotte che callo? Non ho chiuso occhio.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Starpiccio.
2: Anno 2151. Un'enorme creatura atterra davanti ai nostri eroi.
3: Oddio.
2: Alta 20 metri, 4 occhi, 6 zampe, 2 antenne.
3: Un mostro.
2: Ma una voce sottilissima.
3: Che c'entra?
4: Scusate, qualcuno ha visto il mio gatto?
3: Ma come, un mostro del genere che parla in questo modo?
2: Geppo abbassa lentamente il blaster. Il mostro piange. I due, Geppo e Rino, scoprono che il temibile divoratore di mondi è in realtà il veterinario del pianeta. Il suo gattino, lungo appena 30 metri, si è nascosto. Dov'è? Lo trovano addormentato sopra la Ducarna parcheggiata nell'orbita bassa. Geppo comunica. Rino, tutto a posto?
3: Generale, il gatto sta facendo le fusa.
2: Ci sono problemi?
3: Le fusa producono terremoti e lungo 30 metri.
2: Mentre Rino cerca di convincere il gattone a scendere sul terreno, compare un gigantesco conto alla rovescia. 10, 9, 8.
3: Generale, noi questo non l'abbiamo toccato, vero?
2: Lascia perdere.
5: La notte dei gladiatori di dimensione.